0: quando c'è qualcosa noi diciamo a San Nicola. Abbiamo anche San Nicola, ce ne sono tanti, però abbiamo anche San Nicola e possiamo parlare con lui. E naturalmente, ecco, diciamo anche per chiudere la trasmissione, San Nicola a questo nostro Radio Nuova Macerata, che sta qui a Macerata, anche tu dacci un aiuto e saremo stare molto bene. Bene.
1: Grazie, un abbraccio a tutti e ci riascolteremo tra 2 settimane. Un abbraccio grande.
0: Ciao ciao allora.
2: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

un'illusione che nasce dagli occhi e impazzisce nel cuore. Una canzone con poche parole, così piccole e vere.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: vita adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Radio Nuova, in blu.

anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

0: Dimmi a domani per sempre.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Allora possiamo cominciare anche oggi a Radio Nuova Macerata, mentre dopo tanto tempo arriva giù la pioggia. Va bene, è tornata la pioggia.
1: Esatto, Nazareno, infatti per questo motivo ho dovuto farmi chiamare via cellulare, perché il telefono probabilmente risente un po' di questo cattivo tempo che comunque da tempo ripetiamo, aspettavamo, perché dopo penso 3 mesi di afa e di caldo ormai divenuto insopportabile, accettiamo anche questo freddo improvviso, perché tutti avremmo notato che la temperatura è scesa di oltre 10 gradi, però anche la pioggia era necessaria, e quindi possiamo dire, Nazareno, ce la godiamo tutta.
0: Anche a Tolentino quindi arriva,
1: Sì, è iniziato questa mattina presto, insomma intorno alle 8:30, alle 8:30 a piovere, e sta ancora, ecco, continuando, si sentono i lampi, insomma i tuoni, eccetera, si vedono i lampi e i tuoni, insomma.
0: Sì, diciamo, sì, hanno buttato giù forte stamattina.
1: Speriamo che non ci siano dissesti idrogeologici, come purtroppo avviene quando la terra è talmente secca da devastare appunto l'agricoltura, e quindi con tutti i danni che ne conseguono, e purtroppo li vediamo poi anche tramite le immagini che ci vengono trasmesse attraverso la televisione.
0: Ecco,
1: allora, Nazareno, andiamo alla puntata di oggi. La puntata di oggi per me è una puntata veramente speciale, perché oggi, Nazareno, è il 10 settembre, e il 10 settembre qui a Tolentino si festeggia, perché veramente si festeggia, un santo unico, che per noi è San Nicola.
0: Ma San Nicola, sì.
1: Esatto, San Nicola, detto da Tolentino. Ma non è un santo unico perché noi siamo di Tolentino, lo è perché effettivamente San Nicola, dopo 7 secoli, no, dal suo trapasso, ancora è un santo venerato, invocato, pregato. Perché? Perché effettivamente è stato un uomo che fin dal grembo materno lui è stato segnato dalla mano di Dio, no? E per chi ci sta ascoltando non lo conosce o conosce poco questa figura straordinaria, o magari ne vuole sapere di più, ecco, questi sono i giorni a lui dedicati, fino al giorno del perdono, che è appunto tra sabato e domenica, per recarsi presso la Basilica Santuario a Tolentino di San Nicola, e magari pregarlo, ascoltare una santa messa, perché ci sono tante messe, e mettere un cero, insomma praticamente onorarlo come giustamente questo uomo ha meritato e continua a meritare nella memoria di tanti, tra i quali noi lo adoriamo, ecco. Quindi questa puntata la voglio dedicare a lui, attraverso poi coloro che lo hanno testimoniato, attraverso poi gli scritti, perché noi sappiamo che San Nicola è nato nel 1245 ed è deceduto nel 1305, quindi a 60 anni di età. E all'epoca noi sappiamo perfettamente, Nazareno, che poche erano le persone che potevano trascrivere, no, le testimonianze, le virtù e i segni, veramente i miracoli vissuti e praticati, ottenuti da Nicola, no, da questo ragazzo, perché fin da giovane faceva prodigi. Però c'è una tradizione orale molto ben fornita e soprattutto accreditata. E quindi anche questo denota i grandi favori, possiamo dire così, che il Signore ha donato a Nicola, proprio per quanto lui è stato devotissimo alla parola del Signore, quindi alle scritture del Vangelo, e anche un grande innamorato della figura di Maria. Possiamo iniziare, o meglio continuare questa puntata. Io vorrei leggere una frase molto semplice ma indicativa di quello che è stato ed è il valore di San Nicola.
0: Sì. Intanto, ti voglio dire che a San Nicola, a Tolentino, c'ero anch'io, quando abbiamo tante volte, sono nato. Quindi sono nato lì e c'ero anche io.
1: Ecco. Difatti lo so, è per questo che sono contenta di parlarne, perché anche tu, come tolentinate, puoi comprendere quanto ci tocca a noi questa festività. Allora, Padre Agostino Trapè, del quale poi dirò alcune cose, così ha scritto una frase, ne ha scritte tante, ma leggo questa perché è quella che più ci fa entrare nel merito del valore dell'essere cristiano: sommamente straordinario nelle cose ordinarie. Allora, intanto partiamo dalla sua nascita. Allora, lui era nato a Sant'Angelo in Pontano, un piccolissimo paese qui del Maceratese,
0: sì.
1: E i genitori erano Amata e Compagnone, erano persone benestanti, quindi persone alle quali non mancava niente, però mancava tutto.
0: Ecco.
1: Il buon Dio, nonostante tanti anni di matrimonio sereno e felice, perché erano anche due sposi molto innamorati, non riuscivano ad avere figli. Erano persone molto devote e a quel punto loro ebbero una sorta, chiamiamola qui, di segno, di recarsi, perché loro erano molto devoti, a San Nicola di Bari, e quindi fecero questo pellegrinaggio a Bari, quindi presso la tomba di San Nicola di Bari, e lì il Signore gli annunciò che loro avrebbero avuto un figlio. E proprio per la devozione che avevano di questo santo, gli avrebbero dovuto mettere il nome di Nicola. E che questo bambino, fin dalla più tenera età, avrebbe dato dei segni particolari.
0: Sì.
1: Chiaramente Amata e Compagnone non potevano credere, no, che questo si poteva avverare, perché ormai si erano, tra virgolette, persi anche d'animo. Però confidavano sempre nel Signore, quindi noi lo diciamo sempre, Nazareno, perseverare. Quindi hanno continuato sempre a pregare, e quando rientrarono, insomma, a casa, a Sant'Angelo in Pontano, lei praticamente poco dopo si rese conto di essere in attesa. Potete capire per questi coniugi quanto potesse essere felice, no? la loro vita in quei momenti, ma anche, diciamo così, una sana preoccupazione, perché come tutti i genitori, soprattutto la donna, quando è in attesa spera sempre che il bambino nasca in salute. Però avevano la fede nel Signore e nella Madonna, e quindi confidavano anche nei segni che avevano avuto. Nicola nacque fortunatamente sano e bello, e tutti, insomma, gioivano in paese. Perché? Perché sapevano che questa coppia amata, tra l'altro anche molto amata nel loro paese, era molto sofferente nel non poter avere anche questa grazia, no? E dal momento che la ottennero proprio con questo fanciullo, che chiamarono ovviamente Nicola, ne gioirono tutti. E fin dai primi anni di età, però, Nicola si dimostrava un bambino diverso dagli altri. Mentre tutti i bambini, non so, oltre che giocare, facevano, insomma, si facevano i dispetti, facevano scaramucce, insomma, come è tipico dei bambini, no? Nicola no, Nicola era diverso. Nicola era un bambino sereno, ma allo stesso tempo anche solitario e gioioso, ma sempre un bambino buono, tranquillo. Tant'è vero che in paese molte famiglie, quando vivevano situazioni di difficoltà con i propri figlioli, additavano proprio come esempio questo fanciullo Nicola, e chiedevano anche ai loro genitori cosa avessero insegnato a Nicola per essere così bravo, buono, obbediente, eccetera. E i genitori, queste risposte io non le ho lette, però perché ho letto tanto su questo santo, quindi vado anche molto a braccio, perché le cose veramente sono tante da dire, ma sono anche semplici da comprendere. I genitori chiaramente che cosa potevano dire? Nicola era così, certo, non avevano consigli da dare, perché era stato benedetto dalla mano del Signore, quindi potevano dire? Lui è così perché così ce... io avrei risposto così, lui è così perché così ce l'ha mandato il Signore.
0: Bello, quindi, bello.
1: È bello, no, questo? Immaginate questi due genitori, no, avanti negli anni, che ricevono un figlio dotato di tante virtù, potete capire che gioia immensa poteva essere per loro. E poi questo bambino, fin da piccolo, anche negli studi, dimostrava grandi capacità, cioè era anche intelligente, era bravo, era collaborativo con i compagni, cioè aveva praticamente tutte le doti che qualsiasi genitore desidererebbe da un figlio, no? Chi è che non desidera di avere un figlio così? Un figlio modello, no? Esatto, un figlio santo, come poi alla fine è stato proclamato. E poi, avendo questa predisposizione alla preghiera, perché lui fin dall'età veramente di 4-5 anni già lui parlava che voleva intraprendere il cammino religioso. E i genitori lì si preoccupavano un po', perché giustamente, confrontandosi anche con i sacerdoti, no, con il parroco del luogo, era troppo piccolo per poter, diciamo così, avere credito in questa sua forza spirituale. E gli uomini di fede che lo conoscevano, no, dicevano: beh, aspettiamo almeno che arrivi a 10-12 anni, perché anche per le scuole religiose bisognava avere almeno 14 anni, quindi un'età ovviamente più matura. Noi sappiamo anche, Nazareno, che all'epoca si maturava molto presto rispetto ad oggi. Perché? Perché la vita era molto più difficile, le difficoltà, insomma, erano maggiori rispetto ad oggi, e probabilmente anche i vizi erano diversi, no? Cioè oggi viviamo nel mondo del consumismo, all'epoca non era così, quindi e poi la vita era molto più breve, no? Quindi è chiaro che un quattordicenne di all'epoca è come oggi un quarantenne, per dire, no, un po' il paragone, la maturità, no? Cioè a 14 anni si era, tra virgolette, ometti. E comunque risulterebbe quasi che Nicola era talmente avanti nella sua capacità proprio spirituale, che sembrerebbe quasi che avesse iniziato gli studi prima dei 14 anni, però sembrerebbe, le fonti non ne danno certezza. Però è sicuro che a 14 anni Nicola iniziò gli studi seri, cioè iniziò gli studi da padre, da spirituale, quindi lo studio chiaramente fondamentale, saper leggere, saper scrivere, e anche lo studio delle scritture.
0: Ecco, quante belle cose, diciamo.
1: Sì, sì, sì, lui si formò moltissimo, quindi era un sacerdote, noi lo chiamiamo frate, ma in realtà era un sacerdote, quindi era a pieno titolo una persona molto preparata sotto l'aspetto religioso.
0: Esatto.
1: Poi dobbiamo anche aggiungere che anche coloro che lo hanno istruito, poi dopo leggerò alcune frasi, alcune pagine, insomma, se ne abbiamo tempo, tratte da coloro che lo hanno studiato approfonditamente, e qui parliamo di padri agostiniani, professori di teologia, filosofi che chiaramente hanno diciamo così, trascorso molti anni proprio nella ricerca di tutto quello che si poteva trovare negli archivi su questa figura così, così importante di Nicola. Ecco, quindi questo bambino, appunto, cresceva sempre più in santità. Noi sappiamo che la parola santo in fondo significa essere battezzato, perché tutti noi siamo santi, tutti noi, come abbiamo letto, la frase di Trapè era sommamente straordinario nell'ordinarietà, no? Cioè, quindi la straordinarietà non è io ho compiuto un miracolo, la straordinarietà è riuscire ad ottenere, a superare degli ostacoli che sembrerebbero impossibili con una perseveranza che spesso viene, appunto, a noi credenti data proprio dall'aiuto che ci viene dal Signore, quindi attraverso la preghiera, attraverso le buone azioni, attraverso gesti buoni, appunto, no? I gesti della cosiddetta anche volontà, no? Che ci viene dall'alto. E quindi Nicola, che è vissuto praticamente in diversi comuni della Marca, no? Una volta non si chiamavano le Marche, sì. Della Marca, quindi ha vissuto, va bene, è nato a Sant'Angelo in Pontano, poi è vissuto a San Ginesio, è vissuto a Monterubiano, è vissuto nella zona, insomma, anche di Sant'Elpidio, diciamo che a Cingoli, e ha avuto anche, dicevo prima, degli eccellenti istruttori. E questi istruttori notavano proprio in Nicola delle virtù che anche a loro dire erano virtù eccezionali. Quindi questo fanciullo effettivamente è stato tanto desiderato al punto che il Signore ha esaudito pienamente la vocazione dei genitori, donando loro un bambino prodigioso, perché i prodigi di San Nicola sono noti in tutto il mondo, 301 miracoli riconosciuti. Capiamo che insomma cioè i miracoli li faceva Gesù, cioè, e addirittura Nazareno, ho letto, perché di cose ne ho riviste tante, che Papa Pio VI, quindi stiamo parlando di un Papa che è nato in primi del Settecento e deceduto a fine Settecento, proprio per le virtù di Nicola istituì la chiesa di San Nicola come basilica minore, la prima basilica dopo quella dell'Urbe. Capite che cosa stiamo dicendo? Certo. Tante erano le virtù che avevano contraddistinto questo uomo santo Nicola. Dopo Roma veniva Tolentino, la basilica di San Nicola.
0: Ecco, anche io vedi che non sto più a Tolentino, però San Nicola sta dappertutto, quindi va bene.
1: Esatto, quindi no, e poi ricordiamo un altro particolare, visto che poi domenica è il giorno del perdono, che San Nicola è il protettore, il presidente, diciamo il capo, se vogliamo usare un termine moderno, il coach di tutte le anime purganti. Cioè, quando noi andiamo a San Nicola e preghiamo i nostri defunti e invochiamo San Nicola perché i loro defunti possano trovare la luce eterna, noi invochiamo il numero uno. Cioè, noi abbiamo il number one a Tolentino.
0: Certo.
1: Quindi, certo. Capisci, Nazareno, quanto è importante per noi di Tolentino essere, tra virgolette, un po' più vicini alle virtù di Nicola, ma soprattutto il valore che ci ha lasciato. Allora, quando qui faccio una parentesi, c'è stato il terremoto e Tolentino l'abbiamo sentito fortemente e più volte, tutti i tolentinati, anche quelli che erano un po' scettici, hanno commentato: San Nicola ci ha protetti perché non c'è stato un morto e non c'è stato neanche un ferito.
0: Bello, questo è bellissimo che l'hai detto, perché veramente questo dal cielo molte volte siamo, ecco, sta farti bene, questo sì.
1: Tanto è vero che oggi, e qui mi commuovo, alcune persone in difficoltà, anche per tutti i disagi che purtroppo ancora stiamo vivendo, dicono: qui se non ci mette le mani San Nicola, questo comune non rinasce, dobbiamo pregare tutti San Nicola. Guarda, io lo sento da tante persone, cioè, quindi questa vocazione, questo attaccamento a San Nicola è fortunatamente ancora forte. Dico fortunatamente perché in un'epoca in cui si sta perdendo la fede, Nazareno, capisci?
0: Certo, certo.
1: Per noi, e quindi Tolentino è un comune veramente benedetto, perché se pensi che San Nicola è vissuto a Tolentino e sta tirando un vento pazzesco, sta tirando un vento interruzione, ma mi si è chiusa tutta la persiana, non vedevo più niente.
0: Ecco.
1: Quindi San Nicola è vissuto a Tolentino 30 anni e ci è pure, appunto, c'è pure morto a Tolentino, e avendo vissuto un tempo così lungo è chiaro che il suo cuore è fortemente legato a questo comune. Quindi credo un po' come quando noi ci rivolgiamo a Gesù, dobbiamo sentirci in qualche modo responsabili del dono che il Signore ci ha fatto. Cioè, a noi il Signore ci ha donato San Nicola,
0: uno dei tanti
1: più importanti della storia. Allora, noi tolentinati perché non riusciamo ad essere più buoni? Perché noi tolentinati non riusciamo ad essere l'esempio per la cristianità, avendo avuto un santo così illustre?
0: Eh sì, infatti.
1: Allora,
0: molto bello.
1: Esatto, e io direi che è così importante San Nicola, e lo dico questa mattina, che proprio perché è un santo eccezionale, straordinario, che dovrebbe essere studiato come si studia, faccio un esempio, Napoleone Bonaparte. Cioè, chi frequenta le scuole a Tolentino dovrebbe studiare San Nicola, la vita, i suoi studi, le opere che ha fatto, leggere le testimonianze attraverso, e qui andiamo anche a un aspetto sviluppato da uomini non solo di grande spiritualità, ma anche di grande spessore culturale e ovviamente umano. Io farei un breve stacco, ho chiesto a Gigliola, purtroppo quello che ho chiesto non è di grande livello, però esiste l'inno di San Nicola, cantato in chiesa, in basilica, non è stato mai inciso, sarebbe da inciderlo con un coro, e li abbiamo i cori, per poterlo divulgare anche attraverso YouTube, cioè dare degno spessore a questo canto, visto che è scritto basandosi sulla vita di San Nicola. E adesso lo ascoltiamo, dura poco, è breve, lo ascoltiamo tutti insieme in silenzio.
0: Bello.

0: questa bella cosa che ci sta dicendo, anche quello che abbiamo ascoltato, anche
1: allora,
0: il canto.
1: Ma il canto che, del quale parlavo io, perché Giola è di Dolentino, quindi non lo poteva sapere, non è quello che è popolare. Allora, intanto ci sono due canti, uno in latino che è Nicolaus, e lo leggo. Forse Giola lo può anche trovare, visto che mi ascolta, perché questo forse è stato inciso, Nicolaus. Nicolaus verus Christi pauper, è molto bello, non so se lo trova, però è Nicolaus verus Christi pauper virgo adeo electus. Allora, Nicolaus è il vero povero di Cristo, uomo eletto a Dio, è obbediente e servo in eterno, eremitarum ordinem, faceva parte dell'ordine eremitano, signis et virtutibus decoravit, è stato decorato da segni e virtù. Questa è la traduzione del brano Nicolaus, che è stato scritto in canto gregoriano. Se Giola riesce a trovarlo tramite YouTube, questo è molto bello, perché questo si cantava in coro. Invece quel canto popolare che dicevo io è Oh San Nicola, gran protettor, dal ciel ci ottieni grazie e favor, dal ciel ci ottieni grazie e favor. Poi, questo è il ritornello, poi ci sono tutte le, insomma, varie strofe che inneggiano chiaramente alla figura del Santo Nicola. Questi sono appunto canti popolari che chi frequenta la basilica chiaramente conosce. Poi si fanno anche in processione i giorni dedicati, insomma, antecedenti il perdono, insomma, ci sono, no, noi sappiamo il valore anche della liturgia e anche di tutto quello che è la tradizione popolare all'interno, insomma, delle nostre chiese.
0: Ecco, questo, allora, è bello.
1: Ritorniamo a parlare, ovviamente, come dicevo prima, di San Nicola, la cui morte, ripetiamo, è avvenuta il 10 settembre del 1315, e qui leggo, per essere ancora più veloce: la sua fama di santo e taumaturgo si diffuse rapidamente. Al processo di beatificazione, uno dei primi di cui ci sono giunti gli atti, attraverso chiaramente dei testi, che era stato malato, affermò, questo era stato malato, quindi un testo importante, venivo visitato e consolato ogni giorno dal padre Nicola e ne restavo molto consolato. Dal canto suo, un confratello che l'aveva avuto come maestro dei novizi testimoniò: era molto caritatevole, compassionevole e paziente. Il suo biografo, Pietro da Monterubiano, che era molto più grande di lui, ma morì, dicono, oltre 80 anni, ma non si sa, insomma, la data certa, lo presenta come il perfetto imitatore di Cristo, che aveva saputo incarnare alla perfezione l'ideale del suo ordine.
0: Ecco, benissimo. Benissimo.
1: La vita di San Nicola? Allora, San Nicola praticamente era fedele alla regola, si alzava presto al mattino e con la preghiera e la confessione si preparava alla messa. Con la preghiera e la confessione si preparava la messa. Passava poi lunghe ore al confessionale, particolarmente ricercato dai fedeli. Poi iniziava la sua opera al di fuori del convento. Visitava i poveri e i malati. Componeva le inimicizie personali. Si adoperava a mettere pace tra le fazioni che turbavano la vita cittadina. Dopo la sua morte, appunto, ripetiamo, lui era diventato, oggi diremmo, un mito.
0: Bello, bello, veramente bello sentire questo che tu ci stai dicendo.
1: Sì, perché lui era molto devoto alla parola, e quindi se prevogliamo, si è stato anche definito un imitatore di Cristo, lui era un pacere, era un uomo quindi di pace. E quindi quando veniva a conoscenza che c'erano delle famiglie in difficoltà, nelle famiglie dove c'erano molte liti, e spesso noi sappiamo che nelle famiglie la donna era la persona, e i bambini, no, erano i più deboli, i più fragili sotto ogni profilo. Lui si recava anche furtivamente presso queste case per tentare appunto di risolvere questi problemi, e lui veniva tranquillamente accolto e ascoltato, e spesso riusciva appunto a redimere questi contrasti. E quindi sappiamo quanto è importante. Ecco, adesso così mentre parlavo mi veniva in mente, no? Quanto sarebbe bello oggi che anche i sacerdoti trovassero del tempo per poter recarsi presso le famiglie dove fanno esserci problemi seri, non solo di salute ma anche problemi legati alla vita coniugale,
0: e forse magari lo fanno, ma parecchi, adesso non lo so io,
1: sì, però Nazareno, oggi la realtà della Chiesa è tanto congestionata. Intanto noi sappiamo che nelle nostre comunità i sacerdoti scarseggiano, e noi viviamo in una comunità ancora fortunata. Poi oggi non è come una volta che si viveva l'uno di rimpetto dell'altro. Le case, i borghi una volta, e le vie erano viuzze, no? Sì. Quindi l'orecchio del vicino era lì.
0: Certo.
1: Oggi invece uno chiude la porta di casa. Questo purtroppo lo vediamo.
0: Lo so, questo è un problema.
1: Lo vediamo noi femminicidi.
0: Questo è una cosa che dobbiamo vedere, perché qua abbiamo tante televisione, radi, qua, là, su e giù. Insomma, ognuno sta per soli e non si sa quello che fa. Ecco, tante volte succede così. Ecco.
1: Esatto, quindi oggi non abbiamo più questa possibilità di conoscerci. Poi c'è, secondo me, questo lo ha portato molto il cosiddetto benessere, che oggi sta sfumando, diciamo anche questo, e forse anche una fortuna, che alla fine non ci faceva sentire neppure bisognosi di accogliere l'altro, no? Certo. Perché in genere percepisce e si avverte questa necessità nel momento del bisogno, e questo io lo vedo insomma anche con la malattia di mio padre, che quest'estate purtroppo adesso sta migliorando, ma io ho passato dei mesi terribili, perché trovarmi con il caldo una persona allettata, gli aiuti minimi, perché la gente, lo sappiamo bene, d'estate chi va fuori, chi qua, insomma le difficoltà sono tante. Vivere quindi nella solitudine anche queste criticità. Una volta questo non accadeva, perché le famiglie erano famiglie patriarcali, quindi se non c'era la moglie c'era la zia, c'era la nonna, c'era lo zio, c'era insomma il figlio, c'era il nipote, cioè c'era uno scambio, no? Di aiuti, una reciprocità anche nell'aiuto. Oggi invece la cosa è molto più difficoltosa, perché ripetiamo, oggi intanto la gente è molto più presa dai problemi personali, si è rafforzato, possiamo dirlo senza nessuna vergogna, l'egoismo. Siamo diventati tutti molto più egoisti, molto più opportunisti, e quando si vede qualcuno in difficoltà si preferisce far finta di non vedere che allungare la mano e aiutare, non chiedere, perché già il fatto che chiedo già è un'umiliazione, perché poi deve ricevere o dirti sì ho bisogno. Cioè dobbiamo, Nazareno, recuperare queste virtù che Nicola ha avuto dal Signore. Dobbiamo riumanizzarci, dobbiamo ritornare ad essere uomini divini.
0: Bene, questo è molto bello che l'hai detto adesso in poco. Magari in qualche altra cosa puoi dare questa cosa di San Nicola, così ripetendola ogni tanto, perché è bello quello che hai detto. Cioè è bello per capire che oggi tutto quello che ha fatto lui si può anche riprendere un po'.
1: Ad esempio, leggo questa frase che ho tratto da una raccolta che è stata fatta addirittura negli anni 70 presso la direzione didattica di Tolentino, perché il fu direttore Edmondo Casa di Dio, che era professore, filosofo, eccetera, è stato anche il mio dirigente all'epoca delle elementari, quindi era il direttore didattico ed era una figura imponente, era grosso, un omone, ma ci metteva tutti soggezione perché aveva uno sguardo apparentemente severo, in realtà aveva un cuore grandissimo ed era un grandissimo studioso della storia di Tolentino, e grazie a queste figure abbiamo conservato anche dei libri e degli studi utilissimi. E lui fece pubblicare un libro, I Santi delle Marche. Perché Nazareno, dobbiamo dire a chi ci ascolta, e questo me lo ricordo perché me lo disse anche il cardinale Comastri quando io gli portai un libro, non ricordo esattamente su quale santo, e mi disse sì, perché le Marche sono la regione d'Italia che ha avuto più santi in assoluto. Io questo non lo sapevo, ma detto da Comastri chiaramente mi sono fidata.
0: Certo.
1: Poi in curiosità, siccome mia madre era una lettrice e poi era maestra e lui era il suo direttore didattico, mi ricordo che dissi: mamma, dice guarda di sopra, va a cercare, ci avrebbe sto libro. L'ho trovato, questo libro è stato pubblicato nel 78, mi sembra il 78, sì, e quindi è un librone, cioè è sincero, e poi qui stiamo parlando di santi del passato, quindi non è che stiamo parlando di santi del Novecento. Ecco, è stato addirittura, abbiamo la prefazione, no, è più antico, è stato pubblicato nel 68 perché abbiamo la prefazione del Cardinale Cento, originario di Pollenza, no?
0: Ecco, certo,
1: infatti,
0: certo.
1: Allora, visto che la prefazione è breve, la leggo. Allora, il chiaro e caro direttore didattico Edmondo Casa di Dio ci aveva già, direi, abituati ad una riuscitissima pubblicazione annuale su temi di alta opportunità, nella quale maestri ed alunni collaboravano in nobile gara. Tra i quali c'è stato stato all'epoca, io no, però ce l'avrò fatto in seguito. Sì, nel 67, sì, io ho iniziato nel 67 a andare a scuola, però l'avrò fatto anch'io, non me lo ricordo. Esempio, non so se unico, certo raro, comunque degno di ogni elogio nell'ambito della scuola primaria italiana. Quindi lo possiamo anche recuperare, adesso bisognerebbe parlare con i direttori didattici e dire: questo l'aveva scritto il Cardinale Cento. E perché l'ex direttore Casa di Dio ci teneva molto a questo. Mi si consenta, continua sempre il Cardinale Cento, dire che quest'anno egli ha superato se stesso in così onorifica palestra culturale. Che idea luminosa è balenata alla sua mente e quanto felicemente ha saputo attuarla. Uomo di vasta preparazione intellettuale, cristiano convinto, amante appassionato delle nostre Marche natie, egli ha voluto far rivivere in queste pagine tutti i santi, ideati e servi di Dio, splendidi fiori che la fertile terra picena ha fatto sbocciare per i giardini del cielo. Confesso di essere rimasto pieno di stupore scorrendo il suo manoscritto, oggi riprodotto in questo elegante opuscolo. Quale quanto lavoro il suo, frutto di indagini oculate, di pazienza instancabile, di consultazioni innumerevoli, che gli hanno consentito di mettere insieme una monografia di valore positivo. Nel campo specifico non ha parmi precedenti per quello che riguarda le Marche e si impone perciò all'ammirazione universale. E quindi qui continua, e vado alla chiusa: leggendo queste pagine respireremo dopo tanti putridi miasmi un'aria pura e refrigerante. Ne spero ce ne siano altri. Ameranno i giovinetti avere in mano libri di agiografia cristiana? Se incamminati malauguratamente per sentieri tortuosi, si decideranno di prendere la dritta via. Forse, perché no, alcuni di loro sentiranno nella loro anima la brama di consacrarsi a Dio. Tutti, me lo auguro, proveranno un'ansia nuova, quella di amare Cristo, fuori del quale non c'è che l'ombra, l'errore la disperazione e la morte, così sia. Cioè, l'ho letto l'introduzione e il finale, però capite, non volendo, quello che ho detto all'inizio è stato scritto, non ho detto niente di nuovo, ma il nuovo è che oggi questo non c'è.
0: No, no, stai dicendo veramente bello questo San Nicola, che è un San Nicola che oggi continua con noi, continua ad aiutarci dal cielo, e noi diciamo continua a questa nostra piccola radio, ma bella, a tutti i nostri paesi, le Marche, tutti e il mondo, diciamo.
1: Allora,
0: anche questo.
1: Una frase tratta da questa monografia, che è stata scritta da un insegnante elementare che si chiama, penso sia ancora vivente, se comunque dovrebbe essere intorno agli 85-90 anni, Francesca Paoluccia Morri. A lei il direttore ha assegnato, una maestra, di scrivere su San Nicola da Tolentino, e in queste pagine fitte a un certo punto è scritto: tutto Nicola chiedeva al Signore per gli altri, salute, benessere, tranquillità, mai nulla per se stesso, anzi godeva nel soffrire, perché in tal modo si sentiva più vicino al Signore. La sua vita fu un lungo carvario, tormentato dalle malattie, sì, è stato anche molto malato, soffriva spesso di febbre violente che lo lasciavano stremato ed esausto per parecchi giorni, non si concedeva il più piccolo ed innocente piacere, mangiava il minimo necessario per reggersi in piedi, dormiva pochissime ore su di un duro giaciglio senza mai liberarsi del cinto di ferro. Cioè, una volta c'erano queste forme di privazione e di autopunizione, no? Oggi chiaramente proporre questo sarebbe, secondo me, non solo impensabile, ma anche fuori luogo. Però essere disponibili nei confronti del prossimo, sicuramente sì. E spesso era tentato dal demonio, ma sempre attraverso la preghiera e la penitenza riusciva a superare ogni difficoltà. Lui è stato sempre una persona disponibile. Poi, come dicevo, devoto alla Vergine. E qui leggiamo: in una delle numerose visioni che ebbe in questo periodo, quando praticamente lui ormai era il prossimo alla morte, ne era consapevole, e pregava, lui era molto devoto alla Vergine, seppe dalla Vergine il giorno della sua morte. E qui leggo, virgolettato: 3 giorni dopo la mia nascita. La Madonna è nata l'8 di settembre. Gli disse la Madonna,

0: da Avignone, perché all'epoca la sede della Romana Chiesa era ad Avignone, poi grazie a Santa Caterina da Siena fu riportata a Roma, emanava la bolla con cui si iniziava il processo di canonizzazione, che autenticò, ascoltate, lo ribadisco, 301 miracoli e dichiarò eroiche le virtù del santo.
1: Ecco, vedete quanto ha fatto e quanto il Signore poi dopo...
0: Poi ci sono stati tanti altri fatti, le reliquie di San Nicola, le famose sante braccia che furono tagliate nel Gorgo il Sangue e chi insomma le voleva rubare, inorridito, imporito, scappò, le lasciò. Diciamo che la storia di San Nicola apre tanti spunti, apre a tante riflessioni, ma soprattutto, a mio dire, apre alla cosa più importante, all'amore verso il prossimo.
1: Ecco.
0: Ama il prossimo tuo, no? Ama Dio e ama il prossimo tuo come te stesso, no? Cioè, praticamente questi sono anche i comandamenti degli ebrei: amare Dio e amare il prossimo.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Sono quelli
1: veramente
0: fondamentali. E lui, proprio perché possiamo dirlo figlio di Dio, io direi figlio eletto, figlio predestinato, figlio prescelto, no?
1: Certo, certo.
0: Ha obbedito e contrassegnato tutta la sua vita, tutta la sua umile vita, ma non umile perché ha vissuto in povertà e obbedienza, umile perché sempre obbediente ed osservante della parola di Cristo.
1: Veramente bello, ce lo stai dicendo con veramente una bella cosa che hai fatto.
0: Beh, io credo molto in San Nicola e lo dico commossa, perché chi mi conosce sa che non sono né un'esaltata né una pazza, però quando mi trovo in difficoltà mi reco in cripta con il mio block notice, mi faccio le domande e prendo appunti, e devo dire che anche in questo difficile periodo che ho vissuto con mio padre, l'ennesima prova che ho avuto è che lui mi ha spiritualmente dettato, io parlo questo linguaggio, certo che lui non è che mi parla, cioè, e ho scritto tutto quello che lui mi ha detto, ho eseguito tutti i suoi consigli, anche medici devo dire, e sono riuscita a trovare la soluzione. Cioè, io mi sono anche lamentata poi con il farmacista, ho detto: ma le pare possibile che io devo andare a chiedere ausilio a San Nicola? Ma Zareno, guarda che grado di questa cosa, eh. A me mi ha aiutato San Nicola per salvare mio padre. Mio padre era ormai... E io lo dico alle persone e dico: voi non prendetemi per matta, ma se voi siete veramente credenti e sapete, siete convinti dei miracoli di San Nicola, San Nicola vi esaudisce, San Nicola vi ascolta, San Nicola vi guida, San Nicola vi protegge, dovete crederci fortemente, e soprattutto dovete essere persone di cuore, perché certo, se io sono una persona disonesta e scorretta e poi a San Nicola dice: senti, ne fammi la grazia, cioè, oppure fammi vincere all'otto, questo non rientra nei piani di Dio, no? Ecco, cioè,
1: vabbè, tante volte per uno che sta male può anche questo potrebbe essere.
0: Però una persona che va da San Nicola e si mette in ginocchio, osservante della parola, prega Ave Maria, Padre Nostro, Ave Maria, Gloria, eccetera, e poi a San Nicola con tutto il cuore dice: San Nicola, mi rimetto anche nelle tue mani, tu che sei il santo tra i santi, aiutami, io in questo momento sono così, dammi coraggio, cosa devo fare? Cioè, non esitare, non vergognarsi, credere. Le risposte arrivano, i segni sono evidenti, e io questo qui l'ho avuto da tanti anni, l'ho avuto con mia madre, l'ho detto tante volte anche qui alla radio, tre cose gli ho chiesto e tre cose mi ha dato. Cioè, così, anche i medici si sono meravigliati, cioè non credevano quando mi sottovagna, poi ho fortuna, ho avuto anche dei medici credenti, mi ha detto: veramente Vani, io sono credente ma non come te, perché ha detto: quello che gli ho chiesto te l'ha dato, ovviamente testimoniato, e ce l'ho raccontato questo episodio il giorno, cioè io vi ho chiesto tre cose, speriamo che San Nicola, anzi no, speriamo, ho detto sono convinta che San Nicola me le darà, non ho detto mai speriamo, sono convinta che, e queste me le ha date tutte, cioè ogni volta che chiedo qualcosa a San Nicola

0: Nicola veramente mi è vicino. Io chiedo sempre cose spirituali, non chiedo mai cose venali. Io chiedo sempre un aiuto, ecco, per la salute, per le difficoltà, di darmi la forza, di sostenermi, di aiutarmi a capire come adoperare meglio anche la lingua, la parola, come comportarmi. Cioè, poi arriva, ti arriva quell'incontro, ti arriva quella persona, ti arriva quella telefonata, ti arriva quel segnale. San Nicola c'è, è una realtà alla quale i tolentinati devono essere veramente grati. Noi siamo fortunati, perché poi non solo San Nicola, con San Nicola poi abbiamo anche Santa Rita, no? La Santa degli Impossibili, poi ovviamente a San Nicola abbiamo anche Santa Maria della Tempesta, anche lì c'è tutto un discorso che tempo fa lo facemmo. Cioè, il nostro comune, io dico, Macerata e Civitas Marie, e lo sappiamo, l'intervento della Madonna quando bloccò la peste, no? Cioè, chi è santo? Chi è vicino a Dio? Chi è in Dio, no? Non può che avere bene. Ricordiamocelo questo, non può che avere bene.
1: Guarda, io ti dico una cosa, dopo questa bella cosa che hai fatto oggi, queste piccole cose che stai dicendo, ogni tanto, anche se non San Nicola ogni anno la vediamo, però tu queste cose che lui dice, ecco, mettile anche in 2-3 minuti in qualche trasmissione che fai.
0: Io intanto consiglierei a chi si reca in Basilica di recarsi anche alla libreria che è lì in piazzetta e acquistare. Intanto costa pochissimo e si legge bene ed è stato ripubblicato La vita di San Nicola da Tolentino. Poi chiedere anche, perché ci sta ad esempio, volevo parlarne ma il tempo purtroppo se n'è andato, un illustrissimo professore di liceo classico, padre Domenico Gentili, che ha studiato filosofia e teologia, ha scritto una pubblicazione bellissima, non so se la ristamperanno, questa è un'edizione che risale pure questa agli anni 70, cioè antica, si legge benissimo, è una cosa, è come dici tu Nazareno, sai che facciamo adesso? Visto che ho qui sotto mano questo libro stupendo, Un asceta e un apostolo, scritto da padre Domenico Gentili, che ha insegnato al liceo classico di Tolentino, non so se per 30 anni, non lo so, una persona splendida di un'umiltà, io lo ricordo, non l'ho conosciuto personalmente, lo salutavo, era una persona molto schiva, riservata, un uomo, ma una persona, ripeto, chi l'ho avuto come insegnante ha avuto una fortuna straordinaria. Guarda, leggo solo le prime 5 righe per far capire anche l'impostazione del libro.
1: Sì.
0: Scrivere sui questa l'ha scritta padre Marziano Rondine all'epoca, quando l'ha presentato, gli ha detto questo. Padre Marziano Rondine è vivente, l'abbiamo qui in Basilica, è stato priore qui a Tolentino, poi professore a Bologna, insomma qui stiamo parlando di persone di straordinaria non solo spiritualità ma anche cultura. Scrivere sui santi non è facile. Essi infatti hanno vissuto un'esperienza così singolare e personale che quando si va a indagarla o a narrarla ci si trova sempre di fronte al mistero di un mondo troppo intimo, unico e forse per alcuni aspetti inaccessibile, perché risultato di una mirabile collaborazione tra la grazia di Dio e la disponibilità dell'uomo, le cui modalità sfuggono alla nostra valutazione.
1: Ecco, perfettissimo, bravissimo. Hai fatto una cosa meravigliosa su questo San Nicola che sta qui, ma sta anche in tutto il mondo. Insomma, San Nicola continua a stare per noi qui a Tolentino, nelle Marche, in Italia, nell'Europa e in tutto il mondo, San Nicola.
0: Allora, sai che facciamo, Nazareno? Visto che c'è tanto bisogno di santità e soprattutto c'è tanto bisogno di pace e i santi sono uomini di pace, ogni puntata 5 minuti li dedichiamo al libro che ha scritto padre Domenico Gentili, leggiamo un paragrafo, un capitolo di che se Così la gente può apprezzare non solo lo stile di questo grande filosofo, teologo, professore, ma soprattutto attraverso la scrittura di questa, di questo studioso agostiniano, le virtù, i valori, la spiritualità e ovviamente la santità di Nicola.
1: Ecco, benissimo.
0: Anche perché fra 3 mesi ci troviamo a parlare della nascita di Gesù, incamminiamoci anche per tempo, così arriviamo in tempo anche alla nascita di Gesù. Quindi con Nicola avviamoci anche a questo tipo di purificazione spirituale, la vorrei chiamare, no Nazareno? Perché ci aiuta a purirci, no? Visto che siamo tutti peccatori, cerchiamo insomma in qualche modo di elevarci.
1: Sì, no, ma più che altro, ecco, visto che hai fatto una bellissima trasmissione oggi su San Nicola, diciamo che oggi c'è tanta roba che non ci fa tante volte capire che bisogna andare a messa, che bisogna cercare Gesù, eccetera, ecco, e c'è tanto rumore che ci fa stare un po' fuori. E allora,
0: pensa anche un altro particolare, no? Nicola è stato il primo frate agostiniano, perché poi, anche se Agostino è morto nel 354 d.C., poi l'ordine effettivamente non è stato mai, non ha avuto seguito, e è stato istituito nel 1220-30, insomma poco dopo l'ordine francescano. E quando Francesco andò dal Papa appunto per la regola, il Papa gli disse: ma è tanto bene la regola di Agostino, perché devi farne una nuova? Quindi però c'è un distinguo, anche qui è importante parlarne, no? Il valore della regola agostiniana, quindi quali sono, diciamo così, le caratteristiche di questa regola agostiniana che si distingue dalla regola francescana. Tra l'altro il 17 di questo mese, a settembre, il giorno delle stimmate di San Francesco, si riapre la chiesa di San Francesco qui a Tolentino, e per il 17 ottobre, il giorno del patrono San Catervo, a Tolentino si riapre la cattedrale di San Catervo. Quindi abbiamo di nuovo le chiese tolentinate riaperte al pubblico, no? Alla comunità. Speriamo che l'anno prossimo riesca ad aprirsi nell'interezza anche la Basilica di San Nicola, che comunque questa mattina padre Paolo Pio, che ha celebrato la messa delle 8:30 alla quale ho partecipato, ha anticipato che sabato verrà riaperta al pubblico, perché i lavori sono stati ultimati, il cappellone detto di San Nicola. Ma anche del cappellone vi parleremo, perché Nazareno, vi do questa notizia in anticipo: il 25 settembre, come terziaria agostiniana, una nostra sorella ha chiesto di spiegarci, appunto grazie alla cultura e alla preparazione di padre Marziano Rondina, la storia del cappellone, cioè ce la fa in maniera più semplice, però ce la racconta. Dopodiché io penso di registrare questo incontro narrativo, oltre che spirituale, storico, artistico, e magari di riproporlo a Radio Nuova Macerata, perché chi viene rimane folgorato, no, da questo cappellone che impropriamente viene definito di San Nicola. Viene definito così perché si trova nella Basilica di San Nicola, questo è ovvio, però parlo un po' delle Sacre Scritture, insomma è una cosa molto più ampia di quello che viene sintetizzato, diciamo così, comunemente. Oggi mi sono prolungata, ma parlare...
1: Beh, oggi ci voleva, è una cosa molto, molto bella e tanto, tanto importante per tutti, insomma, per noi e per tutto il mondo, l'ho detto io.
0: Per crescere in modo più consono a quello che è la volontà del Signore, perché chi crede sa che il credente ambisce alla luce, no? alla salvezza, alla vita eterna, e quindi queste persone possono aiutarci e guidarci in questo difficile cammino, appunto, che ci è stato assegnato, ma che dobbiamo vivere ovviamente da cristiani, e io nel mio piccolino, almeno con le parole, cerco di farlo. Io vi abbraccio calorosamente, spero di essere stata
1: brava, sei stata brava,
0: e soprattutto di aver parlato, mi commuovo con il cuore.
1: Ecco, diciamo anche a tutti quelli che ci hanno ascoltato, quando c'è qualcosa, noi diciamo a San Nicola. Abbiamo anche San Nicola, ce ne sono tanti, però abbiamo anche San Nicola e possiamo parlare con lui. E naturalmente, ecco, diciamo anche per chiudere la trasmissione, San Nicola a questo nostro radio a Macerata, che sta qui a Macerata, anche tu dacci un aiuto e saremo stare molto bene. Bene.
0: Grazie, un abbraccio a tutti e ci riascolteremo tra 2 settimane. Un abbraccio grande.
1: Ciao ciao allora.
2: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

più una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da un paio di settimane L'isola dell'abbandono di Chiara Gamberale, questa scrittrice italiana molto molto letta e apprezzata, che non è soltanto una scrittrice ma è anche autrice, conduttrice di programmi televisivi e radiofonici e collabora anche con diverse testate giornalistiche. Molti sono i titoli che ha pubblicato con la Feltrinelli. Se sapessimo di che cosa abbiamo bisogno, non avremmo bisogno dell'amore. Questa è la frase chiave di questo romanzo, che parla d'amore, parla della difficoltà che abbiamo di lasciarci andare all'amore, di viverlo senza destabilizzarlo con le nostre strutture psicologiche, i nostri traumi e le nostre ossessioni. Abbiamo lasciato la nostra protagonista alle prese con alcune storie d'amore molto difficili e mentre si sta allontanando dal compagno dal quale ha avuto un bambino, sente la necessità di ricontattare un suo vecchio amore e gli scrive un messaggio. Lui vive ancora in Grecia. A questo messaggio Di risponde e decidono di vedersi. Così Ilaria lo raggiunge a Naxos. Riprendiamo da qui la nostra lettura.

0: Sono le 3 di un pomeriggio troppo caldo quando atterra a Naxos e, come 10 anni prima, ad accoglierla è subito la luce, quella luce gloriosa. Istintivamente cerca nella borsa un cappellino per Emanuele, ma non ha con sé la borsa per Emanuele. Non ha il cappellino e non c'è Emanuele. È da quando ha preso il taxi per Fiumicino che lo sente con lei, addosso, come un arto fantasma. E non sa se a darle la vertigine sia che suo figlio, c'è, ormai esiste perfino al di là di lei, oppure sia la sensazione che, pure ogni tanto, l'assale di avere sognato tutto e che Emanuele non sia davvero nato, che madre no, lei mai, che non sia successo proprio a loro quello che è successo 7 mesi fa, quando una donna ha allargato le gambe, ha spinto per 13 ore fino a che un bambino, il suo bambino, è venuto al mondo. E lì è rimasto, nella culla accanto al lettone, poi nel lettino della cameretta, sempre e comunque con lei, sua mamma. Ma quando? Quando lo dirà mamma? Arrivano poi altre domande che riguardano di: che cosa avrà pensato quando ha ricevuto la mia mail? Come sarà diventato? Sarà invecchiato? Sarà bello? Sarà stanco? Sarà felice? E Pelagia? Sarà una catena di ristoranti ormai? Arriva il timore di non riconoscersi, quello di riconoscersi. Arriva la nostalgia pazza per Emanuele, che però proprio nostalgia non è, è qualcosa di più. Tornano tutte le parti di vita che ha vissuto in quegli anni. Finché finalmente eccole, arrivano anche le 7. E alle 7:03 lei sta attraversando l'ultima duna di Micrivigla, quando lo vede di fronte alla grotta. Lui ancora non può vederla, è di spalle, lei si ferma. E già sa che sì, lo riconoscerà. Anche lui la riconosce. Glielo promettono gli occhi che appena la vedono venirgli incontro s'allargano. Glielo dice quello sguardo sbilenco che le sorride, fra qualche ruga che prima non c'era, sulla pelle che si è fatta più scura, cotta dal sole. Le parole, quante parole esistono? Abaco, cane, mamma, gatto, papà, zuzzerellone. Ma quelle che ritagliamo per chi vorremmo sapesse davvero che cosa abbiamo dentro e ci spiegasse anche che cosa non sappiamo noi, sono sempre sbagliate. Loro poi hanno solo una notte, non potranno mai trovare quelle giuste. Ne diranno di inutili e non diranno tutte quelle che invece contano. Ma sono lì per provarci e trovano queste. E quindi alla fine hai fatto come il naso, sei tornata. Ciao, ciao, ciao. Me l'ero preparata. Che cosa? La battuta di naso. Per non dire solo ciao e poi non sapere come andare avanti. Era buona. Ciao, ciao. Ti avrei giurato che saremmo riusciti a dire solo ciao? Che eri ancora giovane e bellissima. Non è vero. 7 mesi fa ho partorito e... Ma dai, sì, dai, già. Camminiamo, certo. E come si chiama? Emanuele. Perché? Ah, è una lunga storia. Guarda che sono ancora un cazzone. Ho sempre tempo per ascoltare le storie lunghe. Un cazzone non li fa 3 figli. Dici che basta quello per diventare una persona seria? Ancora non l'ho capito. Quanti anni hanno i tuoi bambini? Iris, la prima, ha 7 anni. Timoteos ne ha 5. Mirtos 1,5. Iris, come tua mamma? Sì. Timoteos invece è il nome del padre di Cristina, mia moglie. E Mirtos si chiama come la spiaggia di Cefalonia dove è stata concepita. Stai pensando che è un po' cafone chiamare una figlia così? Guarda che qui in Grecia è un nome piuttosto comune. No, figurati, non è quello. E allora che c'è? Niente, niente. Ehi, va bene. Stavo pensando che siete davvero fortunati, tu e Cristina, a fare ancora l'amore sulla spiaggia dopo 7 anni e 2 figli. 8 anni per l'esattezza. Ah, e quella Cefalonia è stata la prima vacanza che abbiamo fatto da soli da quando sono nati Iris e Timoteus. Comunque, siamo abbastanza fortunati, sì. Perché tu e tuo marito, invece, cosa? Da quel punto di vista. Non ci posso credere. Non ci vediamo da 10 anni. Stiamo parlando da meno di un quarto d'ora e di fatto ci stiamo domandando se facciamo ancora sesso con i nostri reciproci consorti. E con che intensità. Comunque, Damiano non è mio marito. Ah, sono stata la sua amante per un po'. Cioè, per un bel po', 9 anni. 9 anni, già. A che cosa pensi? Non ti ci vedo a fare l'amante. Ha anche i suoi vantaggi, sai? Per esempio? Per esempio, puoi comportarti come ti pare. E quando lui si arrabbia, tu puoi rispondergli sempre che se non lascia la moglie non ha nessun diritto di sindacare su quello che fai. Ti ho prestato la macchina e tu me l'hai rigata. Beh, tanto tu non lasci tua moglie. Ieri mi hai dato buca e non mi hai nemmeno avvertito. Perché tu hai forse lasciato tua moglie nel frattempo? E via così. Ah, sono soddisfazioni. In più, giri un sacco di alberghi e a volte ci sono delle colazioni meravigliose. A Pisa, dove lui all'inizio andava spesso perché teneva un corso all'università, dormivamo sempre in una pensione deliziosa, ma così piccola che non c'era la sala per la colazione e ogni mattina ce la portavano in camera. Arrivavano queste brioche con tutte delle ciotoline piene di marmellata. Pure quella Ilicis c'era. Dove l'hai conosciuto? Damiano? Era lo psichiatra di Stefano. Il dottor Massimino? Massimini. Me ne avevi parlato. Sì, anche io poi sono diventata una sua paziente. Ah, sì. E Pelagia? Purtroppo dopo nemmeno un anno ha chiuso. Era partito bene e io avevo deciso di rimanere qui perché... Perché? Perché? Per dimenticarti meglio. E perché almeno il ristorante continuasse a farmi compagnia. Senti, Di, io... No, no, stai tranquilla. Ma tu mi hai fatto una domanda e io ti ho risposto. Quando sei andata via, ho dato a quel ristorante tutto quello che avrei voluto continuare a dare a te, mettiamola così. E all'inizio è bastato. Pensa che in quella prima estate si doveva prenotare con 2 giorni d'anticipo per trovare un tavolo libero. Poi? Poi ho fatto casino. Ho aumentato il numero dei camerieri, mi sono messo in testa di allargare anche al piano di sopra. La casa dei tuoi nonni? Sì. E lì la cosa mi è sfuggita di mano. Ho speso tutto quello che avevo guadagnato per la ristrutturazione. Non riuscivo più a essere regolare con gli stipendi. Il personale ha cominciato a lamentarsi, poi a licenziarsi. Mi dispiace. Non è stato un bel momento. Sono stato costretto a vendere, così ho conosciuto Cristina. Cristina? Sì. Lei è una in gamba. Gestiva già 2 gelaterie e un ristorante della sua famiglia. Hanno rilevato Pelagia e insieme l'abbiamo trasformato in una pizzeria. Sull'isola cominciava a esserci una grande richiesta. Era una delle tue idee all'inizio. Sì. Mica solo gli amanti hanno le loro magre soddisfazioni. Guarda che per me davvero non è stato un dramma essere l'amante di Damiano per tutto quel tempo. Fa troppo caldo. Ti va di tornare alla grotta? Certo. Pizza pazza, si chiama così. Ah, è carino. Fa schifo. Ma il posto non è male. E ogni sera è strapieno. Com'è? Dunque, più o meno il piano di sotto è rimasto lo stesso, ma intendevo Cristina. Com'è? Ah, Cristina. Cristina è alta più o meno così. hai capelli scuri fino qui, la carnagione è molto chiara. E poi di carattere. Ah, è una in gamba, te l'ho detto. Una persona dolce, buona, che però non ha mai tempo, lavora sempre. Non è per niente una cazzona, insomma. Con i bambini come vi organizzate? La mattina io li accompagno a scuola, poi vado in pizzeria, sistemo quello che c'è da sistemare, do una mano per il pranzo e alle 4 torno a prenderli. Cristina riesce a cenare con noi al massimo 2 sere alla settimana. Ti piace? Fare il padre? Sì, mi piace. Ce l'hai fatta allora? In che senso? 10 anni fa volevi 3 figli e oggi hai 3 figli. Sì, diciamo che ce l'ho fatta. Io invece ero sicura di non poter avere figli. Perché? Mi avevano tolto un coso nell'utero. Un coso cattivo? No, buono, ma grosso. E il ginecologo mi aveva detto che se ne sarebbero potuti formare altri, quindi anche data l'età, cara signora, non credo sarà facile per lei rimanere incinta. E come l'avevi presa? Così. Come ho preso un po' tutto in questi anni, prima della gravidanza. Mi sembrava che quella che facevo fosse la mia vita, sì, ma senza di me. Da quando? Ci pensi ancora tanto, Stefano? Non si tratta esattamente di pensare, sai. Ma sì, Stefano è con me. A volte continuo a parlarci nella mia testa. E andiamo sempre d'accordo, mentre quando era vivo non facevamo che litigare. Ora invece mi dà consigli. Mi tira perfino su, se sono di cattivo umore. Forza occhi, mi dice. Ti manca? È strano. Quando era ancora vivo, e nessuno lo può testimoniare meglio di te, non mi mancava più. Anzi, cominciavo davvero a risvegliarmi dal suo incantesimo. Ma quando è morto, mi hanno investito solo i nostri momenti belli, quei respiri di pura gioia che mi concedeva fra una crisi e l'altra, la tenerezza che foderava la sua crudeltà. Bambina la tenerezza e bambina la crudeltà. E ho sentito aprirsi un buco senza fondo dentro di me e nel mondo che mi ingoiava tutta. Non era morto solo lui, capisci? Con lui se ne andava la parte di me più spellata, la più vera. Chi lo sa? Sicuramente quella a cui mi ero sempre riferita quando dicevo io. Una parte disposta a tutto pur di essere amata. O forse a niente. Se no, perché per tanti anni sarei stata con un uomo come lui? Una parte danneggiata, contagiosa, tossica, convinta che soffrire fosse comunque più facile che vivere. Io non l'ho mai conosciuta, quella parte di te. Non c'è stato il tempo. Dici che è per quello? Forse era Stefano che l'aveva tirata fuori. O forse ero io che avevo tirato fuori la sua parte sadica, senza scrupoli, ma così vera. Così innocente, così priva di qualsiasi malizia. E quindi anche di qualsiasi senso di responsabilità, certo. Ma queste cose sono cose che ho scoperto con Damiano in terapia. Sul volo da Atene per Roma non riuscivo a pensare a niente, vomitavo e basta. E infatti poi, che cosa è successo? Sono stata ricoverata in una clinica. Eccoci, una clinica? È incredibile, sembra che non sia passato neanche un giorno. Ma questa tenda è quella di R, non mi dire. No, però ci somiglia, è vero. È di un ragazzo austriaco, un grande surfista. E tu? Vieni ancora qui a fare kite? Ogni tanto. L'estate scorsa hanno provato anche Iris e Timoteos. Lei è fantastica. Lui è un disastro. Che fine ha fatto, Harry? Ah, ha conosciuto una ragazza a Bali un paio di anni fa. Dalle foto sembra sua figlia. ma sembrano anche volersi molto bene. Da che cosa l'hai capito? Da come sorridono. Ma c'è una foto dove non si erano accorti che qualcuno li stava fotografando e lui sta mangiando un piatto di noodles. Lei beve un qualcosa di rosso, forse un succo di frutta all'anguria. Boh, e comunque si guardano e lo fanno bene, come chi si conosce davvero. Eppure si sopporta. O magari addirittura si ama. Magari sì. Quale clinica e perché? Ah, non c'è bisogno di usare questo tono tragico. Ma non è un tono tragico. È il tono di chi non sa che tono usare, ma vorrebbe capire che cosa ti è successo. Di, sì? Ciao, ciao. Allora, quando sono andata via da qui quella mattina non capivo niente. Sai che non ho quasi nessun ricordo della mia partenza. Te l'ho organizzata io. Appena hai chiuso il telefono. Sì, questo me lo ricordo. E mi ricordo che ti ho chiesto di lasciarmi sola. Ma io non ce la facevo. E allora ti ho urlato quelle cose orribili. Ah, non ti preoccupare. Scusa. Per favore, ho detto non ti preoccupare. Una birra ce l'hai? Ne ho prese 8. Secondo te ci basteranno? Non credo. Tieni. Grazie. Mi ci voleva. Non allatti più, vero? Certo che no, tranquillo. Al terzo mese mi è finito il latte. Come l'hai presa? A Cristina è successo con Mirtos, dopo neanche 2 settimane, e non riuscivo ad accettarlo. Anch'io ci ho messo un po'. Pensa che su internet ho pure trovato il numero di una tizia che si fa chiamare la maga del latte. E? E mi ha dato delle tisane al cumino e all'ortica. Dei bibitoni schifosi. Ne bevevo 2 bottiglie al giorno, ma niente. Eppure dovresti vedere Mirtos. È cresciuta con il latte artificiale e non si ammala mai. È forte, sana, cicciona. Sì, sì, anche Emanuele sta benissimo. Però sono mesi talmente particolari quelli. Questi. Qualsiasi inconveniente ti mette in discussione. Pure se pensavi che il supermercato rimaneva aperto di domenica, invece no. Lo vedi che allora non sarò mai una vera madre, una di quelle giuste, come si deve, ti dici. Mi sarebbe piaciuto vederti con la pancia. Ah, avevo i superpoteri in gravidanza. Appena ho scoperto di essere incinta ho pensato, no, non è vero, non è possibile che tocchi proprio a me. Ho fatto 3 test di gravidanza. Scendevo in farmacia e risalivo a casa e scendevo in farmacia e risalivo. Sì, sì e sì, proprio a te che tocca, mi ripetevano i test. Non lo sapevo se ero pronta, non lo sapevo se sarebbe stato pronto Damiano. Anzi, certamente no, non lo eravamo. Ma quello che ho saputo subito è che lo volevo. Questo bambino io lo voglio. Tutte le voci che dentro di me sono state abituate a scontrarsi per la prima volta in 40 anni dicevano la stessa cosa. E il senso di scollamento fra me e la vita che facevo per 9 mesi è scomparso. Non ho mai amato tanto il mio corpo come quando ero incinta. Ho anche smesso di fumare, pensa. Quindi, se adesso io fumo e ti offro una sigaretta, ah, la prendo. Ma è la prima dopo 16 mesi. Grazie. Anche io ho smesso di fumare per ogni gravidanza di Cristina, ma ho sempre ripreso l'istante dopo che li ho visti per la prima volta in faccia, tutti e 3. E lei? Non ha mai fumato. La tosse? Addirittura? Te l'ho detto che non ci sono più abituata. Però mi piace, pure se mi fa tossire. Purtroppo mi piace e mi piacerà sempre. Forse è perché il tuo corpo in quei mesi non serviva solo a te. Scusa? Ragionavo sul perché quando eri incinta hai amato tanto il tuo corpo. Hai sempre preferito occuparti degli altri invece che di te, no? E finalmente il tuo corpo non era più solo tuo. Era pure di Emanuele. E per viziare lui dovevi finalmente viziare te. E
1: E qui ci fermiamo per oggi. È stata una lunga cavalcata fatta di dialoghi serrati, ma questo modo di scrivere ci dà anche una sorta di rilascio intensivo dell'intimità che si crea tra i due protagonisti attraverso lo scambio. E proprio l'intimità che lo scambio verbale riesce a dare fra due persone. Vi do appuntamento domani per riprendere la nostra lettura. Grazie per essere stati con me anche oggi. Ciao.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: La Proloco di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live. Un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali. E poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

7.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in blu, l'informazione in prima.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, oggi celebriamo la memoria di Santa Sperandia Vergine, copatrona di Cingoli. Sperandia è nata a Gubbio circa nell'anno 1216 e fin dai più teneri anni fece parte della congregazione itinerante dei Santi Beati Sperandeo e Santuccia, impegnati nella testimonianza evangelica di preghiera, di penitenza e di pace. Dopo lungo peregrinare per varie parti d'Italia, entrò tra le benedettine del monastero di San Michele di Cingoli, dove venne ben presto eletta badessa e fu esempio e guida alla perfezione cristiana per la sua comunità, con la sua spiritualità di partecipazione alla passione di Cristo. Morì l'11 settembre del 1276. Chiediamo davvero a questa Vergine che ha incontrato Cristo nella sua vita di aprire il nostro cuore affinché possiamo anche noi ascoltare le parole di Cristo, cibarci del suo corpo ed essere testimoni nella nostra vita concreta. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, Padre di misericordia, che hai fatto risplendere come lampada nella Chiesa la tua umile serva Santa Sperandia, dona a noi per sua intercessione lo spirito di sapienza e di amore, perché ti serviamo generosamente con fede e dedizione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa, ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo, senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo. Però ogni atleta è disciplinato in tutto. Essi lo fanno per ottenere una corona che appassisce, noi invece una che dura per sempre. Io dunque corro, ma non come chi è senza meta. Faccio pugilato, ma non come

0: Quanto sono amabili le tue dimore, Signore. Anche il passero trova una casa e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio.
1: Quanto sono amabili le tue dimore, Signore.
0: Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore.
1: Quanto sono amabili le tue dimore, Signore.
0: Perché sole e scudo è il Signore Dio. Il Signore concede grazia e gloria. Non rifiuta il bene a chi cammina nell'integrità.
1: Quanto sono amabili le tue dimore, Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Ecco, queste parole dell'Evangelista Luca le ascoltiamo dopo che abbiamo ascoltato il Vangelo di ieri, dove ieri Gesù ci invitava ad essere misericordiosi come il Padre vostro. Dov'è che Gesù ci manifesta completamente la sua misericordia? In croce. E allora capiamo questa esortazione: un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il maestro. L'impegno del discepolo sta nel prepararsi bene ad essere come il maestro. Tutta la nostra vita deve essere un ricercare di prepararci bene nel donare la nostra vita. Per quando sarà ora. E noi non saremo crocifissi una volta, ma siamo chiamati a donare la nostra vita nelle nostre relazioni quotidiane, al lavoro, con i fratelli, in famiglia. Ogni volta che decidiamo di non seguire i nostri istinti, i nostri desideri, le nostre voglie, ma cercare di vivere la fraternità, la giustizia, la bontà, la rettitudine, ogni volta è un donare, un offrire la nostra vita. Però questa cosa non può essere fatta in modo immediato, non può essere fatta senza una preparazione. Ecco allora che Gesù ci dice di prepararci contemplando Lui. Contemplando Lui come ha dato Lui la sua vita per noi

Così anche noi, contemplando la sua vita, piano piano diventeremo come il nostro Maestro. Piano piano saremo anche noi capaci di donare la nostra vita. Ecco, Santa Sperandia ha vissuto tutta la vita in preghiera, nella penitenza, cercando di vivere la pace. Non è stata una cosa che ha vissuto una volta per sempre, ma questi suoi atteggiamenti hanno dovuto crescere. Ecco, di solito quando si festeggiano le vergini, ascoltiamo il Vangelo delle cinque vergini sagge e le cinque vergini stolte, no? Che ciascuno con loro portano una lampada, solamente che le cinque vergini stolte non hanno l'olio per attendere lo sposo. A un certo punto le vergini stolte chiedono a quelle sagge: ma dateci voi il vostro olio. E quelle sagge dicono: no, perché sennò ci manca anche a noi. Ecco, le vergini sagge non danno l'olio non perché siano egoiste, ma perché quest'olio va preparato quotidianamente, lavorando quotidianamente, cercando il Signore quotidianamente, cercando di vivere preghiera, penitenza e pace. Quindi anche il nostro vivere, cercando di essere come il Maestro, non si acquisisce una volta per sempre, oppure non si acquisisce al 100% subito, ma si acquisisce solo preparandoci piano piano a vivere come il Maestro. E come si fa a prepararsi? Ascoltando il Vangelo, vivendo l'Eucarestia, vivendo i sacramenti, la preghiera, cercando di vivere la penitenza e la pace, come Santa Sperandia. E allora chiediamo davvero al Signore che ci doni la grazia di essere perseveranti nel nostro cammino di fede, tenendo sguardo fisso, come ci dice l'Evangelista Paolo, sempre sulla nostra meta, Gesù Cristo, il Regno dei Cieli. Chiediamo alla Vergine Maria che ci doni di essere perseveranti nella nostra vita quotidiana, cercando di vivere quelle piccole morti che ogni giorno possiamo vivere. Chiediamo alla Vergine Maria che ci doni la grazia di vivere le piccole morti quotidiane come un donare la nostra vita per essere sempre di più simili al nostro Maestro e per prepararci sempre di più ad avere una nostra vita simile a quella di Gesù.

0: confortati dalla testimonianza dei nostri fratelli e delle nostre sorelle insigne per la santità come Santa Sperandia, apriamo il cuore alla fiducia filiale verso Dio, che ci dona ogni dono perfetto.
1: Diciamo insieme: guida il tuo popolo, Signore.
2: Guida il tuo popolo, Signore.
1: Perché la fedeltà al Vangelo, della misericordia, della fraterna custodia e della compassione estrema sia la sorgente di ogni azione della Chiesa, nei pastori come nei fedeli, preghiamo.
2: Guida il tuo popolo, Signore.
1: Perché dove la giustizia è lacerata dal sopruso e dall'ipocrisia, sorgano persone capaci di ricomporre le fratture attraverso il diritto e nello spirito della carità evangelica, preghiamo.
2: Guida il tuo popolo, Signore.
1: Perché i confessori siano illuminati nel loro delicato compito di guidare le coscienze, dando a tutti la possibilità di sperimentare la misericordia divina, preghiamo.
2: Guida il tuo popolo, Signore.
1: Perché ciascuno di noi sia consapevole dei propri limiti e cammini spedito nel cammino della conversione unitamente ai propri fratelli e sorelle, preghiamo.
2: Guida il tuo popolo, Signore.
1: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per l'anima di Alberto e per l'anima di Pierina, preghiamo.
2: Guida il tuo popolo, Signore.
0: Preghiamo in modo particolare in questa Eucaristia anche per le nostre sorelle del monastero di Santa Sperandia Cingoli, chiedendo davvero a Sant'Agostino che possa ancora una volta soffiare il suo carisma nel cuore di queste monache affinché possano avere nuove vocazioni ed essere testimoni dell'amore del Padre. Preghiamo.
2: Guida il tuo popolo, Signore.
0: Ti preghiamo, Padre, di accettare le nostre preghiere e di esaudire i nostri desideri. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio.
2: Allode
1: e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, mirabile nei tuoi santi, accogli questi doni che ti presentiamo nel ricordo di Santa Sperandia. E come ti fu gradita la sua testimonianza verginale e penitente, ti sia ben accetta l'offerta del nostro sacrificio, per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il suo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
2: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: Cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo, a te, Signore e Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nei tuoi santi che per il Regno dei Cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.
2: Sì.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore. In unione col nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo, Nazareno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Santa Sperandia e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù, Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
4: Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
5: E con il tuo spirito.
6: Scambiatevi il dono della pace.
7: La pace con il tuo spirito.
8: Agnello di Dio, che togli
9: i peccati del mondo, pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa,
1: ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo, preghiamo. Signore Dio nostro, per la forza misteriosa di questo convito eucaristico a cui abbiamo partecipato nel ricordo di Santa Sperandia, donaci la vittoria sul peccato, la salute del corpo e dello spirito e la gloria eterna del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione di Santa Sperandia e della Madonna della Salute, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano

0: storia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio...

0: aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali. Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità a Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it. Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
7: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
8: 8:34 minuti, venerdì 11 settembre 2026. Siamo insieme sì anche questa mattina con la rassegna stampa di Radio Nuova in Blu, rassegna stampa locale, quindi notizie dal territorio. Oggi un bel sole ci ha accolto e soprattutto ci hanno accolto temperature molto al di sotto di quelle che avevamo nei giorni scorsi. In questo momento abbiamo 21 gradi, oggi la minima 18, la massima 27 e ci potrebbero uscire fuori ancora alcuni residui appunto temporali. Poi qui i meteorologi del Trebbin Medio ci dicono che domani e domenica invece sarà tempo buono con temperature però molto molto ribassate, 5, 6, 7 anche gradi rispetto ai giorni della calura, possiamo definirli così, perché poi le piogge hanno un po' smorzato l'afa. Le notizie che toccano il territorio, come dicevamo in primo piano, beh, ce ne sono tante anche questa mattina, e alcune anche di rilievo, perché insomma stiamo parlando della riapertura del cappellone della Basilica di San Nicola. Ieri, proprio nella giornata della festa di San Nicola, è stata una giornata straordinaria. Monsignor Marconi, leggiamo dalla nostra pagina online, è la Sistina delle Marche. Beh, le foto testimoniano la bellezza di questi luoghi, poi bisognerebbe andarci di persona. È riaperto nel giorno della festa di San Nicola il cappellone della Basilica di San Nicola di Tolentino dopo circa 10 anni di chiusura. torna così fruibile ai fedeli e ai visitatori, uno dei luoghi più importanti della Basilica e uno dei più significativi cicli pittorici del 300. Sono stati gli interventi proprio protettivi di vari tipi di interventi ed ora insomma non ci resta che godere di questa bellezza e insomma accoglierla anche dal punto di vista spirituale. Tra le varie presenze anzi in primo piano anche il nostro vescovo Monsignor Nazareno Marconi, che ha detto: è la Sistina delle Marche del 1300, un'opera di grande importanza non solo dal punto di vista artistico ma anche religioso. Offre una vera e propria catechesi che intreccia la vita di Maria, quella di Cristo e quella di San Nicola in un unico discorso, aiutandoci a comprendere i fondamenti della nostra fede. Siamo particolarmente felici che si possa tornare qui anche a pregare. Le persone sono abituate a fermarsi nel cappellone per chiedere l'aiuto di San Nicola e il fatto di poter ricominciare a farlo è una bellissima notizia per tutti noi. Naturalmente c'erano personalità, insomma, i referenti dei vari lavori che sono stati realizzati, oltre al presidente della regione Marche Francesco Acquaroli, il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi e poi ancora il sottosegretario della presidenza della giunta Silvia Luconi, padre Massimo Giustozzo, priore della comunità agostiniana di San Nicola, e padre Gabriele Pedicino, padre provinciale degli agostiniani. Ricordiamo alcune semplici considerazioni, un po' di storia appunto del cappellone. Il nome Cappellone di San Nicola è attestato almeno dal 700 e richiama la figura del santo nato a Sant'Angelo in Pontano nel 1245 e morto a Tolentino nel 1305. L'ambiente, il primo grande spazio dell'ala più antica del convento agostiniano, e si trova tra il coro della chiesa e la sacrestia seicentesca, in origine sala del capitolo. La sua fama è legata soprattutto al grande ciclo di affreschi di scuola giottesco-riminese che ricopre le pareti e la volta a crociera, realizzato nel terzo decennio del 300 e attribuito, secondo le più recenti proposte critiche, a maestranze riminesi guidate da Pietro da Rimini. Si tratta di uno dei cicli pittorici più vasti e meglio conservati dei primi anni del 300. Sicuramente ci torneremo, perché veramente questo è un momento particolarmente bello proprio per il nostro territorio, questa riapertura. Come bello è stato l'appuntamento che c'è stato ieri, il ritorno a Macerata di Dante Ferretti, tutti in piedi per Dante Ferretti. Perché non mi fate un museo? Queste le sue parole, che sono state riprese da cronache maceratesi. Il 3 volte premio Oscar ha raccontato la sua vita. Falegname mancato per altra vocazione, è diventato scenografo grazie ad un incontro al cinema con Umberto Peschi. A un anno gli bombardarono casa e alla madre che lo cercava rispose Chuck. Cruciali gli incontri con Pasolini e Fellini. Ogni giorno, dice, mi chiedeva cosa avessi sognato. Iniziai a inventarmeli. Spesso riguardavano anche Macerata. Da lì prendeva spunto per i suoi film. Tra gli aneddoti, la notte con Naomi Campbell. Poi la proposta finale: perché non dedicate uno spazio ai miei bozzetti? Allora, diciamo due cose. Intanto che è stato bello riavere appunto Dante Ferretti a Macerata. Anche noi di Radio Nuova c'eravamo e poi vi proporremo una serie di interviste realizzate proprio dalla nostra Maria Moretti. È interessante anche questa iniziativa appunto voluta e organizzata dalla Proloco Macerata, guidata da Giovanni Pigliapoco. E poi sul terzo discorso, quello di fare il Museo dei Bozzetti, ma questo insomma va avanti, questo tema va avanti da tempo, se ne parla da tempo. A quello che abbiamo capito noi, perlomeno in precedenza, ci sono delle questioni organizzative, però oggi ci dovrebbe essere un incontro di appunto tra Ferretti e l'amministrazione comunale di Macerata. Staremo a vedere se si riuscirà a a trovare un po' la quadra su questo, perché no, sarebbe bello averlo questo museo. Abbiamo già le sue statue, quelle che si trovano in Largo Beligatti, quelle realizzate appunto per l'Expo 2015, almeno per 5 anni lì ce l'abbiamo, grazie alla Fondazione Cossiri possiamo ammirarle. E però insomma quest'altro potrebbe essere veramente un tocco per Macerata. Ricordiamo anche che Macerata Eccellenze, questa 3 giorni della Proloco appunto di Macerata agli Antichi Forni alle 18, ingresso libero, continua oggi con altri appuntamenti. Donne Mente Live, dedicato alle donne oggi, e domani Le Vie dei Monti Azzurri con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, per chi vuole insomma. C'è questo spazio culturale che viene proposto a Macerata. Proseguiamo parlando di nuovo anno scolastico. Sì, nelle Marche studenti in calo, ma primaria al top negli invalsi. Questo è il nostro titolo, il titolo che troviamo su radionuova.com. Ci siamo perché lunedì prossimo ricominciano le scuole, il 14 settembre nella nostra regione, e allora l'ufficio regionale ci parla un po', ci dà un po' di dati anche per riflettere su come cambia il sistema scolastico nella nostra regione. Non è un dato nuovo che ci sia un calo degli studenti, però qui comincia a essere bello pesante, perché nelle scuole delle Marche frequenteranno le lezioni 187.247 alunne e alunni, 3.810 in meno rispetto al 2025-2026, quindi meno 1,99%, e 6.672 in meno rispetto al 2004-2025, quindi in 2 anni abbiamo perso il 3,44% degli studenti. Motivo e motivo principale, lo sappiamo, ne parliamo ormai da tanto tempo, è il fatto che è in calo la nascita dei figli, sono sempre, c'è un calo demografico che colpisce quindi anche la scuola. L'organico regionale conta complessivamente 25.615 posti di personale docente e ATA, 20.953 posti di docente e 4.662 posti ATA. Le immissioni in ruolo sono 1.188, dunque 785 docenti, di cui 100 sul sostegno e 400 unità ATA. C'è da dire che però c'è una notizia che ci ha colpito, che è positiva per la nostra regione, riguarda anche la preparazione dei nostri studenti, perché il rapporto nazionale Invalsi 2026, presentato il 16 luglio scorso alla Camera dei Deputati dal presidente Roberto Ricci, indica le Marche come unica regione italiana con un punteggio medio di italiano in quinta primaria significativamente superiore alla media nazionale. Nel 2024 la regione non figurava tra quelle significativamente sopra la media in questa prova. Nel 2025 condivideva il risultato con Valle d'Aosta e Umbria, e quest'anno è l'unica a raggiungerlo. E quindi insomma, quando ci sono anche queste notizie è bene sottolinearle, soprattutto insomma per dire che al di là di delle altre notizie, quelle che sono negative e critiche, c'è anche qualcosa, anzi qualcosa di importante come questo che abbiamo detto riguardo alla preparazione dei nostri giovani. Continuiamo sempre su questo piano, stavolta con il Resto del Carlino. Nelle aule più di 1.000 professori precari, questo sistema non tutela gli alunni. Ecco, come dicevamo poco fa, e a fronte una notizia positiva poi se ne crea una purtroppo non tale. Del resto questo è un po' il problema che caratterizza ogni inizio di anno scolastico in provincia di Macerata. Lo ricordiamo proprio appunto in riferimento a questo tema, al tema appunto dei, degli studenti. In provincia di Macerata 38.000 studenti aspettano la campanella, ripresto appunto, rispetto appunto a quello che dicevamo, dicevamo prima, i dati. Però c'è questo, quest'altro di quest'altra di questione legata proprio ai professori precari proprio ad inizio dell'anno scolastico. Il sindaco revoca l'assessore Belletti, cambio di passo sull'urbanistica. Stavolta siamo a Civitanova Marche, arrivata ieri pomeriggio una decisione ventilata da tempo, la delega resta al primo cittadino civitanovese, e Ciarapica ne ha fatte di cose in quest'ultimo periodo a livello politico, oltre a essere passato a Futuro Nazionale, tante che insomma tante critiche, tante da questo punto di vista, e poi adesso ha preso anche questa decisione. Certo, quest'ultima parte del suo mandato si presenta piuttosto movimentata. L'anno prossimo a Civitanova si andrà a votare, vedremo che cosa accadrà anche nell'ambito delle candidature. La partita della plastica, trasferimento da evitare, serve la soluzione in casa. C'è stato l'incontro in prefettura dopo la sollecitazione del Cosmari. Portare le quantità in eccesso fuori regione è una strada da scongiurare. Ci sono diverse ipotesi a questo proposito. Sappiamo che sta un problema non di poco conto, vi abbiamo fatto riferimento più volte questi giorni, cioè il fatto che c'è una sovrabbondanza di plastica che è stata raccolta e non si riesce appunto a smaltire da questo punto di vista, e quindi si cercano appunto delle soluzioni. Ritorniamo a Cronache Maceratesi, dove troviamo questa notizia che riguarda nel caso specifico i giardini Diaz a Macerata. Importuna le ragazze, arriva la polizia e fa resistenza, arrestato un 21enne, manette un giovane algerino. L'episodio ieri pomeriggio è purtroppo un altro caso di situazioni un po' così, insomma, non belle che si verificano, però c'è anche da dire che subito c'è stato questo intervento che ha posto fine alla situazione. Ancora un altro titolo di cronaca, Tolentino, colpo da 50.000 euro in gioielleria, condannato 26enne, assolto in due, una banda aveva agito al retail park da d'oro in poi, dopo il colpo erano fuggiti con un'auto e l'avevano incendiata. Ieri si è chiuso il processo al tribunale di Macerata. Rimaniamo in Macerata, stavolta andiamo in comune. Ok della giunta per due ingressi in comune, appunto. In arrivo capo di gabinetto e un addetto alla comunicazione. Insomma, era nell'aria, non è niente di nuovo. Approvata la delibera di giunta che rende esecutiva la procedura per l'inserimento di un capo di gabinetto e di un addetto alla comunicazione al comune di Macerata. Il tutto lasciando invariata la spesa annuale prevista per il personale. Il capo di gabinetto sarà nominato a breve dal primo cittadino Sandro Parcaroli, che si limita a smentire le indiscrezioni finora circolate, mentre per l'addetto alla comunicazione ci sarà il ricorso a una procedura pubblica, e anche perché, insomma, con il pensionamento dell'ultima addetta stampa presente, negli ultimi anni sono andate tutte in pensione, quindi non è stata questi posti non sono stati appunto poi coperti da altri, e ci sarà bisogno di almeno un addetto alla comunicazione. La riunione di giunta comunque è andata avanti ieri pomeriggio, ha raggiunto toni caldi quando si è trattato di ascoltare la relazione del direttore di APM Stefano Cudini. È trapelata apertamente la posizione critica dell'amministrazione comunale. Il sindaco ha chiesto concretezza sul tema degli ascensori del parcheggio centro storico ed è tornato a mettere nel mirino la gestione delle tre farmacie comunali, chiedendo di inserire un consulente, visto che da anni il citato ramo di attività dell'APM registra dati non brillanti. Poi, per chi vuol leggere tutto l'articolo, trova appunto su CM. Noi a questo punto ci fermiamo con l'informazione locale, tra pochissimo comunque arriverà quella nazionale, sempre sulle frequenze di Radio Nuova in Blu.

0: dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
0: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in Blu. Colora la tua estate.
2: Due minuti.
3: Estate.
2: Un libro.
4: Un anno, tre epoche. Un'unica città.

0: eterna. La vita quotidiana a Roma dai re a Costantino, tra fasti e miserie. Intrighi, conquiste, quotidianità. La storia vissuta accanto ai protagonisti. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi ci fermiamo su un viaggio che attraversa secoli di grandezza e ombra, restituendo il calore di un mondo lontanissimo eppure sorprendentemente vivo. Se anche tu scrivi di civiltà perdute, di storie che profumano di pietra antica e di umanità senza tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Eccoci con Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Questo libro ti porterà dentro tre momenti straordinari a Romana: la fine della monarchia con i complotti di Tarquinio il Superbo, l'ascesa di Ottaviano Augusto al potere imperiale e i misteri oscuri della corte di Costantino. Non incontrerai solo imperatori e consoli, ma anche matrone, liberti, schiavi e combattenti, personaggi storici o verosimili, che ti accompagneranno in un viaggio tra passioni, intrighi e colpi di scena. L'autore rievoca la vita quotidiana a Roma, raccontando meglio di qualunque altro manuale la storia della città che conquistò il mondo. Sarà come camminare nelle strade polverose dell'urbe per ascoltare i clamori del foro, respirare odori e atmosfere, accompagnare i legionari al fronte, osservare i gladiatori che si preparano a combattere e assistere a concitare discussioni in senato. Insomma, un'esperienza immersiva come un romanzo di impeccabile rigore storico che restituisce lo spirito di un'epoca intera. Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Edizioni Newton Compton.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Stati Uniti, il presidente americano Trump chiude la convention repubblicana a Dallas, ribadisce il dividendo di $5,000 ad ogni cittadino adulto in caso di vittoria alle elezioni di midterm e chiede il giuramento di fedeltà a se stesso. Se non votate, andate all'inferno, dice. Trump renderà omaggio oggi alle vittime del Pentagono in occasione dei 25esimo degli attacchi dell'11 settembre. Il vicepresidente J.D. Vance e i quattro presidenti Bush, Biden, Obama e Clinton sono attesi a Ground Zero.
1: 19 terroristi islamici dirottano 4 aerei di linea per usarli come missili contro obiettivi civili, 2 contro le torri gemelle, il terzo centra il Pentagono causando 184 morti, il quarto a causa delle proteste dei passeggeri precipita mentre era diretto contro la Casa Bianca. Al World Trade Center di New York le vittime sono 2753, alle quali si aggiungono almeno altre 400 persone tra i soccorritori che pagheranno con la vita l'aver respirato la miscela di fumo e polveri che si è sprigionata dagli incendi e dai crolli dei due edifici. Le immagini delle torri colpite e di chi, pur di sfuggire alle fiamme, si lancia nel vuoto, più delle parole, raccontano la grande catastrofe. Il tutto in diretta TV. Il presidente Bush il 20 settembre parla alla nazione e dà il via libera alla guerra contro i terroristi di Al-Qaeda. Nel maggio del 2011 la morte in Pakistan di Osama Bin Laden, capo dell'organizzazione, ucciso da un blitz delle forze statunitensi. Ugo Scali, linea allo studio.
0: Veniamo al maltempo. Una donna è morta a Sinalunga nel Senese per una tromba d'aria. Secondo una prima ricostruzione l'ottantenne sarebbe andata a chiudere una finestra, ma il vento forte avrebbe spaccato vetri e una scheggia gli avrebbe reciso la vena safena. L'anziana sarebbe morta dissanguata in casa. Ieri un'altra ottantenne è morta annegata, intrappolata nell'auto in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. È morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che lei aveva denunciato per finire poi sotto protezione insieme alla figlia. Via libera del Senato all'emendamento unitario del centrodestra che introduce nel testo della riforma della legge elettorale la possibilità di dare fino a 3 preferenze scegliendole in un elenco di 6 candidati e capolista bloccati. Salta la quota di genere 60-40 per i capolista previsti nel Rosatellum. E infine diamo uno sguardo al calcio. Debutto stellare per il Como nelle coppe europee. La squadra di Fabregas batte il Lipsia 4-1. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

nuova in blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in blu, l'informazione in prima.

vent'anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. È morta Emma Bonino, lo riferisce Più Europa. Storica leader radicale, aveva 78 anni e fu protagonista per decenni della politica italiana. È morta dopo una lunga malattia. Via libera del Senato all'emendamento unitario del centrodestra che introduce nel testo della riforma della legge elettorale la possibilità di dare fino a 3 preferenze scegliendole in un elenco di 6 candidati e capolista bloccati. Salta la quota di genere 60-40 per i capolista prevista dal Rosatellum. Una donna è morta a Sinalunga nel Senese per una tromba d'aria. Secondo una prima ricostruzione l'ottantenne sarebbe andata a chiudere una finestra, ma il vento forte avrebbe spaccato i vetri e una scheggia le avrebbe reciso la vena safena. Ieri un'altra ottantenne è morta annegata intrappolata in un'auto in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Il capo della Casa Bianca ribadisce il dividendo di $5,000 ad ogni cittadino adulto americano se i repubblicani a novembre vinceranno le elezioni di midterm. Oggi, 11 settembre, il ricordo degli attentati a New York e al Pentagono di 25 anni fa. Trump renderà omaggio alle vittime del Pentagono. Vance e 4 presidenti saranno attesi a Ground Zero. È morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco. Ed ora parliamo di TV 2000, Blu 2000 e Play 2000, che hanno lanciato i nuovi palinsesti, la presentazione a Roma, la presenza del segretario generale della CEI, Monsignor Baturi.
1: Importanti le novità, soprattutto in TV, che rinnova la fascia mattutina con i programmi Avanzi il prossimo con Veronica Maia e poi Le cose di casa con Melania Giacò e Enrico Selleri. Nuovo programma per Paola Saluzzi, che si sposta la domenica pomeriggio con Un'altra domenica, e poi il ritorno di Alessandro Sortino, che firma la docuserie Francesco per davvero. Potenziata l'informazione con la nuova edizione del TG Flash alle 10, oltre 200 titoli tra film e documentari. Pirandello, un anno di novelle di Alfonso Veneroso, invece la novità di In Blu 2000. Ogni giorno con cura il claim scelto per l'evento, come spiega il direttore Vincenzo Morgante.
2: Un claim che è anche una dichiarazione delle modalità di esserci e di guardare al nostro pubblico. Ogni giorno racconta la nostra presenza, affidabile, familiare, continua.
1: Daniele Bungaro, lì nello studio.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. 3 giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
4: Terme Santa Lucia Tolentino.
5: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
6: Dalle acque, un aiuto al benessere.
4: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
6: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
9: Primo piano su Macerata Eccellenze.
10: Beh, questo nuovo format che è stato inaugurato ieri da un grande, vale a dire Dante Ferretti a Macerata, il tre volte premio Oscar, che ha raccontato la sua vita agli antichi forni grazie all'iniziativa promossa da Proloco Macerata. Appunto una serata speciale, quella del ritorno di Dante Ferretti a Macerata, raccontata un po' quello che è stata la sua vita, beh, con il suo modo anche un po' istrionico e il suo grande amore per la città che gli ha dato i natali, dove ha vissuto la prima parte, la sua giovinezza insomma. In tanti hanno voluto esserci per questa occasione e c'è anche la nostra Maria Moretti che ha realizzato le interviste, la prima proprio con il maestro Dante Ferretti, a seguire con l'assessore comunale alla cultura Lorella Benedetti e infine con il presidente della Proloco Macerata, Giovanni Pigliapoco.
11: Tornare a Macerata per me è un piacere, anche perché mi hanno detto che sono nato qui, ma io non mi ricordo perché sono andato via, c'avevo 16 anni. Allora i ricordi più belli sono questi, sono quelli che io quando stavo a Macerata ho deciso di andarmene e di andare a Roma perché volevo fare il cinema e allora volevo fare l'Accademia di Belle Arti, scenografia, allora dovevo convincere mio padre, invece voleva che io portassi avanti il laboratorio di falegnameria che aveva lui, però io ho fatto di tutto pur di andarmene. Io non sapevo nemmeno che cos'era la scenografia e un giorno l'ho chiesto a Umberto Peschi, lo scultore, perché io facevo l'istituto d'arte. Allora ho detto, a me piace tanto il cinema, però non saprei che fare. Dice, ma come, fai l'istituto d'arte o tu vorresti fare lo scenografo? E chi è lo scenografo? Dice, ma tu l'hai visto Ben-Hur, quello che fanno adesso? Dico, sì. Ecco, hai visto tutte quelle scene che hanno fatto? Quelle lì sono tutte ricostruite a Roma, a Cinecittà. Quello è lo scenografo. Ah, ecco quello che voglio fare. A quel punto io... e ho cominciato, per pur di vedere tutti i film, rubavo i soldi dalle tasche di mio padre e dicevo che andavo a studiare nel pomeriggio insieme agli altri studenti che facevo l'istituto d'arte. In realtà io invece andavo a vedere, i soldi che rubavo sono andato a vedere, andavo a vedere tre film al giorno. Alla sera arrivavo, dice, mazza, ma a quest'ora arrivi? Dice, tu non sai quanto abbiamo lavorato. Io in realtà vedevo, andavo al Cinema Italia, al Corso, andavo a Cairoli, insomma anche allo Sferisterio, alla saletta di sopra d'inverno. Io quando torno a Macerata, a me normalmente mi piace girare di notte e rivedere tutti i posti di notte, perché di notte vado indietro con la memoria e mi ricordo quando ero ragazzo, allora mi ricordo tutti i vicoli, le cose, ma addirittura proprio mi ricordo i dettagli, le cose, tutto quanto. Sì, che poi l'ho messo in qualche maniera, l'ho inserita nei film che ho fatto, film italiani e anche americani. Poi quando sono arrivato a Roma, la prima cosa, andavo a lavorare pomeriggio, facevo l'Accademia per le Arti, andavo a lavorare l'architetto Aldo Tomasini Barbarossa, che era di Macerata, però trasferito a Roma, e se faceva lo scenografo pure lui. Allora un giorno gli capita un film, lo chiamano, dice, senti, tu vuoi fare il cinema? Io andavo al pomeriggio a fare pratica. Dico, sì, mi piacerebbe. Dice, hanno offerto due film di Paolella, tutti e due da fare ad Ancona. Dico, ma come, Ancona ho fatto tanto per andare via da Macerata? Insomma, andato lì, era Le prigioniere dell'isola del diavolo, Gli avventurieri dell'oceano. È così che ho cominciato a fare questi due film. Poi lui veniva poco, allora io ho cominciato a lavorare spesso da solo. C'era l'organizzatore generale che mi guardava e diceva, ma tu guarda sto ragazzetto così piccolo che porta avanti i due film da... E così ho cominciato. Dopodiché c'era l'organizzatore generale che mi ha cominciato a presentare un altro scenografo, e con quello ho cominciato a fare l'aiuto. Il secondo film era La Parmigiana, fatto con Maria Spag a Parma. Il terzo film era Il Vangelo secondo Matteo con Pasolini, con cui io da quel momento l'ho conosciuto, e ho fatto tutti i film di Pasolini, perché l'architetto con cui lavoravo, perché faceva tre film.
12: E adesso c'è una mostra importantissima a Gradara, che andrà a Roma, poi a Napoli, poi a Bruxelles e a Pordenone, nel rapporto tra lui e tra Dante Ferretti e per Paolo Pasolini.
11: Anzi, se volete comprare dei quadri potete darmi un anticipo anche adesso.
13: Dante Ferretti sia un'eccellenza a livello mondiale, sicuramente, non solo maceratese, è un dato di fatto. Noi come amministrazione comunale siamo davvero orgogliosi della sua presenza qui stasera, quindi daremo il benvenuto e anche il nostro riconoscimento del suo talento, che appunto ha avuto dei riconoscimenti a livello mondiale, gli Oscar, i premi cinematografici, le sue collaborazioni con i vari grandi del cinema e tutto il resto. Quindi non possiamo che non, anzi con grande piacere e con una anche profonda emozione, che accoglierlo in quella della sua città natale e dargli il benvenuto come amministrazione comunale.
14: Ovviamente Macerata, eccellenze, abbiamo avuto la fortuna di avere il sì del maestro Ferretti per l'inaugurazione di questo evento. Il maestro sicuramente è molto contento di questa manifestazione, in quanto tiene molto a Macerata, continuare a essere protagonista anche a Macerata, perché è la sua città di nascita natale, dove il padre ha avuto la sua attività, la sua bottega di cornici. Quindi parlandoci mi ha detto: sì, vengo volentieri, perché ritornare a casa per lui è veramente ritornare a casa.
7: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, hey Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre!
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: La Proloco di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live. Un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali. E poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: want to talk about.
1: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Si è spenta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino dopo una lunga malattia. Esponente storica del movimento radicale, fu parlamentare in diverse legislature. È stata vicepresidente del Senato, commissario europeo, ministro degli esteri. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo politico. Stati Uniti, il presidente Trump e il vice J.D. Vance hanno concluso la convention repubblicana a Dallas. Trump ha ribadito il premio di $5,000 in occasione della vittoria alle elezioni di midterm, mentre J.D. Vance ha colpito i democratici descrivendoli come partito dell'odio. Oggi 11 settembre, ricordo degli attentati di 25 anni fa da parte di Al-Qaeda alle Torri Gemelle di New York, al Pentagono e a un aereo di linea. Il presidente Trump renderà omaggio alle vittime al Pentagono, il vicepresidente J.D. Vance e i 4 ex presidenti Bush, Biden, Obama e Clinton sono attesi a Ground Zero. Il valore della pacifica convivenza tra i popoli deve ispirare gli odierni comportamenti, senza cedimenti alla logica della guerra che sembra invece prevalere in troppi teatri. Queste le parole del Presidente della Repubblica Mattarella ricordando l'11 settembre 2001. Via libera del Senato all'emendamento unitario del centrodestra che introduce nel testo della riforma della legge elettorale la possibilità di dare fino a 3 preferenze scegliendole in un elenco di 6 candidati e capolista bloccati. Salta la quota di genere 60 a 40 per i capolista prevista dal Rosatellum. Yemen, i ribelli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita sul Mar Rosso, portando a termine un'offensiva durata 18 ore che garantisce loro il pieno controllo dell'intero litorale del Mar Rosso. I ribelli yemeniti, sostenuti dall'Iran contro gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita, hanno completato il controllo dell'area di Bab el-Mandeb, nodo fondamentale per il traffico navale. Droni ucraini sono stati lanciati nella notte contro la città di Saratov nella Russia meridionale, colpito una raffineria e il centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon. Le autorità hanno segnalato incendi in varie zone della città. È morto nella tarda serata di ieri l'operaio di 34 anni precipitato da un'altezza di 9 metri mentre era al lavoro in un aleificio a Barletta. Il 34enne era su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause da stabilire, è precipitato nel vuoto. È stata sequestrata l'aria. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. 3 giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
2: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno.

0: Eccoci qua, siamo arrivati anche oggi qui a Radio Nuova Macerata con Franco Maiolati che è qua, è pronto.
1: Buongiorno, buongiorno Nazareno e buongiorno agli ascoltatori.
0: E c'è Elisa, oggi che si...
2: Buongiorno.
0: Ecco, ciao Elisa.
2: Ciao, ciao a tutti i nostri ascoltatori.
1: Ciao, grazie già fin da ora per l'aiuto che ci darà per... tirare avanti questa nostra chiacchierata con dei contributi.
0: Allora,
1: di cosa parliamo oggi? Nazareno, oggi è l'11 settembre, quindi viene dopo.
0: 11 settembre, sì.
1: È una data che a livello mondiale viene ricordata per dei fatti che sono stati un po' dirompenti per la storia moderna, insomma. Quindi, però noi parliamo più di realtà locale. E che ha lo stesso una rilevanza, lo stesso, e quindi il giorno dopo del 10 settembre, che Nazareno Tolentinate ricorderai bene, che è il giorno della festa di San Nicola.
0: Ieri mattina ho fatto una trasmissione di un'ora su questa vicenda, quindi è molto bello.
1: Esatto, quindi c'è stata Vania Longhi che avrà raccontato, esatto, bene, bravo, anche della vita di San Nicola.
0: Benissimo, è veramente brava.
1: È anche appassionata di questo, e quindi cercheremo insomma di non sovrapporci, ma in ogni caso è ripetita, se alcune cose vengono ridette va benissimo. Ma ieri mattina c'è stato anche, proprio prendendola questa occasione insomma della festa di San Nicola, c'è stata anche la riapertura ufficiale del cappellone di San Nicola, che è quella cappella che è nel santuario, nella Basilica di San Nicola, che è come posizione tra la chiesa principale e la sacrestia, da cui accesso è anche dal chiostro di San Nicola, oltre che appunto dalla chiesa, e che è un ciclo di affreschi, contiene appunto questo cappellone, un ciclo di affreschi molto belli. E allora ieri c'è stata l'inaugurazione ufficiale, perché con il terremoto anch'esse avevano subito dei danni e quindi è stato necessario procedere a un lavoro abbastanza articolato, che poi è stato un po' presentato, ma non ne parleremo nell'incontro di inaugurazione. Appunto è stato presentato un po' in sintesi, per dire un po' la complessità e la cura che è stata dedicata a poter ripresentare questa magnifica opera d'arte, ma che ha una valenza anche ulteriore, e con sicurezza e con tutta la sua bellezza. E allora ripercorriamo questo grande fatto, perché poi quindi gli ascoltatori sanno che quindi già da subito è possibile tornare a poter vedere dopo 10 anni questa magnifica opera d'arte che assume in sé i criteri fondamentali della bellezza. Poi lo sentiremo dagli interventi che ho registrato nella mattinata di ieri. Alcuni sono registrati, se delle sintesi estrapolati dagli interventi di saluto posti, altri invece ho posto io direttamente una domanda a due agli intervenuti. E cominciamo proprio, poi magari su questo prendiamo spunto da questi interventi, poi per dirci qualcosa in più, per commentare insomma questo fatto. Cominciamo, anche se non è l'ordine di apparizione della cerimonia. Partiamo dal sindaco Sclavi.
0: Giusto.
1: A cui ho posto una domanda.
0: Sentiamo se la sentiamo adesso con Elisa, magari che deve farcela.
3: Il sindaco Mauro Sclavi, voglio riflettere su un punto, perché poi Mauro Sclavi è il padrone dello stabile del cappellone di San Nicola, perché tutta la basilica è proprietà dopo Napoleone del comune. Allora, ma riavere questo patrimonio a disposizione della città è solo per un motivo storico, artistico, culturale, cioè, o ha anche qualche valenza ancora più profonda?
4: Sicuramente la valenza è duplice. E la profondità è legata al fatto che parte da un principio, il mio principio. Questo è un luogo che non può avere padroni, può avere soltanto degni amministratori. Noi saltiamo una sticella molto alta da quelli che ci hanno lasciato questa eredità. E qui c'è una valenza spirituale, ecco perché abbiamo dato il doppio senso della luce che avete visto, nasce dall'idea degli agostiniani che vivono a casa loro e hanno questa spiritualità con la quale vivono e fanno convivere i cittadini di Tolentino e i visitatori. Poi c'è un lato artistico ed ecco qui che entra in gioco la luce, la lunghezza d'onda, il colore più forte e escono fuori questi azzurri meravigliosi. Io da amministratore e da custode di questa scrigno che non è tolentinata ma è del mondo, ritengo che questa è la congiunzione fra la spiritualità dove si viene a chiedere una grazia o a portare una propria preoccupazione e nello stesso tempo in una bellezza ad altri tempi dove non erano capaci di leggere ma erano capaci di vedere, quindi hanno reso leggibile qualcosa che per loro è impossibile fare, cioè non sapevano leggere gli antichi testi ma li sapevano interpretare e le nostre pareti parlano e continuano a parlare nei secoli.
1: Grazie.
4: Grazie a te. Grazie.
0: Allora, ecco qua.
1: Il rumore di fondo chiaramente è dovuto poi alla presenza di tante altre persone che parlano tra loro, eccetera. Allora, io sono partito un po' ironicamente, il sindaco è il padrone, no? Perché in realtà tutta la Basilica di San Nicola con gli annessi, quindi anche del santuario, del convento, eccetera, tutti gli spazi sono proprietà del comune. Che vabbè, lo sappiamo bene, il grande Napoleone, ironicamente lo diciamo, a suo tempo arrivò ed espropriò tutto, cacciando gli ordini religiosi, eccetera, eccetera, no?
0: Certo.
1: Però poi nel tempo gli ordini religiosi sono ritornati a poter frequentare questi luoghi e quindi la proprietà è sempre del comune, ma fortuna per il comune, sono tornati gli agostiniani a viverci da lungo tempo, adesso non stiamo a... E quindi ha detto molto bene il sindaco, quindi l'amministrazione, e questo è importante che ci sia questa consapevolezza, che deve amministrare, non deve esercitare una proprietà, perché in realtà sì, formalmente la proprietà da un punto di vista legale di chi è che deve fare il contratto per i lavori, chi deve, certo è l'amministrazione, non è un ente religioso, però non è proprietà del comune perché è proprietà dei cittadini, è proprietà dei fedeli, è proprietà, quindi il comune ha il compito di saper bene amministrare. Poi è una grande fortuna che ci siano gli agostiniani, perché poi ritengo anche che da un punto di vista economico questo ha un duplice effetto. Adesso questa è una parentesi che forse poteva anche non esserci, però per chiarirci, il fatto che sia gestito poi dalla presenza degli agostiniani, che sono quelli che originariamente hanno creato questo luogo, no? E per cui quindi questo luogo esiste, compreso il cappellone di San Nicola, fa sì che sia un luogo, e lo vedremo anche chiarendo qualche piccolo aspetto negli interventi successivi, sia un luogo visitato, sia un luogo visto, sia un luogo testimoniato. Non è un luogo ridotto a museo, non è un luogo ridotto a museo. Poi
0: questo è importante.
1: Poi ci ritorneremo su questo.
0: Esatto.
1: E qui il sindaco ha accennato anche, ci ritorneremo prendendo spunto da qualche altro intervento che ho estrapolato, non so. E ha accennato anche come qui la gente viene, quindi è una bellezza artistica, sì, e torneremo anche sulla bellezza con Padre Massimo, ma la gente viene e è un momento di spiritualità in cui guardandoli scopre, capisce, legge alcune cose. E allora un piccolissimo cenno che ho preso da Padre Gabriele Pedicino, che è un agostiniano appunto, che ora è provinciale, è priore provinciale, insomma la provincia, gli agostiniani sono organizzati in alcune grandi province che hanno conventi in realtà, quindi religiose sia in Italia che in tutto il mondo, e quindi sono alcune province, e Padre Pedicino è provinciale della provincia, non so se si chiami Picena, ma che comunque ha in tutta Italia delle realtà religiose e anche qualcuna all'estero. E però lui oltretutto è molto giovane, ma ha vissuto per 19 anni a Tolentino, vivendo anche quindi tutta la fase del terremoto, insomma, perché è diventato provinciale lo scorso anno. Però ho estrapolato semplicemente un pensiero che lui fa per legarlo anche a quello che aveva detto prima il sindaco accennandolo, e quindi sentiamo adesso questo brevissimo intervento di Padre Pedicino.
5: perché

e quelli sfruttatori, le donne fanno per le persone che riesce in momento di solito, no? Perché anche là, vedete lì. Poi sulla destra c'è i uomini che quando ascoltano le nostre prediche si annoiano, vedete lì, diciamo che sono quando finisci. I bambini si tirano i capelli e giocano. E c'è addirittura un frate che dorme, perché quello che ci cambia quando magari venga il più provinciale, lì al grande Santo Reino, quello sulla destra. L'unico che è stato ascoltato

0: abbiamo ascoltato e qualche cosa forse non si è capita proprio bene,
1: sì, purtroppo l'ambiente era abbastanza compresso, eccetera. Però allora no, ma perché ho collegato questo l'intervento, il saluto di padre Pedicino è stato più ampio e forse se lui sentisse questa riduzione se ne avrebbe a male forse. Però perché lui, parlando, la presentazione, appunto l'inaugurazione è avvenuta proprio all'interno del cappellone di San Nicola, poi siccome è abbastanza piccolo come dimensioni, la gente seguiva con proiezioni in diretta delle immagini nella chiesa, insomma nella navata principale della chiesa. Ma mentre lui parlava, indicava un punto degli affreschi, la fascia più bassa, adesso chi non lo sa, insomma, bene, nella fascia bassa del cappellone di San Nicola viene riportata la vita di San Nicola stesso. E allora questa è un'immagine in cui si vede San Nicola insieme ad altri bambini, insieme, quindi insieme al popolo, insieme alle donne, come dice ironicamente, anche perché padre Pedicino c'ha un grande senso dell'umorismo, anche quindi insieme alle donne, insieme ad altri religiosi, insieme agli uomini, e c'è padre Reginaldo, quindi di Sant'Angelo in Pontano, perché da bambino San Nicola è nato a Sant'Angelo, quindi ha vissuto i suoi primi anni su a Sant'Angelo, poi successivamente è venuto a Tolentino, e San Nicola invece sta ascoltando e è preso da quello che sta dicendo padre Reginaldo, è sotto piccolino e si vede che guarda in alto padre Reginaldo, perché padre Reginaldo stava sopra anche l'ambone, diciamo, per durante la sua predica, e ascolta. E allora ecco due cose: intanto vedete come il guardare le immagini rende evidente una dinamica, no? Una dinamica, una condizione umana. Padre Gabriele ha sottolineato, ha detto quelle stanno a chiacchierare tra di loro, quell'altro si è addormentato, gli uomini capirai sta a fare tutto bene, i bambini giocano come è giusto magari che sia, eccetera, no? Cioè guardando quell'immagine si legge e si capisce qualcosa, una situazione ed un tra virgolette insegnamento. Viene accennato, viene detto che è stato anche ripetuto che questa serie appunto nel Medioevo, il cappellone è del XIV secolo, cioè del 1300, queste opere costituivano la Bibbia dei poveri. Cioè lì c'era gente che non sapeva né leggere né scrivere, chiaramente, ma era frequentato, perché alzando gli occhi al cielo con tutte le immagini e scendendo magari fino alla parte più visibile, che è quella della vita di San Nicola, più visibile, più all'altezza d'uomo, diciamo, no? Però guardando imparavano, guardando capivano, guardando avevano un aiuto per approfondire la propria esperienza, la Bibbia dei poveri. Ora, e non sapevano magari chiaramente fare chissà quali altre distinzioni tecniche. Allora il rischio adesso, questo lo butto là come attenzione nostra, oltre adesso magari siamo più capaci di andare lì, entrare nel cappellone e andare a vedere il tocco artistico, perché c'è una grande valenza anche artistica, tant'è che è di scuola giottesca, cioè è stato realizzato dalla bottega di Pietro da Rimini, quindi Pietro da Rimini, quindi vuol dire di Rimini, che comunque è un allievo, si è formato artisticamente avendo proprio a disposizione, avendo potuto seguire e vedere molte opere di Giotto stesso, quindi si dice di scuola giottesca e della bottega di Pietro da Rimini, e chiaramente di questo ciclo di opere d'arte sparse un po' qui in varie parti d'Italia, chiaramente il cappellone di San Nicola è quella più prestigiosa. Però ecco, allora adesso noi magari siamo capaci di andare a leggere tutti questi dettagli tecnico-artistici, però siamo ciechi e sordi di fronte a quello che ci vuole raccontare l'immagine che viene lì posta.
0: Questo perché?
1: Perché noi abbiamo perso questo desiderio, probabilmente abbiamo perso un po' di curiosità, quindi siamo meno capaci di essere sorpresi, siamo più pieni di quello che già sappiamo, quindi siamo più difficilmente penetrabili. Si diceva, se non mi ricordo, perché in questo momento 10 minuti fa magari me lo ricordavo, che comunque nessuno impara ciò che crede di già sapere. no? Nessuno impara ciò che crede di già sapere, chiaramente.
0: Certo.
1: E quindi c'è questa cosa qui, insomma, che c'è questa minore povertà, poi c'è il legame con San Francesco, perché stiamo nel pieno, poi verranno altre citazioni. Quindi intanto questo aspetto, cioè padre Pedicino ha messo in evidenza come effettivamente ancora oggi comunque il cappellone di San Nicola è un aiuto per questo, perché io ci posso capire che si diventa grandi, per esempio stando a quell'immagine, mi è capitato spesso di parlarne con qualche collega insegnante oppure con dei ragazzi, che noi vediamo che si diventa grandi avendo qualcuno a cui guardare. San Nicola ha avuto questa sua vocazione avendo qualcuno a cui guardare, e lì nell'immagine c'è padre Reginaldo, c'è una figura concreta, quindi non attraverso un'immaginazione, un'ispirazione, una... si diventa grandi avendo qualcuno a cui guardare, qualcuno da seguire. E quindi questo è, e da lì si legge, cioè questa è la Bibbia dei poveri. E quindi, e quindi adesso magari sentiamo anche il vescovo Marconi, perché ha fatto anche lui un bell'intervento, me l'ho riservato, dico, avevo detto prima eccellenza, dopo le faccio qualche domanda, ma ho sentito l'intervento, ho registrato l'intervento, ho sentito che c'erano cose belle, dico va bene già così, perché poi alla fine poi c'è molto trambusto, insomma, che tutti vogliono andare a riparlare di quello sentito. Allora anche qui ho estrapolato una parte del vescovo Marconi, sentiamola per quello che è possibile, perché appunto in quell'ambito o uno poteva collegare magari uno strumento direttamente all'apparato microfonico, però per la stampa normale questo non accade, cioè abbiamo la registrazione così. Quindi sentiamolo, perché è possibile, poi magari ci torniamo sopra anche lì.
2: Yeah.

alla sofferenza e alla vicinanza, allo stabilimento della strada di fede. La storia concreta delle persone si intreccia lì con la storia della salvezza. È in questa prospettiva che va detto di teologia e di tutto converge verso il cuore del cammino. E il cuore è la crocifissione che è posta sopra l'antico altare, nel luogo in cui il sacrificio di Cristo veniva reso presente nell'Eucaristia. Qui vediamo anche una delle più grandi svolte della spiritualità medievale. Il Cristo non è più il Christus triumphans,

che esce dal tuo stato. È un'immagine che si è affermata a partire dal XIII secolo, grazie alla spiritualità francescana che ha fatto fare questo cambiamento. E invita a contemplare l'umanità di Gesù e il suo amore portato fino al cuore della vita. Accanto alla croce però troviamo la promessa di Nicola, perché pur essendo un religioso agostiniano, Nicola ha saputo prendere qui il meglio del primo francescanesimo che giungeva in queste terre: l'amore per Cristo crocifisso, la penitenza, la carità, la vicinanza al popolo. Ma tutto l'ha vissuto da agostiniano, fondato sulla ricerca di Dio, e qui la sottolineatura nella porta dell'immagine di coloro che studiano per conoscere il Signore e il senso della vita. La sua presenza in piedi della croce di San Nicola ci indica la via della santità. Contemplare Cristo, Cristo che soffre e ama, fino a lasciarsi trasformare in Lui. Allora vedete, questo è il messaggio dei cappelloni da un punto di vista di fede. Questo luogo ci parla di quando la Madonna, il Signore, San Nicola capiscono le nostre sofferenze e le nostre gioie. Dalla Pentecoste alla stagione degli innocenti, come diceva il Massimo. E ci insegna a non sentirci soli. Ecco, io vorrei tanto che le persone che vedessero qui fossero

0: qualche volta riuscire a vedere una messa domenica, perché va sicuro che per chi ama celebrare poter dire una messa qui dentro è no. Passando dal centro alla catedrale, quello avete capito. Grazie.
1: Applauso, applauso, e siamo qua ancora.
2: Vai. Allora, il vescovo. Questa cosa che ha chiarito fin da subito il vescovo, che non è un museo, non è un museo, perché lì nel cappellone di San Nicola avviene un incontro vivo tra chi ci entra e ciò che guarda, perché è un incontro fatto, perché le persone lì arrivano, entrano, ci vanno per porre le proprie domande, per porre le proprie domande magari con la mediazione di San Nicola, no? Presentare le proprie difficoltà, le proprie malattie, presentare insomma la propria vita, no? Quindi, e dice anche queste immagini, dice il vescovo, sì, non bisogna fermarsi a guardare l'aspetto estetico, poi vediamo la bellezza.
1: Cos'è l'aspetto estetico?
2: L'aspetto estetico dice, vabbè, una bellezza un po' di forme, di armonie, no? Quindi, che certo che è necessario. È necessaria, la bellezza è necessaria e serve, ma se noi ci fermiamo lì non abbiamo la sostanza della questione della bellezza, perché la bellezza è un richiamo, è un'attrattiva, ma è un rimando a qualcosa,
1: ecco.
2: No? Si fa sempre l'esempio, se uno torna a casa, dice, se la signora torna a casa e trova sopra il tavolo un mazzo di fiori, dirà, oh che bello, che bel profumo, ma subito si chiederà chi l'ha portati, no?
1: Qui si dicono mai con cose un po' forti, bisogna parlare anche un po' più giù perché tutti riusciamo a capire.
2: Allora, no, il punto è dire, insomma, la bellezza è immagine di una bellezza maggiore, è un tentativo di rappresentare la bellezza assoluta, rappresenta l'uomo cercando una cosa bella, esprime il proprio desiderio appunto di bellezza assoluta. Quando appunto, adesso questo l'abbiamo citato spesso, quando Giussani racconta che con la mamma ancora era notte e andava tenuto per mano alla messa della mattina presto, e la mamma alzava gli occhi al cielo e diceva quanto è bello il mondo perché il cielo era stellato, e proseguiva e quanto è grande Dio. Cioè c'è questo rimando, il vescovo ha detto, quelle non sono immagini, no? In un passaggio ha detto, non sono solo immagini da guardare e basta, perché sono da vedere, insomma, ma guardate con desiderio, con attenzione, con dentro una domanda, danno appunto la via di una risposta di speranza, ho usato questa parola, la risposta di speranza. Poi questo legame che il vescovo ha tratto, che è giusto anche storicamente per la realtà proprio anche di Tolentino appunto, del legame, il nesso che c'è tra gli agostiniani e l'esperienza francescana, perché a Tolentino poi teniamo presente che San Nicola da Tolentino è vissuto tra nato a Sant'Angelo in Pontano nel 1245 e morto a Tolentino il 10 settembre del 1305, quindi ha respirato in pieno i primi impulsi dati dall'esperienza francescana, e quindi anche a Tolentino già una presenza, a Tolentino San Francesco non è mai passato, però una presenza storica già dai primi anni dopo la morte di San Francesco già è rilevabile, insomma è rilevata. Quindi ecco, questo è il vescovo. Allora, la bellezza sentiamo, così poi finiamo questo primo aspetto, Nazareno. Quindi, sì, per dire appunto che il cappellone di San Nicola è stato riaperto, e poi questo fine settimana c'è detto il perdono di San Nicola, cioè quella esperienza della Chiesa che viene riservata a delle situazioni particolari, come è per la situazione di per San Francesco, con il perdono di San Francesco che si tiene il 2 di agosto, questo è dal pomeriggio del sabato successivo alla morte di San Nicola, quindi il 10 era il giorno della morte di San Nicola, quindi da domani pomeriggio fino a tutta domenica c'è questa possibilità di godere dell'indulgenza dei peccati secondo quello che dice la Chiesa, visitando il cappellone di San Nicola, pregando e poi impegnandosi nella settimana a confessarsi e ricevere l'Eucaristia.
1: Quindi ci vuole molto.
2: Quindi chiaramente per un credente è una possibilità, come dici tu, di aiuto.
1: È di aiuto, perché questo è importante, e noi dobbiamo essere aiuto, altrimenti andiamo giù, ecco.
2: E la bellezza non è una chiusura, comunque, la bellezza non dice ma se non ci vai, no, vai ma con il cuore aperto, non per verificare come corrisponde a quello che tu già sai. Questa è, quindi il cappellone è una bellissima esperienza, e sono molti anche non praticanti che ritrovano momenti di grande sostegno spirituale anche, eccetera. Poi il Signore farà quello che vuole, insomma. Sentiamo Padre Massimo Giustozzo sulla bellezza.
1: La bellezza.
3: Allora, con Padre Massimo, che è il priore della comunità agostiniana di Tolentino, avendo rivisto insieme questo cappellone, dico, siamo colpiti entrandoci da questa grande bellezza, ma qual è il vero senso di questo sguardo che noi abbiamo?
4: Sì, questa bellezza intesa dagli autori medievali, quindi degli artisti che hanno raffigurato il cappellone, è quanto di più lontano possa esserci dalla divisione, dall'esclusione, ma è proprio è l'avvenimento, penso, della ricchezza di Dio, della bellezza di Dio. Non è una bellezza esteriore, ma è una bellezza che comunica tutto il mistero in una rapidità che anche gli occhi di quelli che non avevano cultura capivano, cioè... Che la bellezza, appunto, come dicono alcuni filosofi, precede anche ogni tipo, ogni struttura, precede tutto, perché è la prima cosa che l'animo accade, ecco, stupisce l'animo. Quindi se non c'è la bellezza è difficile dialogare, cercare una comunione, mettersi a tavolino. E credo che chi ha raffigurato il cappellone ha voluto proprio dire che la Chiesa è un mistero, è un evento di stile, anche una bellezza trinitaria, una bellezza di Dio. Credo che non esista la comunione se si parte da forme sgraziate. La comunione può essere, è il mistero più bello proprio perché è il mistero di Dio, quindi è bello per eccellenza, è bello. Ecco, volevo dire solo questo, che a volte... noi guardiamo la bellezza pensando che sia solo un attributo di tutto il complesso artistico. La bellezza invece è l'alba, è il punto focale di tutto quanto, perché Dio, appunto, innanzitutto è bello. E anche Agostino, nella confessione, alcuni specialisti delle letture delle confessioni hanno voluto sottolineare che Agostino si è convertito ripetutamente alla bellezza, una bellezza sempre più profonda, e per giungere poi alla bellezza, appunto, di Dio.
3: Quindi nessuno scandalo per chi si ferma a guardare anche un'opera come il cappellone con un quasi solo estetismo, una soddisfazione estetica,
4: no.
3: Perché comunque la bellezza di per sé agisce.
4: Non è uno scandalo, e penso che sia stato fatto proprio così perché a quel tempo molti erano analfabeti e quindi era come era la Bibbia dei poveri, quindi anche l'analfabeta poteva conoscere, tra virgolette, la ricchezza trinitaria di Dio, pur non sapendo, magari non conoscendo storicamente tante cose della Bibbia. Ecco, generazioni intere si sono lasciate educare da questi affreschi, dalla bellezza, credo.
3: Grazie.
4: Grazie a voi.
1: Ecco. Allora,
2: eccolo qua,
1: una cosa è la bellezza. Tu tieni questa, perché ogni tanto bisogna farlo sentire.
2: Allora,
1: la prima cosa è quella,
2: è la bellezza.
1: Senza quella tutto va giù.
2: La questa bellezza, infatti, già che Padre Massimo alla fine poi diceva, ma è stato fatto bello apposta, perché la bellezza di per sé comunque ha un grande richiamo. Dice, non potrebbe esistere nella Chiesa, per esempio, un'esperienza di comunione che non si basasse sulla bellezza, che non avesse una bellezza come spunto, come partenza, come posizione. Ecco, solo che, e ha sottolineato anche come, appunto, questa bellezza, che ha questa grande capacità, perché Dio si mostra bello, insomma, adesso lo ridico così malamente io, però non è solo bellezza esteriore. non è solo bellezza esteriore.
1: Spieghiamo bene che vuol dire.
2: Perché appunto è quello che poi è capace, stando di fronte a una bellezza, l'animo dell'uomo si dispone diversamente.
1: Ecco.
2: Si dispone diversamente.
1: Sicuramente.
2: Se noi facciamo stare i nostri ragazzi, per esempio, immersi in un ambiente brutto, adesso comincia l'anno scolastico, non dico niente, poteva essere una trasmissione dedicata all'avvio dell'anno scolastico, ma casomai diremo come è andato questo avvio la prossima volta. Però allora ci si lamenta che i ragazzi sporcano i banchi, scrivono sui banchi, eccetera. Il punto qual è che se io sto in un banco in cui c'è già uno sporco, già c'è una scritta, sono portato a scriverci ancora. Se appena fatta la scritta viene fuori il fatto che qualcuno già subito, anche se non sono capace di capirlo io, ma qualcuno si preoccupa di pulirlo, perché è più giusto che io stia appoggiato su un banco pulito, perché questa è l'intenzione, perché non perché il banco di per sé deve essere pulito in astratto, dopo chi ci si mette ci si mette. No, il banco, siccome è un punto in cui qualcuno si mette seduto, deve essere bello, deve essere comodo, deve essere accogliente, e il piano del banco deve essere pulito per il rispetto che è dovuto a chi ci sta, a chi lo usa. Il cappellone deve essere bello, allora, siccome è un luogo pubblico, tra virgolette, cioè è stato fatto perché altri guardino, deve essere bello, quindi non, perché l'altro deve colpire il cuore dell'altro, quindi non è solo di per sé, ah che bello, però finisce lì, ma perché ci possa essere, ecco, perché ci possa essere qualcuno che possa dire guardandolo, ah che bello, perché il dire ah che bello già apre a farsi la domanda: ma chi è l'autore di questa bellezza? Perché questa bellezza? E allora ecco come apre, dice la bellezza, Padre Massimo diceva, no? Come apre il cuore. E l'ultima cosa, osservazione che voglio fare, poi chiudiamo questa parte per passare...
1: Sulla bellezza ti voglio dire...
2: Dimmi.
1: Che la scuola deve essere una bellezza, altrimenti non si...
2: Oh, la scuola, qui mi apri un altro capitolo, non so, no?
1: Perché,
2: per esempio, con il terremoto si sono ricostruite molte scuole, no? E allora dico, perché io ho fatto incontri, ho guardato, non so, le scuole d'inizio Novecento, poniamo, no? E le scuole invece fatte negli anni 70, 80, eccetera, eccetera. E ho immaginato che i nostri, mio padre, per esempio, probabilmente è stato molto poco, ha avuto poche occasioni di andare a scuola, poco tempo di andare a scuola, ma andava a scuola ed era contento perché andava in un luogo che era molto più bello della sua casa. Quanti possono fare ora l'esperienza e dire, vado in un luogo che è bello,
1: ecco,
2: che è accogliente? Quanti progettano questi luoghi dicendo, ma questo deve essere un luogo di bellezza? Perché l'hai detto tu, Nazareno, i ragazzi hanno diritto, il primo punto dell'educazione è farli stare in un luogo di bellezza,
1: ecco,
2: che sia una bellezza non solo esteriore, ma questa bellezza esteriore sia segno poi di un'accoglienza. È un po' quello che diceva appunto Padre Massimo, le scuole devono essere belle, se c'è qualche bruttura dovuta ai ragazzi stessi che non capiscono questa cosa, ma immediatamente deve essere ripristinata quella bellezza, con urgenza, prima di tutte le altre cose, prima di vedere se è stato firmato il protocollo, eccetera, se è stata fatta la progettazione su il progetto del PNR, prima va curato. Perfetto. Allora, voglio chiudere la
1: questo
2: zona.
1: Che bisogna fare.
2: E poi ci ritorneremo, perché
1: sì,
2: sappiamo...
1: questo è molto importante. Secondo me questo tiene lì come una cosa che ogni tanto bisogna parlarne.
2: Certo. Allora, l'ultima osservazione rapidissima di un minuto. Il cappellone di San Nicola lo promuovo sempre, perché non solo per la sua bellezza, appunto. Allora, confrontiamo, è al pari, qualcuno dice c'ha la stessa valenza, lo stesso livello, anche se più ridotto come dimensioni, della Cappella dei Scrovegni di Padova e della Basilica Superiore di Assisi con la vita di San Francesco. Ma il cappellone di San Nicola, rispetto a in queste tre paragone con di queste tre, è la realtà migliore, perché è l'unica realtà che ancora oggi, conserva totalmente le intenzioni per cui è stata creata. Cioè un luogo in cui, come ci è stato detto da padre Gabriele, da padre Massimo, dal vescovo eccetera, ma anche dallo stesso sindaco, in cui uno entra e guardando ciò che vede viene mosso nella sua vita e comincia magari ad avere una risposta di speranza alla sua vita. Penso che qui sia già
1: questo è tutto per tutti, eh?
2: E questo è tutto per tutti.
1: Se non c'è la bellezza, tutti cascano giù.
2: Sì. Allora, magari solamente un passaggio per questo brevissimo, quindi la facciamo sentire senza farla sentire tutta, magari, però mi ci entrava questa attenzione alla bellezza, mi era venuto in mente la canzone del blu dipinto di blu che sarebbe Volare di Domenico Modugno, però facciamole sentire solo un pezzettino perché poi passiamo alla fase successiva. Grazie.
1: Sentiamo.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
1: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026. Il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
4: Risponde?
5: Allora, eccoci qua, siamo tornati con voi e adesso vediamo chi abbiamo.
4: Sì, adesso se riusciamo a metterci in contatto, ho pensato di parlare con voi un po' di una iniziativa, perché vedete, parliamo del territorio, di cose grandi ma legate al territorio, perché le cose belle e grandi succedono qui da noi, non è che c'è da stare a guardare in televisione con la nostalgia di dire, non succede mai niente, no? Ma non è vero, basta averci desiderio di capire, di guardare, di conoscere e poi alzarsi dalla sedia e uscire.
5: Ecco, allora vediamo se riusciamo. Vediamo se lui magari ci riesce a chiamarci, forse.
4: E vediamo, sì, perché dovremmo avere un ospite, che però magari facciamo adesso difficoltà nel contatto, però vediamo di riuscirci, perché mi fa piacere ricordare sempre delle iniziative che sono, riguardano il nostro territorio, ma che hanno una valenza più grande. Insomma, c'è una iniziativa che riguarda appunto San Severino e il territorio circostante, per una mostra che viene presentata domenica. Vabbè, domenica è anche la festa del perdono a Tolentino, però si fa in tempo a fare l'uno e l'altro, quindi a stare alla mostra, cioè ad andare alla mostra San Severino. Scusate, stiamo cercando di ripristinare questo contatto, ma una mostra che è intitolata San Francesco a San Severino Marche, quindi è importante per chi non conosce in questo ottavo centenario andare a porre il punto anche su una presenza di San Francesco proprio appunto nel nostro territorio, perché è documentato che San Francesco ha visitato San Severino Marche in alcune occasioni interessanti, che se riusciamo a stabilire il contatto
6: no, non riesco,
4: ce le facciamo dire, vediamo.
5: Il bel San Severino comunque
6: non riesco, Franco, se l'ospite può chiamare, perché
4: sì,
6: qua non fa, cioè
5: rimane, non c'è, non ci sente,
6: non c'è, no,
4: non c'è, quindi non riusciamo
5: a tu, ecco,
6: esatto,
4: non riusciamo a,
6: fa tutto silenzio e poi dopo fa tu,
4: quindi chissà,
5: e noi sappiamo che sei tu, insomma.
4: Allora, non so. Dunque, io intanto vi ho detto gli estremi di questa mostra, però allora, scusatemi, questo momento è un po' il bello della diretta, come diceva qualcuno. Quindi c'è questa mostra appositamente curata dagli amici, quindi del Centro Tascoschi di San Severino Marche, e poi l'esposizione è fatta in collaborazione con il Centro di Esperienza.

0: qualche, un po' di tempo perché tu ci possa
1: parla che tanto
0: ci possa raccontare di questa esperienza di che sarà a San Severino per tutta la prossima settimana a partire da domenica. Dici, allora, dici tu direttamente, io non ero arrivato a dire il luogo, gli orari e tutto il resto, ma in che consiste, cioè qual è soprattutto l'importanza che voi date a questa occasione e perché quindi ci avete lavorato e sarete presenti per poter illustrare queste due mostre contemporanee, insomma, che sono lì presenti. Quindi raccontaci un po'.
2: Beh, insomma, noi avevamo pensato di fare un evento per l'anniversario di San Francesco, della nascita al cielo di San Francesco, no?
1: Sì.
2: Prima pensavamo un concerto con la compagnia di Sparagna, che è di Fondi di Latina, ma non è stato possibile realizzarla perché loro erano impegnati in altri tour, addirittura anche all'estero. Allora abbiamo pensato, c'è una mostra a Tolentino, ho detto io agli amici, che è praticamente la declinazione, chiamiamola, su carta, su scritto, delle lezioni che ha fatto, molto belle, molto brillanti, attraenti, Franco Nembrini, no? Il professor Franco Nembrini. Lui ha una capacità di attualizzazione grande, di farci vedere l'esperienza sia che ha fatto Dante sia di San Francesco stesso nei nostri giorni, come può essere questa esperienza paragonata alla nostra vita. E allora abbiamo detto, e cerchiamo di prenderla in affitto, dopo il professor Franco Maiolati ci ha fatto una copia della mostra che loro da anni avevano sul canto undicesimo, che è sul canto undicesimo del Paradiso, quando Dante fa parlare San Tommaso d'Aquino, che è un domenicano. Ma come mai dice un domenicano tesse le lodi di San Francesco? Ma nel canto successivo, il dodicesimo, sarà San Bonaventura, l'intellettuale del movimento francescano, che testerà le lodi di San Domenico. Quindi Dante intuisce che, come dice anche espressamente nel canto undicesimo, chi concorre all'unico fine vive la comunione. Quindi nella comunione dei santi non ci sono nemmeno anche gli screzi che ci possono, certo, le incomprensioni che ci possono stare qui sulla terra, che già i santi in gran parte hanno superato, però
0: infatti
2: rimangono anche negli ordini religiosi, certo, rimangono nella vita.
0: Infatti, scusami Angelo, nella prima parte,
2: ecco,
0: no, scusami un attimo,
2: quindi,
0: Angelo, mi senti?
2: Noi avevamo deciso di esporre quella mostra,
0: Lisa,
2: in cui c'è la grande intuizione, secondo me, di Dante, che dice San Francesco ha sposato la povertà.
1: Se riusciamo a sentirlo, ci senti?
0: Pronto?
1: Ecco, ci sente.
0: Pronto?
1: Dici. Vai.
0: Angelo?
2: L'ha amata più di sua madre, anche la povertà, se si può dire.
1: Non ci sente.
0: Angelo, certo, ci senti?
2: Ah sì.
0: Ah, scusa,
2: sì, sì.
0: No, c'era un problema. No, nel senso che siccome abbiamo poco spazio, abbiamo visto, ecco, sottolineare quello che tu dicevi di questa concordia anche tra esperienze religiose diverse, perché prima abbiamo parlato nella prima parte di San Nicola, ieri si è riaperto il cappellone, ma del rapporto tra gli agostiniani e i francescani addirittura. Ma la cosa che però io credo che sia peculiare, questa è molto bella anche perché magari ci sono le immagini anche di Giotto che documentano un po' questo che tu stavi dicendo. Mi piaceva che tu in questi minuti ci raccontassi qualcosina che ci invogliasse poi a venire a vedere la mostra con calma e parlarne con chi lì ci sarà a guidarci, ma dell'esperienza di San Severino con San Francesco, perché i francescani sì sono venuti prestissimo anche a Tolentino, per esempio pochi anni dopo della morte di San Francesco, per esempio già si è documentata una presenza di francescani, ma San Francesco non è mai passato da voi, c'è passato e più volte, perché?
2: Sì, sì, sì.
0: Perché? Quali le occasioni e cosa resta di questo?
2: Quindi San Severino è passato, noi avevamo già fatto, quando c'è stata la mostra Francesco il Sultano, quando si incontrò col Sultano d'Egitto, un appendice, facemmo quella mostra per segnalare i passaggi.

0: viaggi documentati dai biografi, Tommaso D'Acellano, ma anche Sa Bonaventura, del passaggio a San Severino. Quindi è accertato che nel 1212 San Francesco incontrò il famoso re dei Versi, che era un giullare alla corte dell'imperatore Federico II, e lo seguì avendo avuto la visione di due spade di fuoco intorno al santo, e quando lo incontrò il giorno dopo capì che doveva seguirlo, insomma, e divenne uno dei principali francescani della prima ora, tanto che si pensa che abbia aiutato a comporre il Cantico delle Creature e a musicarlo. Fu inviato in Francia, si chiamò Frate Pacifico, insieme a un manipolo di francescani, il primo a essere inviato in Francia. Poi nel 1220, di ritorno alla Terra Santa dopo aver parlato col sultano, sbarcato ad Ancona, passò di nuovo a San Severino, perché c'era una comunità femminile di donne che lui aveva conosciuto probabilmente ancora prima di aver incontrato il re dei Versi, come sottolinea in un libro padre Pietro Maranesi, che sarà relatore domenica, un bel libro in cui dice che può darsi che San Francesco fosse stato affascinato dal Cristo ligneo che è presente del XIII secolo, Cristo glorioso che ha gli occhi aperti, come quello di San Damiano. Ah, come quello di San Damiano che fa l'origine della conversione di San Francesco, presente lì nella località Colpersito di San Severino.
1: È bello questa cosa, perché sottolinea ancora quello che, leggendo insomma da alcuni biografi, questo rapporto proprio di San Francesco con il crocifisso, e come cambia la visione successivamente a San Francesco del crocifisso. L'ha accennato anche ieri mattina il nostro vescovo Marconi riguardo all'immagine della crocifissione che sta al cappellone di San Nicola. Quindi è interessante questo scoprire dei nessi, dei legami. È molto bello questo del musicare, ma c'è qualche traccia di questa, si riesce a risalire a qualche traccia di questa musica del Cantico?
0: Beh, non c'è la certezza, però è molto probabile. Guglielmo si chiamava da Visciano, che era una frazione vicino Ascoli. Quando si convertì e uscì dalla corte dell'imperatore Federico II, quindi era un grande musico, o è da musico, è probabile che sia stato lui ad aiutare San Francesco a musicarlo, se no proprio a comporlo, il Cantico delle Creature. I biografi a volte lo citano come un intimo, insomma, uno vicino a San Francesco che lo seguiva anche, diciamo, nelle sue missioni nella Marca, ma anche addirittura dopo fu inviato in Francia. E quando ritornò, probabilmente era ancora vivo San Francesco, ed è probabile, come dice padre Pietro nel libro, che abbia assistito alla morte del santo, sia stato presente alla morte.
1: Allora, dando poi dei dati anche concreti per partecipare. Allora, la mostra, non ho detto male, inizia domenica pomeriggio.
0: Domenica, sì, l'inaugurazione alle 17:30.
1: Il luogo?
0: Il luogo è la chiesa della Madonna della Misericordia, è facile trovarlo perché è in cima alla piazza sotto l'orologio, sotto la torre dell'orologio di piazza. C'è una chiesa antica del 1300 chiamata la Madonna della Misericordia.
1: Quindi è facile trovarlo, sarà aperta fino a quando?
0: Fino a domenica 20, quindi domenica 20 compresa.
1: Quindi è tutta la settimana con l'apertura anche durante
0: la apertura generale 18:20, non abbiamo dato un grande orario per l'apertura generale, perché è difficile trovare chi
1: aperta,
0: però c'è il numero mio di riferimento telefonico anche in altri orari.
1: Ridillo chiaramente, perché poi anche eventualmente ci fosse qualche insegnante che volesse portarci, magari accompagnarci alla classe. Quindi allora di magari più ancora il tuo numero di telefono con calma, in modo tale che chi vuole può segnarselo.
0: Chi non ha visto la locandina,
1: chi non ha avuto modo di vedere sui social la locandina, insomma, dell'evento,
0: è possibile chiaramente venire anche da fuori San Severino, perché certo, la mostra è sulle viste a San Severino, ma la visita al nostro territorio che San Francesco amava molto, amava insomma, certo, e quindi non a caso poi si sviluppò il movimento francescano moltissimo nelle Marche, quindi ecco.
1: Sì. Infatti noi diciamo, perché a Tolentino non c'è passato, è passato a Colfano, è passato a Tolentino, no, vabbè, pazienza, dobbiamo
0: ecco,
1: lasciarvi
0: tutto rispetto per Tolentino, dobbiamo... San Severino per quell'epoca era,
1: dobbiamo lasciarvi questo primato, va bene. No, allora il tuo numero, scusami Angelo,
0: allora il mio numero è 338 ripeto 1090 779.
1: 338 10 90 779,
0: sì.
1: Quindi per avere qualsiasi tipo di informazione, perché magari l'orario mi pare hai detto è quello pomeridiano dalle 18 in poi tutti
0: sì,
1: i giorni,
0: quello, quello generale,
1: però se ci fosse qualche gruppetto che dice noi potremmo venire, ci farebbe piacere, però in quell'orario non è, sentendo te insomma ci si può organizzare.
0: Sì. Beh, chiaramente anche per le classi al mattino, però certo, bisogna che gli insegnanti mi dicano quando possono
1: certo,
0: venire,
1: certo,
0: io
1: vi organizzate, certo, certo, vi organizzate per accompagnarli eccetera. Dunque io lascio là, allora ripetendo l'invito, domenica pomeriggio alle 17:30 a San Severino nella sì, chiesa della Misericordia che è all'inizio della piazza, quindi facilmente trovabile, per l'apertura di questa mostra, perché poi magari standoci, sentendo un po' qualche parola che viene detta nella presentazione, vedendola può venir voglia di tornarci con qualche amico, no?
0: Certamente.
1: Benissimo, allora nel ringraziarti di queste due informazioni io ti lancio anche una provocazione, un'idea, ma probabilmente già è qualcosa che già avete pensato. Poi una visita, una passeggiata insomma dei luoghi francescani del territorio di San Severino, l'avete già fatta? È in programma che la facciate, che la proponiate?
0: Si può fare, purtroppo abbiamo delle chiese chiuse, come sai,
1: certo.
0: Santuario di San Pacifico, che è un luogo anch'esso eminente, francescano, dei frati minori, è chiusa la chiesa, ci stanno lavori di ristrutturazione. Si può andare a Colpersito a vedere il Cristo Ligneo, ci sono le suore Clarisse su al castello, al monte, che hanno recuperato la chiesa qualche mese fa,
1: però un modo per passare un paio d'ore a San Severino sulle via francescana di San Severino c'è, cioè, quindi vabbè io ve lo lascio là come invito, che magari in questi giorni, così quando uno viene alla mostra dice poi il tale giorno abbiamo pensato di fare questa passeggiata.
0: Un po'. Senz'altro si potrà fare, senz'altro, sì.
1: Va bene, allora grazie al professor Angelo Falconetti, che è insomma tra i curatori, i datori di tutta questa iniziativa, e quindi a domenica prossima, e noi ci lasciamo con gli ascoltatori a Nazareno.
2: Allora. Sì, io voglio ringraziare tutti quelli di Tolentino, sono nato a Tolentino, saluto tutti gli amici di Tolentino, perché ieri è stata una bella, bellissima giornata. Perché quello che tu hai detto adesso l'hai preso ieri, ce l'hai detto anche oggi, quindi l'avevamo già anche detto ieri e tu l'hai portato anche qui molto molto bene.
1: Ma sì, perché allora abbiamo organizzato il weekend degli ascoltatori, perché tra sabato pomeriggio e domenica mattina si va a Tolentino a prendere per così dire, a beneficiare del perdono di San Nicola, con la visita, per quello che è, non la visita ad un museo ma la visita al luogo del cappellone di San Nicola, e nel pomeriggio si va a San Severino per capire e conoscere qualcosa di più di San Francesco e sentirselo anche ridire per quello che uno già pensa di sapere, con la mostra che gli amici di San Severino hanno allestito e sarà inaugurata domenica pomeriggio. Nell'appuntamento poi tra qui a quando noi ci rivediamo ci metto anche che poi quindi sono momenti di grande fervore, perché giovedì prossimo, quindi giovedì 17 settembre, verrà riaperta dopo appunto i 10 anni del terremoto la chiesa di San Francesco a Tolentino, che vedrà poi una serie di anche lì di eventi particolari per celebrare sempre sia i 10 anni di dopo la chiusura per il terremoto e gli 800 anni, come si diceva prima, dalla morte di San Francesco. E quindi teniamoci vivi, insomma. abbiamo le occasioni, ce l'abbiamo. Nazareno,
2: Tolentino e Tolentino,
1: Tolentino e Tolentino, dopo San Severino sta lì, un salto a San Severino ce lo possiamo fare, insomma.
2: Anche San Severino.
1: No, voglio dire adesso, no, adesso questo seriamente noi ce lo diciamo tante volte, Nazareno. Non è vero che è una tristezza intorno, certo, se noi ci guardiamo addosso non siamo capaci di alzare lo sguardo e capire cosa succede intorno a noi, non sappiamo, allora è certo, vabbè, allora lamentiamoci, ma in realtà le occasioni di incontro, le occasioni di vedere cose belle, le occasioni di poter scambiare qualche pensiero positivo e conoscere realtà belle e buone ci sono. Basta muoversi.
2: E noi cerchiamo di farlo.
1: E qualcuno, noi cerchiamo di dirla, di farla conoscere in modo tale che la gente non abbia più scusa.
2: Questo è bello.
1: Ora lo sapete, insomma, diciamo, no? Quindi io ringrazio gli ascoltatori, Nazareno, te sempre per l'ospitalità e la compagnia. Ringraziamo Elisa che ci ha condotto,
2: esatto,
1: che oggi ha superato, ha superato qualche piccolo intoppo tecnico dovuto alle linee eccetera, perché sapete che sempre qualche impiccio ci può essere, e quindi va benissimo, e ci salutiamo. Io propongo di ascoltare come coda finale, insomma, una canzone di Angelo Branduardi, che è Francesco, preso dall'infinitamente piccolo. Branduardi ha dedicato molto della sua opera a San Francesco, adesso di tanto gira insieme a Aldo Cazzullo, che ha scritto un libro su San Francesco, e fa risentire alcune sue cose. Questo è l'infinitamente piccolo Francesco di Angelo Branduardi. Buon weekend a tutti gli ascoltatori e grazie per la loro pazienza. Se vi siete trovati bene, ditelo, ma venerdì prossimo, anzi comincia anche tu ad ascoltare Radio Nuova, e poi quindi se continua il venerdì mattina trova noi Nazareno, no?
2: sempre, non solo il venerdì ma tutti i giorni, e troviamo tantissime belle cose.
1: E se invece, quindi se più o meno pensate di ascoltare qualcosa che vale la pena, ditelo e invitate altri a farlo,
2: ecco.
1: Se pensate invece che ci siano molte cose da correggere, basta che telefonate al numero della radio 0733 23 75 75 e dite, fate le vostre osservazioni, e insieme costruiremo le cose che ci piace raccontare.
2: Giustissimo. Bene, allora, Radio Nuova Macerata per oggi, con questa trasmissione abbiamo terminato, e quindi salutiamo tutti. Alla prossima!

0: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima. In tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: La Prologo di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze. Giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre. Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live. Un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali. E poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Due minuti, un libro.
4: Ci sono case che sembrano immobili, quiete, chiuse nel loro silenzio da generazioni. E proprio in quel silenzio si annida sempre qualcosa che aspetta il momento giusto per muoversi. Le famiglie custodiscono segreti come si custodisce un tesoro. Con cura, con paura, a volte anche con crudeltà. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, due minuti un libro è il posto dove il tuo libro trova la strada. www.dueminutiunlibro.it. Vieni a trovarci. E intanto parliamo del libro di oggi, quello di Nunzia Scalzo, si chiama Il ragno nella tela. Questa famiglia raggiungerà la pace e la serenità solo quando il diavolo sarà schiacciato. Non fidarti di chi ti è più vicino. Non è mai quello che sembra. A trovare il sinistro messaggio nascosto dietro un quadro è la baronessa Giacinta Luce di Gregorio. Nell'isolamento della sua villa immersa tra le colline di Caltagirone, la donna sta cercando di superare una serie di lutti che l'hanno colpita di recente. E adesso ecco queste parole velenose. Chi le ha scritte? Chi è il diavolo da eliminare? E cosa significa la sequenza alfanumerica in greco antico che le accompagna? È una minaccia travestita da maledizione? Per venirne a capo, la baronessa si rivolge a Bea Navarra, grafologa forense abituata a leggere la verità nelle tracce lasciate dalla scrittura. Ma l'analisi delle lettere e dei numeri dietro il quadro e dell'inchiostro molto particolare usato per tracciarle non basta. Bisogna ricostruire l'albero genealogico della baronessa partendo proprio dalle scritture dei suoi membri, perché la carta non dimentica. Giacinta però sembra restia a concedere documenti e informazioni. Insieme all'amico giornalista Domenico, all'amica Irina e grazie a una dritta di suo figlio Teo, studioso di astrofisica e buon conoscitore del Deep Web, Bea finisce per ritrovarsi al centro di una rete di menzogne che intreccia passato e presente, sangue e denaro, amore e vendetta. Analizzando ogni grafia, ogni firma, ogni carta, Bea cerca di ricostruire una sorta di mappa familiare fatta di testamenti falsi, morti sospette e segreti troppo a lungo custoditi. Di Nunzia Scalzo, Il ragno nella tela, in libreria da Feltrinelli.
3: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
2: Radio Nuova in rete.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. 3 giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova.
4: Apertura del nuovo anno scolastico nelle Marche nel segno di 2 tendenze ormai consolidate: il calo strutturale degli studenti, comune all'intero paese, e la solidità degli apprendimenti, confermata dai risultati INVALSI. I dati dell'ufficio scolastico regionale, le nuove assunzioni e gli esiti delle rilevazioni restituiscono l'immagine di un sistema capace di accompagnare il cambiamento demografico, tutelando qualità, inclusione e presenza sul territorio. Nelle scuole delle Marche, che riapriranno lunedì 14 settembre, frequenteranno le lezioni 187.247 alunne e alunni, 3.810 in meno rispetto al 2025-2026, meno 1,99%, e 6.672 in meno rispetto al 2024-2025, meno 3,44%. L'organico regionale conta complessivamente 25.615 posti di personale docente e ATA. Il rapporto nazionale INVALSI 2026, presentato il 16 luglio scorso alla Camera dei Deputati dal presidente Roberto Ricci, indica le Marche come unica regione italiana con un punteggio medio di italiano in quinta primaria significativamente superiore alla media nazionale. Ha riaperto ieri, nel giorno della festa di San Nicola, il cappellone della Basilica di San Nicola di Tolentino. Dopo circa 10 anni di chiusura, torna così fruibile ai fedeli e ai visitatori uno dei luoghi più importanti della Basilica e uno dei più significativi cicli pittorici del 300. La riapertura arriva al termine degli interventi di consolidamento e restauro eseguiti nell'ambito dei lavori post-sisma 2016. Il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, ha parlato della Basilica di San Nicola definendola la Sistina delle Marche del 1300. È un'opera di grande importanza non solo dal punto di vista artistico ma anche religioso. Offre una vera e propria catechesi che intreccia la vita di Maria, quella di Cristo e quella di San Nicola in un unico discorso, aiutandoci a comprendere i fondamenti della nostra fede. Ascoltiamo Monsignor Marconi intervistato da Simone Baroncia.
5: La capacità che i grandi artisti che hanno realizzato il cappellone è stata messa in luce era proprio di far sentire che la storia di Maria, di Cristo, dei Santi non è una storia lontana dai nostri problemi, dalle nostre difficoltà, dalle nostre gioie, dalle nostre paure. Quindi entrando con la nostra vita dentro il cappellone vediamo che i Santi e il Signore ci capiscono, ci conoscono e ci sono vicini. Potrà ritornare il cappellone a svolgere la sua funzione di Bibbia dei poveri, cioè di testo pittorico che parla al cuore delle persone e comunica fede, speranza e forza.
4: Nel corso di un controllo lungo i viali Valentini a Cingoli, i carabinieri hanno fermato un 21enne residente a Roma. Il ragazzo è stato trovato in possesso di 1,74 grammi di hashish e di uno spinello confezionato. La sostanza è stata sequestrata e il giovane è stato segnalato alla prefettura di Macerata per uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti. Sempre a Cingoli, i carabinieri sono intervenuti nei giorni scorsi in via Sant'Esuperanzio per i rilievi di un incidente incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte due auto, una delle quali ha invaso la corsia opposta. Gli accertamenti mediante etilometro svolti sui conducenti hanno evidenziato su uno dei due, un uomo di 66 anni del luogo, un tasso alcolemico pari a 2,11 grammi per litro, oltre 4 volte il limite. L'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida. Sempre a seguito di un incidente stradale, stavolta in via Giuseppe Tucci a Macerata, un 22enne di origini gambiane residente in città è risultato positivo al controllo alcolemico con un valore di 1,12 grammi per litro. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con ritiro immediato del documento di guida. Dante Ferretti ha lasciato il segno anche questa volta, tornato a Macerata per l'iniziativa della Proloco, che punta a raccontare le eccellenze del territorio attraverso le storie di donne e uomini. Il grande scenografo premio Oscar ha ripercorso le varie tappe della sua vita tenendo sempre nel cuore la città da cui è partito, appunto Macerata. Lui, che sarebbe felice di vedere raccolti i suoi bozzetti in un museo in città, ha ricordato ad un'ampia platea accorsa agli antichi forni come abbia preso spunto più volte dai luoghi centrali di Macerata per le straordinarie scenografie che poi ha realizzato. Vi proponiamo un brano dell'intervista a Dante Ferretti raccolta dalla nostra Maria Moretti.
5: Tornare a Macerata per me è un piacere, anche perché mi hanno detto che sono nato qui, ma io non mi ricordo, perché sono andato via, c'avevo 16 anni. Allora, i ricordi più belli sono questi, sono quelli che io, quando stavo a Macerata, ho deciso di andarmene e di andare a Roma perché volevo fare il cinema, e allora volevo fare l'Accademia di Belle Arti, scenografia. Allora dovevo convincere mio padre, invece voleva che io portassi avanti il laboratorio di falegnameria che aveva lui, però io ho fatto di tutto pur di andarmene. Io non sapevo nemmeno che cos'era la scenografia, e un giorno l'ho chiesto a Umberto Peschi, lo scultore, perché io facevo l'istituto d'arte. Allora ho detto: a me piace tanto il cinema, però non saprei che fare. Dice: ma come, fai l'istituto d'arte o tu vorresti fare lo scenografo? E chi è lo scenografo? Dice: ma tu l'hai visto Ben-Hur, lo fanno adesso? Dico: sì. Ecco, hai visto tutte quelle scene che hanno fatto? Quelle lì sono tutte ricostruite a Roma, a Cinecittà. Quello è lo scenografo. Ah, ecco quello. Dico: sì. Ecco, hai visto tutte quelle scene che hanno fatto? Quelle lì sono tutte ricostruite a Roma, a Cinecittà. Quello è lo scenografo. Ah, ecco quello che voglio fare. A quel punto ho lavorato. Io in realtà andavo al Cinema Italia, al corso. Andavo a Cairoli, anche allo Sferisterio, alla saletta di sopra, d'inverno. Quando torno a Macerata mi piace girare di notte e rivedere tutti i posti di notte.
4: Il sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Cerapica, ha appena revocato le deleghe all'assessore Roberta Belletti. È una decisione, dice, che ho maturato con responsabilità e piena consapevolezza nell'interesse esclusivo della nostra città. Dopo un'attenta valutazione politica e amministrativa, ritengo infatti che su una materia strategica come l'urbanistica sia arrivato il momento di imprimere un nuovo e deciso cambio di passo. In questi anni, aggiunge Cerapica, abbiamo affrontato temi e questioni urbanistiche di grande rilevanza, ma ritengo che l'azione amministrativa non abbia raggiunto gli obiettivi prefissati. La scelta che ho assunto non mette in discussione l'impegno personale della Belletti, che ringrazio per questi anni a servizio dell'amministrazione, ma risponde alla necessità di cambiare metodo di lavoro, ristabilendo il confronto, ma ancor più la condivisione con tutta la maggioranza e con le forze politiche che sostengono l'amministrazione. Terrò per me, conclude Cerapica, la delega e quelle ad essa connesse e correlate, con l'obiettivo di accelerare sulle questioni necessarie alla della città e riportare le decisioni sull'urbanistica dentro un percorso politico pienamente condiviso. Rafforzare le attività di monitoraggio, garantire una puntuale verifica delle segnalazioni e assicurare un'azione coordinata tra tutti gli enti competenti. Sono i punti cardine della lettera inviata dall'assessore regionale alla caccia, Giacomo Bugaro, ai comuni, ai carabinieri forestali, alle polizie provinciali e agli enti gestori delle aree naturali protette a seguito delle recenti segnalazioni di presenza del lupo in prossimità di aree abitate del territorio marchigiano. La Regione ha chiesto a tutti i soggetti competenti di impegnarsi, ciascuno secondo le proprie funzioni, per garantire un monitoraggio omogeneo e una puntuale verifica degli avvistamenti, soprattutto nelle aree vicine ai centri abitati, nei contesti periurbani e nei luoghi caratterizzati da una significativa presenza di persone.
3: Il taccuino.
4: Originale chiusura di Lunaria, la rassegna estiva di Musicultura è organizzata con il comune di Recanati, con l'atteso appuntamento in programma stasera alle 21.30 nella suggestiva scenografia del castello di Montefiore. Protagonisti il vincitore assoluto di Musicultura 2026, Claudio Covato, e la band finalista del concorso di Porto Sant'Elpidio, Iper Giove, la più apprezzata dalle scuole recanatesi nell'ambito del progetto Recanati Next. L'evento è ad ingresso libero con prenotazione. Una giornata dedicata alla passione per i motori, alla moda e alla sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne è Angel on Road, l'evento organizzato da Magnolia PS in programma domenica 13 settembre dalle 10 alle 20 in piazza 20 settembre a Civitanova. La giornata vedrà la collaborazione di Brothers Moto di Ancona e del Ducati Official Club Marche di Morrovalle, con la possibilità di partecipare a prove test rider Ducati, ammirare un'esposizione di auto Ferrari e una selezione di modelli esclusivi. Ampio spazio sarà inoltre dedicato al mondo della moda con un défilé e un casting per Face Model Tomorrow. Tra i momenti più significativi della giornata, il flash mob contro la violenza sulle donne, pensato per richiamare l'attenzione su un tema di grande rilevanza sociale.
3: Il tempo nelle Marche.
4: La pressione torna ad aumentare favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità fino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio di domani. Venti deboli dai quadranti nord-orientali, le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore, 17-26 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
6: No, è mio! È mamma! Guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
10: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
11: Esiste un tipo particolare di sgomento che si prova quando all'improvviso ci si accorge di quanti anni siano passati senza che ce ne accorgessimo davvero. Come se il tempo invece di scorrere si fosse fermato e poi di colpo ci avesse superati tutti insieme.

danni alla fortezza Bastiani si accumulano uno dopo l'altro con una velocità ingannevole. Sembrano lunghissimi giorno per giorno, eppure guardandoli in retrospettiva si rivelano essere passati con una rapidità quasi vertiginosa. Drogo, che era arrivato alla fortezza da giovane ufficiale pieno di ambizioni, si ritrova un giorno a guardarsi allo specchio e a scoprire i primi segni evidenti dell'invecchiamento. Rughe, capelli grigi, un corpo che comincia a cedere alle fatiche che un tempo sosteneva senza sforzo. I compagni con cui era arrivato alla fortezza, uno dopo l'altro, se ne sono andati, trasferiti, promossi, oppure semplicemente stanchi di aspettare un evento che continua a non verificarsi mai, lasciando Drogo sempre più solo tra le mura di un luogo che con il passare del tempo è diventato l'unico mondo che conosca davvero. L'autore costruisce questi passaggi temporali con salti narrativi improvvisi. Un capitolo inizia e nel giro di poche righe sono già passati anni interi, in un effetto straniante che fa provare al lettore la stessa vertigine che prova Drogo di fronte al tempo perduto. Non c'è un momento preciso in cui Drogo avrebbe potuto con certezza dire «adesso è troppo tardi per tornare indietro». E proprio questa assenza di un punto di non ritorno riconoscibile è forse l'aspetto più inquietante e più universale di tutto il libro. Il tempo che ci sfugge non lo fa mai in un solo drammatico istante, ma in una lenta, quasi impercettibile, erosione quotidiana. La parola di oggi, di Piccole e Grandi Parole, speciale pagine d'estate, è tempo. Allora, lo avete indovinato il libro di questa settimana? Se sì, scriveteci al 329-544-3270. Se no, scriveteci comunque, anche per un saluto. Da Antonio Torretti è tutto, grazie di essere stati con noi anche oggi e a domani con un altro capitolo ci avviamo verso la conclusione di questa nuova storia.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: 25 anni fa l'attacco all'America, Al-Qaeda colpì le torri gemelle a New York, il Pentagono e un aereo di linea, furono 3.000 i morti, quel giorno cambiò il mondo. Fermo l'impegno dell'Italia contro il terrorismo, le parole del presidente Mattarella. Al Senato passa la legge elettorale con le preferenze, chiesti 14 miliardi a Bruxelles per energia e difesa. Il Mar Rosso in mano agli Houthi, i ribelli yemeniti alleati dell'Iran conquistano l'ultimo tratto di costa, pieno controllo dell'intero litorale, sotto controllo anche l'area di Med el Mandeb. Buonasera da Franco Rossi al microfono. L'11 settembre di 25 anni fa l'attacco all'America da parte di Al-Qaeda. Quell'attacco, quel giorno, cambiò il mondo. Pierluigi Vito.
1: L'apocalisse di New York comincia alle 8.46 di martedì 11 settembre, quando il volo American Airlines 11 si schianta contro la torre sud del World Trade Center. 17 minuti dopo un altro aereo centra la torre nord. Altri due voli sono stati dirottati, uno contro l'edificio del Pentagono, mentre un altro precipita in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri a bordo. Al-Qaeda aveva lanciato contro gli Stati Uniti d'America il più grande attacco terroristico della storia. Alle ore 9.56 crolla la torre sud. Alle 10.28 crolla la torre nord, portandosi dentro centinaia tra vigili del fuoco e poliziotti intenti a prestare soccorsi. Cenere, calcinacci, fogli di carta invadono una grande area dell'isola di Manhattan, come pure gli occhi e i cuori di chi assiste al tragico spettacolo. Le vittime dirette negli attacchi dell'11 settembre furono 2.977, oltre ai 19 dirottatori agli ordini di Osama Bin Laden, il capo di Al-Qaeda, il primo responsabile dell'atto di guerra che sta plasmando il XXI secolo. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Di fronte al riemergere di logiche di sopravvazione di nuovi conflitti rimane fermo l'impegno dell'Italia contro il terrorismo. Queste le parole del presidente Mattarella ricordando appunto l'11 settembre. Ma ascoltiamo da Palazzo Chigi Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
2: Buongiorno Franco, ha colpito nel profondo ogni sentimento di umanità, solo una cooperazione coraggiosa può garantire pace, sicurezza e prosperità. Così il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione del 25esimo anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle. Il terrorismo non colpì soltanto il cuore degli Stati Uniti, ma tutto il mondo libero. Le parole della Presidente del Consiglio Meloni, messaggi bipartisan da tutte le forze politiche in ricordo di quello che accade a New York, una giornata che ancora vede i fari sulla riforma della legge elettorale, ieri la battaglia sulle preferenze che tornano nel testo seppur non libere e con capilista bloccati. Resta alta invece l'allerta caro carburante. Il Ministero dell'Economia ha inviato alla Commissione Europea la lettera per l'avvio della procedura alla clausola di flessibilità di 14 miliardi prevista per gli investimenti in energia e difesa. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Si è spenta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino dopo una lunga malattia, esponente storica del movimento radicale, parlamentare in diverse legislature, è stata vicepresidente del Senato, commissario europeo, ministro degli esteri. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo politico. Nel secondo trimestre il tasso di occupazione 15-64 anni sale di 0,4 punti rispetto al primo trimestre, raggiungendo il 63,1%, il più alto dall'inizio delle serie storiche. È a livello più alto mai raggiunto dal 2004 anche il numero degli occupati, che tocca i 24.363.000 unità. Le persone in cerca di occupazione sono 1.440.000. Un'altra notizia di economia: la Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato il provvedimento con cui a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. Lo stop dovrà essere messo in atto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva del blocco delle attività presentate dai legali di Acciaieria d'Italia e dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Yemen, i ribelli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa sul Mar Rosso, portando a termine un'offensiva durata 18 ore, garantito loro il pieno controllo del litorale del Mar Rosso. Rita Salerno.
3: Si fa sempre più incandescente il fronte di guerra tra USA e Iran dopo aver preso il controllo di Mocha, una città portuale dello Yemen, a 80 km a nord dello stretto di Bab el-Mandeb. Gli Houthi, con l'appoggio dell'Iran, hanno raggiunto Dubab e annunciato il controllo totale del settore. A riferirlo fonti governative yemenite. Bab el-Mandeb collega il Mar Rosso con l'Oceano Indiano ed è un'area considerata cruciale per la guerra in Medio Oriente, le cui ricadute peserebbero sulla crisi energetica globale. Dell'escalation delle tensioni e della crescente insicurezza nella regione hanno discusso al telefono i ministri degli esteri di Iran e Arabia Saudita, Araghchi e Faisal bin Farhan, sottolineando la necessità di proseguire la cooperazione e gli sforzi diplomatici. Una rapida escalation che preoccupa anche gli Stati Uniti, sostenitori dell'Arabia Saudita, che hanno inviato sul posto l'ammiraglio Brad Cooper, capo del comando centrale USA. Rita Salerno, linea allo studio.
0: È morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco. Ce ne parla Alessio Orlandi.
4: Una vita sotto protezione, una nuova identità, un passato che tornava sempre a risvegliare vecchi fantasmi, e poi il dolore per una madre uccisa e un padre finito dietro le sbarre dopo che lei aveva testimoniato al processo. Era diventato troppo pesante per Denise Cosco il fardello da portare. La donna, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, si è uccisa a 35 anni, la stessa età che aveva sua madre, simbolo della ribellione alle mafie, quando fu assassinata dall'Andrangheta. Il dramma: domenica scorsa Denise Cosco si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva, da riccia alle porte della capitale, ed è morta 6 giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore sul corpo della donna verrà effettuata l'autopsia. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio. Una vita, quella di Denise, profondamente segnata dalla tragedia familiare. La madre, Lea Garofalo, fu torturata ed uccisa dall'ex compagno Carlo Cosco dopo averla convinta a raggiungerlo a Milano, lasciando il programma di protezione dopo essere diventata collaboratrice di giustizia. Il suo corpo fu fatto a pezzi e bruciato. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Cambiamo pagina. In occasione della Mostra Internazionale del Cinema a Venezia, oggi i media della Conferenza Episcopale Italiana dedicano una giornata di riflessione sulla loro missione nel mondo del cinema. Introduce i lavori Monsignor Baturi, segretario generale della CEI, in diretta da Venezia il nostro inviato Fabio Falzone. Buongiorno Fabio.
5: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. L'incontro è proprio in corso, in questo momento è arrivato il cast del film Dio ride, che è il film di chiusura a quella Mostra del Cinema di Venezia, quindi per Francesco Pavino, Silvio Orlando e il regista Giovanni Veronesi, e stanno rispondendo alle domande dei nostri direttori, dei direttori dei media CEI. Allora io voglio subito dire che si tratta di una giornata piuttosto epocale, perché sono i media della CEI tutti insieme, quindi Avvenire, la rivista del cinematografo, che chiaramente ha sotto la quale gira si svolge questo incontro, TV 2000, Play 2000, naturalmente In Blu 2000, e poi SIR e i settimanali cattolici. Quindi diciamo tutti riuniti, c'è stato un primo momento di riflessione sul contributo che ognuno dei nostri mezzi dà al settore del cinema, perché lo sappiamo, dedichiamo un'attenzione costante, siamo qui per questo. E poi è iniziato il palleggio, il boss e risposta tra i protagonisti di questo film e i nostri direttori. Dico solo una cosa prima di salutarci: Veronesi ha detto, io sono abituato a dirigere commedie, invece questo è un film particolare, è un film drammatico sulla comicità, si può ridere anche di Dio, basta continuare ad amarlo. E ha ricordato appunto una frase di Papa Francesco che chiude proprio il film. Allora, con questo restituisco la linea allo studio.
0: Grazie Fabio, ottima partenza dell'Ital Volley negli europei maschili di pallavolo. Ieri sera Napoli netto 3-0 rifilato alla Svezia sotto lo sguardo attento e divertito del presidente della Repubblica Mattarella, in tribuna d'onore Andrea Domaschio.
6: Nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito, l'Italia di Fefe De Giorgi debutta nell'Europeo 2026 sotto gli occhi del capo dello Stato, grande appassionato di volley, e di quasi 6.000 spettatori. Una serata sotto il cielo di Napoli preparata in ogni minimo dettaglio, che però una fastidiosa pioggerella rischia di rovinare. Ma dopo mezz'ora di interruzione, quando si è agli ultimi punti del primo set, saldamente condotto dall'Ital Volley, il match riprende. Sull'1-0 gli azzurri trovano qualche difficoltà di concentrazione in avvio di seconda frazione, frastornati dalla pausa imprevista. Ma in breve riprendono in mano le redini del gioco e chiudono la partita rifilando alla Svezia un perentorio 3-0. Dopo i simpatici saluti, le strette di mano col presidente Mattarella a fine partita, ora gli azzurri sono già al lavoro per preparare al meglio il secondo match del proprio girone europeo, domani sera a Modena contro la Grecia. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: In chiusura ricordo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000. Grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 26. termesantalucia.it.
6: La Prologo di Macerata organizza tre serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live, un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali e poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da un paio di settimane L'isola dell'abbandono di Chiara Gamberale, questa scrittrice italiana molto molto letta e apprezzata, che non è soltanto una scrittrice ma è anche autrice, conduttrice di programmi televisivi e radiofonici e collabora anche con diverse testate giornalistiche. Molti sono i titoli che ha pubblicato con la Feltrinelli. Se sapessimo di che cosa abbiamo bisogno, non avremmo bisogno dell'amore. Questa è la frase chiave di questo romanzo, che parla d'amore, parla della difficoltà che abbiamo di lasciarci andare all'amore, di viverlo senza destabilizzarlo con le nostre strutture psicologiche, i nostri traumi e le nostre ossessioni. Abbiamo lasciato la nostra protagonista alle prese con alcune storie d'amore molto difficili e mentre si sta allontanando dal compagno dal quale ha avuto un bambino, sente la necessità di ricontattare un suo vecchio amore e gli scrive un messaggio. Lui vive ancora in Grecia. A questo messaggio Di risponde e decidono di vedersi. Così Ilaria lo raggiunge a Naxos. Riprendiamo da qui la nostra lettura.

Sono le 3 di un pomeriggio troppo caldo quando atterra a Naxos e come 10 anni prima ad accoglierla è subito la luce, quella luce gloriosa. Istintivamente cerca nella borsa un cappellino per Emanuele, ma non ha con sé la borsa per Emanuele, non ha il cappellino e non c'è Emanuele. È da quando ha preso il taxi per Fiumicino che lo sente con lei, addosso, come un arto fantasma. E non sa se a darle la vertigine sia che suo figlio, c'è, ormai esiste perfino al di là di lei, oppure sia la sensazione che pure ogni tanto l'assale di avere sognato tutto e che Emanuele non sia davvero nato, che madre no, lei mai, che non sia successo proprio a loro quello che è successo 7 mesi fa, quando una donna ha allargato le gambe, ha spinto per 13 ore fino a che un bambino, il suo bambino, è venuto al mondo. E lì è rimasto, nella culla accanto al lettone, poi nel lettino della cameretta, sempre e comunque con lei, sua mamma. Ma quando? Quando lo dirà mamma? Arrivano poi altre domande che riguardano di... Che cosa avrà pensato quando ha ricevuto la mia mail? Come sarà diventato? Sarà invecchiato? Sarà bello? Sarà stanco? Sarà felice? E Pelagia? Sarà una catena di ristoranti ormai? Arriva il timore di non riconoscersi, quello di riconoscersi. Arriva la nostalgia pazza per Emanuele, che però proprio nostalgia non è. È qualcosa di più. Tornano tutte le parti di vita che ha vissuto in quegli anni. Finché finalmente eccole, arrivano anche le 7. E alle 7:03 lei sta attraversando l'ultima duna di Micrivigla, quando lo vede di fronte alla grotta. Lui ancora non può vederla, è di spalle, lei si ferma. E già sa che sì, lo riconoscerà. Anche lui la riconosce. Glielo promettono gli occhi che appena la vedono venirgli incontro s'allargano. Glielo dice quello sguardo sbilenco che le sorride, fra qualche ruga che prima non c'era, sulla pelle che si è fatta più scura, cotta dal sole. Le parole, quante parole esistono. Abaco, cane, mamma, gatto, papà, zuzzerellone, ma quelle che ritagliamo per chi vorremmo sapesse davvero che cosa abbiamo dentro e ci spiegasse anche che cosa non sappiamo noi, sono sempre sbagliate. Loro poi hanno solo una notte, non potranno mai trovare quelle giuste, ne diranno di inutili e non diranno tutte quelle che invece contano, ma sono lì per provarci e trovano queste. Quindi alla fine hai fatto come il naso, sei tornata. Ciao, me l'ero preparata. Che cosa? La battuta di naso, per non dire solo ciao e poi non sapere come andare avanti. Era buona. Ciao, ti avrei giurato che saremmo riusciti a dire solo ciao, che eri ancora giovane e bellissima. Non è vero. 7 mesi fa ho partorito e... Ma dai, sì, dai, già, camminiamo, certo. E come si chiama? Emanuele. Perché? Ah, è una lunga storia. Guarda che sono ancora un cazzone, ho sempre tempo per ascoltare le storie lunghe. Un cazzone non li fa 3 figli. Dici che basta quello per diventare una persona seria? Ancora non l'ho capito. Quanti anni hanno i tuoi bambini? Iris, la prima, ha 7 anni. Timoteos ne ha 5. Mirtos 1,5. Iris, come tua mamma? Sì. Timoteos invece è il nome del padre di Cristina, mia moglie. E Mirtos si chiama come la spiaggia di Cefalonia dove è stata concepita. Stai pensando che è un po' cafone chiamare una figlia così? Guarda che qui in Grecia... È un nome piuttosto comune. No, figurati, non è quello. E allora che c'è?
Niente, niente. Ehi, va bene. Stavo pensando che siete davvero fortunati, tu e Cristina, a fare ancora l'amore sulla spiaggia dopo 7 anni e 2 figli. 8 anni per l'esattezza. Ah, e quella a Cefalonia è stata la prima vacanza che abbiamo fatto da soli da quando sono nati Iris e Timoteus. Comunque, siamo abbastanza fortunati, sì. Perché tu e tuo marito, invece, cosa? Da quel punto di vista. Non ci posso credere. Non ci vediamo da 10 anni. Stiamo parlando da meno di un quarto d'ora e di fatto ci stiamo domandando se facciamo ancora sesso con i nostri reciproci consorti. E con che intensità. Comunque, Damiano non è mio marito. Ah, sono stata la sua amante per un po'. Cioè, per un bel po', 9 anni. 9 anni, già. A che cosa pensi? Non ti ci vedo a fare l'amante. Ha anche i suoi vantaggi, sai? Per esempio? Per esempio, puoi comportarti come ti pare. E quando lui si arrabbia, tu puoi rispondergli sempre che se non lascia la moglie non ha nessun diritto di sindacare su quello che fai. Ti ho prestato la macchina e tu me l'hai rigata. Beh, tanto tu non lasci tua moglie. Ieri mi hai dato buca e non mi hai nemmeno avvertito. Perché tu hai forse lasciato tua moglie nel frattempo? E via così. Ah, sono soddisfazioni. In più, giri un sacco di alberghi e a volte ci sono delle colazioni meravigliose. A Pisa, dove lui all'inizio andava spesso perché teneva un corso all'università, dormivamo sempre in una pensione deliziosa, ma così piccola che non c'era la sala per la colazione, e ogni mattina ce la portavano in camera. Arrivavano queste brioche con tutte delle ciotoline piene di marmellata. Pure quella Ilicis c'era. Dove l'hai conosciuto? Damiano? Era lo psichiatra di Stefano. Il dottor Massimino? Massimini. Me ne avevi parlato. Sì, anche io poi sono diventata una sua paziente. Ah, sì. E Pelagia? Purtroppo dopo nemmeno un anno ha chiuso. Era partito bene e io avevo deciso di rimanere qui perché... Perché? Perché? Per dimenticarti meglio. E perché almeno il ristorante continuasse a farmi compagnia. Senti, Di, io... No, no, stai tranquilla. Ma tu mi hai fatto una domanda e io ti ho risposto. Quando sei andata via, ho dato a quel ristorante tutto quello che avrei voluto continuare a dare a te. Mettiamola così. E all'inizio è bastato. Pensa che in quella prima estate si doveva prenotare con 2 giorni d'anticipo per trovare un tavolo libero. Poi ho fatto casino. Ho aumentato il numero dei camerieri. Mi sono messo in testa di allargare anche al piano di sopra. La casa dei tuoi nonni? Sì. E lì la cosa mi è sfuggita di mano. Ho speso tutto quello che avevo guadagnato per la ristrutturazione. Non riuscivo più a essere regolare con gli stipendi. Il personale ha cominciato a lamentarsi, poi a licenziarsi. Mi dispiace. Non è stato un bel momento. Sono stato costretto a vendere, così ho conosciuto Cristina. Cristina? Sì. Lei è una in gamba. Gestiva già 2 gelaterie e un ristorante della sua famiglia. Hanno rilevato Pelagia e insieme l'abbiamo trasformato in una pizzeria. Sull'isola cominciava a esserci una grande richiesta. Era una delle tue idee all'inizio. Sì. Mica solo gli amanti hanno le loro magre soddisfazioni. Guarda che per me davvero non è stato un dramma essere l'amante di Damiano per tutto quel tempo. Fa troppo caldo. Ti va di tornare alla grotta? Certo. Pizza pazza, si chiama così. Ah, è carino. Fa schifo. Ma il posto non è male. E ogni sera è strapieno. Com'è? Dunque, più o meno il piano di sotto è rimasto lo stesso, ma intendevo Cristina. Com'è? Ah, Cristina. Cristina
alta più o meno così, ha i capelli scuri fino qui, la carnagione molto chiara. E poi di carattere? Ah, è una in gamba, te l'ho detto. Una persona dolce, buona, che però non ha mai tempo, lavora sempre. Non è per niente una cazzona, insomma. Con i bambini come vi organizzate? La mattina io li accompagno a scuola, poi vado in pizzeria, sistemo quello che c'è da sistemare, do una mano per il pranzo e alle 4 torno a prenderli. Cristina riesce a cenare con noi al massimo 2 sere alla settimana. Ti piace? Fare il padre? Sì, mi piace. Ce l'hai fatta allora? In che senso? 10 anni fa volevi 3 figli e oggi hai 3 figli. Sì, diciamo che ce l'ho fatta. Io invece ero sicura di non poter avere figli. Perché? Mi avevano tolto un coso nell'utero. Un coso cattivo? No, buono, ma grosso. E il ginecologo mi aveva detto che se ne sarebbero potuti formare altri, quindi anche data l'età, cara signora, non credo sarà facile per lei rimanere incinta. E come l'avevi presa? Così. Come ho preso un po' tutto in questi anni, prima della gravidanza. Mi sembrava che quella che facevo fosse la mia vita, sì, ma senza di me. Da quando? Ci pensi ancora tanto, Stefano? Non si tratta esattamente di pensare, sai. Ma sì, Stefano è con me. A volte continuo a parlarci nella mia testa e andiamo sempre d'accordo, mentre quando era vivo non facevamo che litigare. Ora invece mi dà consigli. Mi tira perfino su se sono di cattivo umore. Forza occhi, mi dice. Ti manca? È strano. Quando era ancora vivo, e nessuno lo può testimoniare meglio di te, non mi mancava più. Anzi, cominciavo davvero a risvegliarmi dal suo incantesimo. Ma quando è morto, mi hanno investito solo i nostri momenti belli, quei respiri di pura gioia che mi concedeva fra una crisi e l'altra, la tenerezza che foderava la sua crudeltà. Bambina la tenerezza e bambina la crudeltà. E ho sentito aprirsi un buco senza fondo dentro di me e nel mondo che mi ingoiava tutta. Non era morto solo lui, capisci? Con lui se ne andava la parte di me più spellata, la più vera. Chi lo sa? Sicuramente quella a cui mi ero sempre riferita quando dicevo io. Una parte disposta a tutto pur di essere amata, o forse a niente. Se no, perché per tanti anni sarei stata con un uomo come lui? Una parte danneggiata, contagiosa, tossica, convinta che soffrire fosse comunque più facile che vivere. Io non l'ho mai conosciuta, quella parte di te. Non c'è stato il tempo. Dici che è per quello? Forse era Stefano che l'aveva tirata fuori. O forse ero io che avevo tirato fuori la sua parte sadica, senza scrupoli, ma così vera, così innocente, così priva di qualsiasi malizia. E quindi anche di qualsiasi senso di responsabilità, certo. Ma queste cose sono cose che ho scoperto con Damiano in terapia. Sul volo da Atene per Roma non riuscivo a pensare a niente, vomitavo e basta. E infatti poi, che cosa è successo? Sono stata ricoverata in una clinica. Eccoci, una clinica? È incredibile, sembra che non sia passato neanche un giorno. Ma questa tenda è quella di R, non mi dire. No, però ci somiglia, è vero. È di un ragazzo austriaco, un grande surfista. E tu? Vieni ancora qui a fare kite? Ogni tanto. L'estate scorsa hanno provato anche Iris e Timoteos. Lei è fantastica. Lui è un disastro. Che fine ha fatto Harry? Ah, ha conosciuto una ragazza a Bali un paio di anni fa. Dalle foto sembra sua figlia.
ma sembrano anche volersi molto bene. Da che cosa l'hai capito? Da come sorridono. Ma c'è una foto dove non si erano accorti che qualcuno li stava fotografando e lui sta mangiando un piatto di noodles, lei beve un qualcosa di rosso, forse un succo di frutta all'anguria, boh, e comunque si guardano e lo fanno bene, come chi si conosce davvero, eppure si sopporta, o magari addirittura si ama, magari sì. Quale clinica e perché? Ah, non c'è bisogno di usare questo tono tragico. Ma non è un tono tragico. È il tono di chi non sa che tono usare, ma vorrebbe capire che cosa ti è successo. Di, sì? Ciao, ciao. Allora, quando sono andata via da qui quella mattina non capivo niente. Sai che non ho quasi nessun ricordo della mia partenza. Te l'ho organizzata io, appena hai chiuso il telefono. Sì, questo me lo ricordo. E mi ricordo che ti ho chiesto di lasciarmi sola. Ma io non ce la facevo. E allora ti ho urlato quelle cose orribili. Ah, non ti preoccupare. Scusa. Per favore, ho detto non ti preoccupare. Una birra ce l'hai? Ne ho prese 8. Secondo te ci basteranno? Non credo. Tieni. Grazie. Mi ci voleva. Non allatti più, vero? Certo che no, tranquillo. Al terzo mese mi è finito il latte. Come l'hai presa? A Cristina è successo con Mirtos, dopo neanche 2 settimane, e non riusciva ad accettarlo. Anch'io ci ho messo un po'. Pensa che su internet ho pure trovato il numero di una tizia che si fa chiamare la maga del latte. E? E mi ha dato delle tisane al cumino e all'ortica, dei bibitoni schifosi. Ne bevevo 2 bottiglie al giorno, ma niente. Eppure dovresti vedere Mirtos. È cresciuta con il latte artificiale e non si ammala mai. È forte, sana, cicciona. Sì, sì, anche Emanuele sta benissimo. Però sono mesi talmente particolari quelli. Questi. Qualsiasi inconveniente ti mette in discussione, pure se pensavi che il supermercato rimaneva aperto di domenica, invece no. Lo vedi? Che allora non sarò mai una vera madre, una di quelle giuste, come si deve, ti dici. Mi sarebbe piaciuto vederti con la pancia. Ah, avevo i superpoteri in gravidanza. Appena ho scoperto di essere incinta ho pensato, no, non è vero, non è possibile che tocchi proprio a me. Ho fatto 3 test di gravidanza. Scendevo in farmacia e risalivo a casa e scendevo in farmacia e risalivo. Sì, sì e sì. Proprio a te che tocca, mi ripetevano i test. Non lo sapevo se ero pronta. Non lo sapevo se sarebbe stato pronto Damiano. Anzi, certamente no, non lo eravamo. Ma quello che ho saputo subito è che lo volevo. Questo bambino io lo voglio. Tutte le voci che dentro di me sono state abituate a scontrarsi per la prima volta in 40 anni dicevano la stessa cosa. E il senso di scollamento fra me e la vita che facevo per 9 mesi è scomparso. Non ho mai amato tanto il mio corpo come quando ero incinta. Ho anche smesso di fumare, pensa. Quindi, se adesso io fumo e ti offro una sigaretta, ah, la prendo. Ma è la prima dopo 16 mesi. Grazie. Anche io ho smesso di fumare per ogni gravidanza di Cristina, ma ho sempre ripreso l'istante dopo che li ho visti per la prima volta in faccia, tutti e 3. E lei? Non ha mai fumato. La tosse, addirittura. Te l'ho detto che non ci sono più abituata. Però mi piace, pure se mi fa tossire. Purtroppo mi piace e mi piacerà sempre. Forse è perché il tuo corpo in quei mesi non serviva solo a te. Scusa? Ragionavo sul perché quando eri incinta hai amato tanto il tuo corpo. Hai sempre preferito occuparti degli altri invece che di te, no? E finalmente il tuo corpo non era più solo tuo. Era pure di Emanuele. E per viziare lui dovevi finalmente viziare te. E qui ci fermiamo per oggi.
È stata una lunga cavalcata fatta di dialoghi serrati, ma questo modo di scrivere ci dà anche una sorta di rilascio intensivo dell'intimità che si crea tra i due protagonisti attraverso lo scambio. È proprio l'intimità che lo scambio verbale riesce a dare fra due persone. Vi do appuntamento domani per riprendere la nostra lettura. Grazie per essere stati con me anche oggi. Ciao.

Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk

0: Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: La Prologo di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live, un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali e poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
4: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Buon pomeriggio da Pier Achille Dolfini. Il mondo ricorda l'11 settembre, 25 anni fa, l'attacco all'America da parte di Al-Qaeda che cambiò la storia.
1: L'apocalisse di New York comincia alle 8.46 di martedì 11 settembre, quando il volo American Airlines 11 si schianta contro la torre sud del World Trade Center. 17 minuti dopo un altro aereo centra la torre nord. Altri due voli sono stati dirottati, uno contro l'edificio del Pentagono, mentre un altro precipita in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri a bordo. Al-Qaeda aveva lanciato contro gli Stati Uniti d'America il più grande attacco terroristico della storia. Alle ore 9.56 crolla la torre sud. Alle 10.28

0: tutto crolla la Torre Nord, portandosi dentro centinaia tra vigili del fuoco e poliziotti intenti a prestare soccorsi. Cenere, calcinacci, fogli di carta invadono una grande area dell'isola di Manhattan, come pure gli occhi e i cuori di chi assiste al tragico spettacolo. Le vittime dirette negli attacchi dell'11 settembre furono 2977, oltre ai 19 dirottatori agli ordini di Osama Bin Laden, il capo di Al-Qaeda, il primo responsabile dell'atto di guerra che sta plasmando il XXI secolo. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Sempre alta la tensione anche oggi, in particolare in Medio Oriente. Nello Yemen, i ribelli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita sul Mar Rosso, portando così a termine un'offensiva durata 18 ore che garantisce loro il pieno controllo dell'intero litorale.
2: Si fa sempre più incandescente il fronte di guerra tra USA e Iran dopo aver preso il controllo di Mocha, una città portuale dello Yemen. A 80 chilometri a nord dello stretto di Bab el-Mandeb, gli Houthi, con l'appoggio dell'Iran, hanno raggiunto Dubab e annunciato il controllo totale del settore. A riferirlo fonti governative yemenite. Bab el-Mandeb collega il Mar Rosso con l'Oceano Indiano ed è un'area considerata cruciale per la guerra in Medio Oriente, le cui ricadute peserebbero sulla crisi energetica globale. Dell'escalation delle tensioni e della crescente insicurezza nella regione hanno discusso al telefono i ministri degli esteri di Iran e Arabia Saudita, Araghchi e Faisal bin Farhan, sottolineando la necessità di proseguire la cooperazione e gli sforzi diplomatici. Una rapida escalation che preoccupa anche gli Stati Uniti, sostenitori dell'Arabia Saudita, che hanno inviato sul posto l'ammiraglio Brad Cooper, capo del comando centrale USA. Rita Salerno, linea allo studio.
1: Record per il tasso di occupazione in Italia nel secondo trimestre dell'anno. Il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni è salito dello 0,4%, raggiungendo 63,1%, il più alto dall'inizio delle serie storiche. Un incremento di 246.000 unità rispetto all'anno. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,69%, quota 88 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: indipendenti, i nostri ospiti nello spazio interviste. Oggi ci sarà Francesca Zagara, che è in programmazione con un singolo insieme a Davide Buzzi. Tra poco nello spazio interviste, perché subito come sempre c'è un classico.
1: Ora musica story.

1980 usciva il primo di una serie di singoli con Dave Midley, di grandi gruppi, in questo caso erano i Beatles, omaggiati dal progetto Stars on 45. Poi ne uscì uno dedicato agli ABBA, uno dedicato a Stevie Wonder, insomma ce ne furono diversi. Oggi ad aprire Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, Che Male, il singolo di Loren.

0: Le interviste di Ora Musica. Oggi ospitiamo Francesca Zagara, che è in programmazione con una canzone realizzata insieme a Davide Buzzi, Come non ci fosse un domani. Ciao Francesca, ben trovata.
1: Ciao a tutti, ciao, grazie mille.
0: Allora, raccontaci un po' come nasce questa collaborazione con Davide Buzzi. Anzitutto, anche tu vivi nella Svizzera italiana?
1: Allora, sì, io vivo nella Svizzera italiana, proprio sul confine Canton Grigioni, diciamo.
0: Ah,
1: ecco.
0: Ok,
1: sono
0: sì,
1: sul
0: sì,
1: confine,
0: sì.
1: Sono nata qui, però diciamo che sento un po' di più delle mie origini siciliane, ecco, anche caratterialmente. Oh. E la canzone con Davide è una canzone che parla di emozioni vere, del vivere intensamente il presente e di quei sentimenti che ti fanno dimenticare tutto il resto. Davide lo conosco da un paio di anni professionalmente ed è veramente una persona carissima. È grande cantautore, grande artista, grande persona soprattutto.
0: Questo brano dà in là una collaborazione che è un po' come se Davide ti tenesse a battesimo, diciamo, no? Perché lui comunque è anche
1: esatto.
0: Uno che da tantissimi anni sta nella musica. Ma il tuo progetto cosa prevede dopo questo singolo?
1: Allora, abbiamo un disco, però non posso ancora dire niente perché ci stiamo ancora lavorando e quindi sì.
0: Quindi arriveranno altri
1: assolutamente,
0: singoli.
1: Assolutamente, assolutamente sì, sicuramente dopo l'estate, ecco, però non posso dire di più. Purtroppo.
0: E di questo brano avete fatto un video?
1: Abbiamo fatto un video un po' matto come noi e come questo brano, insomma.
0: Ecco, allora noi sicuramente andremo a postare questo video anche sui nostri social, ma a proposito di social, diamo quelli di Francesca Zagara, così chi ti vuol seguire può farlo.
1: Esatto, sì, allora Facebook Francesca Zagara, Instagram uguale Francesca Zagara, YouTube Francesca Zagara e sempre Francesca Zagara.
0: E lei, Francesca Zagara, oggi qui
1: sono io, sì.
0: A Ora Musica, andiamo ad ascoltare Come non ci fosse un domani, grazie e buona estate.
1: Grazie mille ancora a tutti voi e buona estate a tutti.

Ora musica Francesca Zagara, oggi nostra ospite nello spazio interviste per presentarci questo singolo realizzato con il featuring di Davide Buzzi, Come non ci fosse un domani.

Ha soltanto 17 anni e arriva da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Il suo nome è Giorgia Moriconi e Negroni è il titolo del suo singolo novità al primo ascolto nella parte finale del nostro spazio dedicato alla musica indipendente per oggi. Altra novità, Bonnie e Clyde di Ginevra.

perché prima c'era quella di Giorgia Moriconi, adesso quella di Ginevra, che di anni ne ha un po' di più per la verità, sono 23, però sempre le nuove voci della musica italiana.

0: I Will Smith When I Am Dead, questo è il singolo di Kama, anticipazione del suo album Picasso. Avremo modo di parlarne nelle prossime puntate di Ora Musica, che per oggi termina qui. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: La Prologo di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live. Un appuntamento dedicato alle donne, conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici, gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali e poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala a La Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
6: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
7: Primo piano su Macerata Eccellenze.
8: Beh, questo nuovo format che è stato inaugurato ieri da un grande, vale a dire Dante Ferretti a Macerata, il 3 volte premio Oscar, che ha raccontato la sua vita agli Antichi Forni grazie all'iniziativa promossa da Proloco Macerata. Appunto una serata speciale, quella del ritorno di Dante Ferretti a Macerata, raccontata un po' quello che è stata la sua vita, beh, con il suo modo anche un po' istrionico e il suo grande amore per la città che gli ha dato i natali, dove ha vissuto la prima parte, la sua giovinezza insomma. In tanti hanno voluto esserci per questa occasione e c'è anche la nostra Maria Moretti che ha realizzato le interviste, la prima proprio con il maestro Dante Ferretti, a seguire con l'assessore comunale alla cultura Lorella Benedetti e infine con il presidente della Proloco Macerata, Giovanni Pigliapoco.
9: Tornare a Macerata per me è un piacere, anche perché mi hanno detto che sono nato qui, ma io non mi ricordo perché sono andato via, c'avevo 16 anni. Allora i ricordi più belli sono questi, sono quelli che io quando stavo a Macerata ho deciso di andarmene e di andare a Roma perché volevo fare il cinema e allora volevo fare l'Accademia di Belle Arti, scenografia, allora dovevo convincere mio padre che invece voleva che io portassi avanti il laboratorio di falegnameria che aveva lui, però io ho fatto di tutto pur di andarmene. Io non sapevo nemmeno che cos'era la scenografia e un giorno l'ho chiesto a Umberto Peschi, lo scultore, perché io facevo l'istituto d'arte. Allora ha detto: a me piace tanto il cinema, però non saprei che fare. Dice: ma come, fai l'istituto d'arte o tu vorresti fare lo scenografo? E chi è lo scenografo? Dice: ma tu l'hai visto Ben-Hur, quello che fanno adesso? Dico: sì. Ecco, hai visto tutte quelle scene che hanno fatto? Quelle lì sono tutte ricostruite a Roma, a Cinecittà. Quello è lo scenografo. Ah, ecco quello che voglio fare. A quel punto io... e ho cominciato, pur di vedere tutti i film, rubavo i soldi dalle tasche di mio padre e dicevo che andavo a studiare nel pomeriggio insieme agli altri studenti che facevo l'istituto d'arte. In realtà io invece andavo a vedere i soldi che rubavo, sono andato a vedere, andavo a vedere tre film al giorno. Alla sera arrivavo, dice: mazza, ma a quest'ora arrivi? Dice: tu non sai quanto abbiamo lavorato. Io in realtà vedevo, andavo al Cinema Italia, al Corso, andavo al Cairoli, insomma anche allo Sferisterio, alla saletta di sopra d'inverno. Io quando torno a Macerata, a me normalmente mi piace girare di notte e rivedere tutti i posti di notte, perché di notte vado indietro con la memoria e mi ricordo quando ero ragazzo, allora mi ricordo tutti i vicoli, le cose, ma addirittura proprio mi ricordo i dettagli, le cose, tutto quanto. Sì, che poi l'ho messo in qualche maniera, l'ho inserita nei film che ho fatto, film italiani e anche americani. Poi quando sono arrivato a Roma, la prima cosa, andavo a lavorare pomeriggio, facevo l'Accademia per le Arti, andavo a lavorare l'architetto Aldo Tomasini Barbarossa, che era di Macerata, però trasferito a Roma, e se faceva lo scenografo pure lui. Allora un giorno gli capita un film, lo chiamano, dice: senti, tu vuoi fare il cinema? Io andavo al pomeriggio a fare pratica. Dico: sì, mi piacerebbe. Dice: hanno offerto due film di Paolella, tutti e due da fare da Ancona. Dico: ma come, Ancona ho fatto tanto per andare via da Macerata? Insomma, andato lì, era Le Prigioniere dell'Isola del Diavolo, Gli Avventurieri dell'Oceano. È così che ho cominciato a fare questi due film. Poi lui veniva poco, allora io ho cominciato a lavorare spesso da solo. C'era l'organizzatore generale che mi guardava e diceva: ma tu guarda sto ragazzetto così piccolo che porta avanti i due film da solo. E così ho cominciato. Dopodiché c'era l'organizzatore generale che mi ha cominciato a presentare un altro scenografo, e con quello ho cominciato a fare l'aiuto. Il secondo film era La Parmigiana, fatto con la SPAC a Parma. Il terzo giorno, il terzo film era Il Vangelo secondo Matteo con Pasolini, con cui io da quel momento l'ho conosciuto e ho fatto tutti i film di Pasolini, perché l'architetto con cui lavoravo, perché faceva tre film.
10: E adesso c'è una mostra importantissima a Gradara, che andrà a Roma, poi a Napoli, poi a Bruxelles e a Pordenone, nel rapporto tra lui, tra Dante Ferretti e per Paolo Pasolini.
9: Anzi, se volete comprare dei quadri potete darmi un anticipo anche adesso.
11: Dante Ferretti sia un'eccellenza a livello mondiale, sicuramente, non solo maceratese, è un dato di fatto. Noi come amministrazione comunale siamo davvero orgogliosi della sua presenza qui stasera, quindi daremo il benvenuto e anche il nostro riconoscimento del suo talento, che appunto ha avuto dei riconoscimenti a livello mondiale, gli Oscar, i premi cinematografici, le sue collaborazioni con i vari grandi del cinema e tutto il resto. Quindi non possiamo che non, anzi con grande piacere e con una anche profonda emozione, che accoglierlo in quella della sua città natale e dargli il benvenuto.
12: Ovviamente Macerata, eccellenze, abbiamo avuto la fortuna di avere il sì del maestro Ferretti per l'inaugurazione di questo evento. Il maestro sicuramente è molto contento di questa manifestazione, in quanto tiene molto a Macerata, continuare a essere protagonista anche a Macerata, perché è la sua città di nascita natale, dove il padre ha avuto la sua attività, la sua bottega di cornici. Quindi parlandoci mi ha detto: sì, vengo volentieri, perché ritornare a casa per lui è veramente ritornare a casa.
13: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
0: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
2: No, è mio! Papà, papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova in blu.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Il mondo ricorda l'11 settembre, 25 anni fa, l'attacco all'America da parte di Al-Qaeda. Attentati alle Torri Gemelle e al Pentagono che hanno segnato la storia e i messaggi della politica italiana, che poi discute di caro carburanti e legge elettorale.
1: Va colpito nel profondo ogni sentimento di umanità. Solo una cooperazione coraggiosa può garantire pace, sicurezza e prosperità. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, in occasione del 25esimo anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle. Il terrorismo non colpì soltanto il cuore degli Stati Uniti, ma tutto il mondo libero. Le parole della Presidente del Consiglio Meloni, messaggi bipartisan da tutte le forze politiche in ricordo di quello che accade a New York. Una giornata che ancora vede i fari puntati sulla riforma della legge elettorale, ieri la battaglia sulle preferenze che tornano nel testo, seppur non libere e con capilista bloccati. Resta alta invece l'allerta caro carburante. Il Ministero dell'Economia ha inviato alla Commissione Europea la lettera per l'avvio della procedura alla clausola di flessibilità di 14 miliardi prevista per gli investimenti in energia e difesa. Da Palazzo Chigi, Busto Cantelmi.
0: Tensione altissima in Medio Oriente anche sul fronte dello Yemen. I ribelli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita del Mar Rosso, portando a termine un'offensiva durata 18 ore. Ora hanno il pieno controllo dell'intero litorale.

0: Record nel secondo trimestre per il tasso di occupazione in Italia, che raggiunge il 63,1% con un incremento dello 0,4 rispetto al trimestre precedente. Lo evidenzia l'Istat spiegando che è al livello più alto mai raggiunto dal 2004, così come è record per il numero degli occupati, che tocca i 24.363.000 unità, con una crescita di 155.000 unità. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna l'1,09% a quota 87 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, ultima partenza per l'Italia della pallavolo negli europei maschili. Ieri a Napoli netto 3-0 con la Svezia, in tribuna anche il capo dello Stato Mattarella.
1: Nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito, l'Italia di Fefe De Giorgi debutta nell'Europeo 2026 sotto gli occhi del capo dello Stato, grande appassionato di volley, e di quasi 6.000 spettatori. Una serata sotto il cielo di Napoli preparata in ogni minimo dettaglio, che però una fastidiosa pioggerella rischia di rovinare. Ma dopo mezz'ora di interruzione, quando si è agli ultimi punti del primo set, saldamente condotto dall'Ital Volley, il match riprende. Sull'1-0 gli azzurri trovano qualche difficoltà di concentrazione in avvio di seconda frazione, frastornati dalla pausa imprevista. Ma in breve riprendono in mano le redini del gioco e chiudono la partita rifilando alla Svezia un perentorio 3-0. Dopo i simpatici saluti e le strette di mano col presidente Mattarella a fine partita, ora gli azzurri sono già al lavoro per preparare al meglio il secondo match del proprio girone europeo, domani sera a Modena contro la Grecia. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al...
3: Le parole dell'estate.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Siamo noi del pomeriggio alle parole dell'estate, c'è anche Daniele Caruso in regia con le anticipazioni di questo venerdì 11 settembre che riguardano le classifiche ormai imminenti, quelle nuove dell'estate, di domani e domenica prossimi a partire dalle 14 e fino alle 15 insieme. E oggi è il momento degli aggiornamenti sulla classifica di Air One, Airplay Radiofonico Nazionale, con i brani più ascoltati in radio rispetto agli ultimi 7 giorni. Vediamo cosa cambia, ovviamente non svegliamo le posizioni, non svegliamo granché, anche se insomma in queste anticipazioni spesso ascoltiamo canzoni che poi nel weekend non ascolteremo, come il caso magari di una canzone che andiamo ad ascoltare tra queste due scelte oggi. Chi può dirlo? Ci dovete seguire assolutamente domani a partire dalle 14. Intanto vi dico che entra in top 10 ufficiale questo nuovo capitolo nella storia musicale di Gianna Nannini, e nasce dall'incontro tra due mondi che sembrano apparentemente lontani: quello della rocker, che torna con questo meraviglioso Errore, nuovo singolo scritto insieme a Bruno Risas e Di Martino, destinato ad aprire poi Gianna Gold, questo percorso con cui la Nannini celebra una carriera lunga 50 anni tra musica, concerti e grandi successi. Il brano arriva dopo la nuova versione di America Inc., realizzata da Nannini insieme a Dardust e reinterpretata anche con Marrakesh, e porta con sé questa storia nata in Calabria, trasformata poi in musica tra Londra e una speciale collaborazione con un'orchestra sinfonica londinese. Un incontro artistico che promette di lasciare il segno, e lo ha lasciato anche nel nostro disco in blu 2000 della settimana. Entra nella top 10 di Air One Gianna Nannini con Meraviglioso Errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Vedi anche tu le balene volare.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini entra ufficialmente in top 10 di R1 Airplay Radio con i dati rilasciati oggi. Scopriremo domani le posizioni esatte di classifica anche dell'unica new entry della top 10 che tra poco ascolteremo e che parla di una dedica molto particolare, perché una canzone si può dedicare a una persona sicuramente, ma non solo. Dedica il primo pezzo, ha raccontato lui, che io e Charlie Charles abbiamo scritto insieme nel 2023, per più di 3 anni è rimasto in una cartella, ma adesso non c'era pezzo migliore per chiudere il cerchio di Per soldi e per amore, se non uno dedicato alla mia città. Forse avrete capito che parliamo di Ernia. Con queste parole Ernia ha presentato questo nuovo singolo dal titolo Dedica, un brano che chiude appunto il capitolo di questo album, per rendere omaggio non a una persona ma a una città, a Milano, la sua Milano, la città che ha accompagnato la crescita umana e artistica dell'artista, lo ha trasformato anche in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé, a questo racconto intimo e personale che ha presentato appunto Ernia. Dedica, new entry questa settimana nella classifica di R1.

questa grande energia di James Brown, datata 1964, nel nostro contenitore del pomeriggio, ben ritrovati. Allora parliamo anche di alimenti di cui ha bisogno anche il nostro cervello, perché ha bisogno di risorse esattamente come ogni parte dell'organismo. Si tratta di un organo particolarmente affamato, il nostro cervello, di risorse, dato che, pur rappresentando solo il 2% del peso corporeo, consuma circa il 20% delle calorie giornaliere che introduciamo con l'alimentazione. E il cervello, devo dire che non può permettersi di far entrare nel suo flusso chimico tutto quello che circola nel resto del corpo. Ovviamente, se ad esempio consumiamo un alimento avariato o prendiamo un'infezione, batteri e tossine viaggiano nel sangue. In questo caso entra in azione la cosiddetta barriera ematoencefalica, una rete fittissima di vasi sanguigni e cellule a nostro supporto, che agiscono come una sorta di filtro ultra selettivo. Quindi questa barriera è progettata per far passare immediatamente l'ossigeno, l'acqua e il glucosio, che è il carburante base, mentre per tutto il resto è uno sbarramento rigidissimo. Quando si dice che i nutrienti di alcuni super cibi superano questa barriera, significa che quelle molecole magari hanno caratteristiche chimiche che, per valicarla, insomma, essere ammesse all'interno. Tra queste ci sono ad esempio i grassi buoni che possono entrare favorevolmente, come omega 3 e omega 6, la vitamina E, alcuni aminoacidi e i flavonoidi. E questo spiega la differenza anche tra un cibo genericamente sano e un cibo neuroattivo, perché esistono numerosi antiossidanti e vitamine molto utili, ad esempio alla salute del fegato o della pelle, ma che non hanno le stesse caratteristiche per valicare questa barriera e vengono, per così dire, bloccati all'ingresso del nostro cervello. Quindi vediamo quali sono i cibi amici del nostro cervello, trattati anche, insomma, elencati anche da uno studio che arriva direttamente da Harvard. Hanno identificato una serie di alimenti capaci di agire come veri e propri scudi biologici e potenziatori cognitivi. E gli alimenti amici del cervello: il pesce azzurro prima di tutto. È vero quando si dice che fa bene alla memoria, perché il salmone selvaggio, ad esempio, di cui il nostro Daniele Caruso è un grande consumatore, lo sgombro, le sarde, le alici sono fonti insostituibili di acidi grassi poliinsaturi, omega 3, e in particolare queste molecole costituiscono i mattoni fondamentali delle membrane cellulari dei neuroni. Poi abbiamo i mirtilli e i frutti di bosco, sono veri concentrati di antocianine e flavonoidi, potentissimi pigmenti vegetali antiossidanti. Studi clinici hanno dimostrato che aumentano il flusso sanguigno cerebrale, migliorando l'ossigenazione, stimolando la produzione del fattore neurotrofico, e una proteina chiave anche per la plasticità e la nascita di nuovi neuroni. E poi ci sono le noci, che fanno benissimo, sono l'unico frutto a guscio che racchiude elevate quantità di acido alfa linolenico, che è un precursore vegetale degli omega 3, ricche anche di vitamina E. Andiamo alle verdure: quella foglia verde, quindi spinaci, cavolo riccio, broccoli e rucola, sono scrigni di numerose sostanze utili, tra cui la vitamina K, esiste anche questa, la luteina, i folati e il beta carotene. La vitamina K in particolare è fondamentale per la sintesi di una classe di grassi densamente presenti nelle cellule cerebrali. E poi, chi l'avrebbe mai detto, il cioccolato fondente fa benissimo, minimo 70%, quindi una coccola ovviamente che noi conosciamo per il nostro palato, ma racchiude un segreto biochimico, perché i flavonoli del cacao stimolano la microcircolazione nelle aree del cervello deputate alla memoria e promuovono anche il rilascio di endorfine e serotonina. E poi l'importanza ovviamente di bere tanto. Perché ce lo dicono? Perché l'acqua, il cervello è composto per circa il 75-80% d'acqua, quindi una disidratazione anche solo dell'1% può compromettere realmente i tempi di reazione e anche la memoria a breve termine. Quindi per bere non si deve aspettare lo stimolo della sete. Bere acqua regolarmente previene il micro restringimento del tessuto cerebrale. In alternativa all'acqua ci si può dare all'alcol, no? Quello no, meglio di no. Si può bere il tè verde. Ecco, la sinergia naturale tra caffeina e teanina migliora l'attenzione, la concentrazione, eliminando anche l'effetto ansia e i tremori tipici degli stimolanti classici. E questo è tutto quello che fa molto bene al nostro cervello.

0: le parole dell'estate. Disco in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Talk It Over di Leon Bridges.

quest'ora del pomeriggio ritorna anche il disco in blu 2000 della settimana, firmato Leon Bridges questa settimana con Talk It Over. Allora, salutiamo la nostra amica Marisa che insomma abita a Bari e provincia, ci voleva segnalare un po' di appuntamenti, quindi cogliamo l'occasione in questo anticipo di weekend. Sapete che alle parole dell'estate insomma andiamo in giro anche per appuntamenti culturali, musicali, sagre, chi più ne ha più ne metta, prima del weekend, e ce ne andiamo proprio nella zona della Puglia con Talos Festival a Ruvo di Puglia. Ci saranno 3 giorni tra musica, danza e arti contemporanee a partire da oggi fino al 13, rassegna dedicata all'incontro veramente importante tra linguaggi, culture e pratiche artistiche differenziate per 3 giorni. Piazza Matteotti sarà il centro di questa programmazione davvero infinita, che unisce jazz, elettronica, sonorità africane, mediterranee, pop d'autore, danza contemporanea e teatro partecipato. Andiamo a una rievocazione storica, davvero storica del nostro paese, quella di Albero Bello, con 2 giorni tra trulli, memoria e tradizioni, edizione numero 19, dedicata al valore simbolico, culturale del cibo, ai misteri del luogo, al rapporto con il bosco e al senso di comunità. E ci sarà uno speciale appuntamento come Pietre nella Selva, con l'assistenza anche di racconti teatrali ambientati nei 5 luoghi che costituiscono questo sito meraviglioso UNESCO, che è Trulli di Albero Bello, nel trentennale del riconoscimento come patrimonio mondiale dell'umanità. Se amate la musica ma anche le favole, Gianmarco Tognazzi porta in scena La favola di André a Molfetta, e Gianmarco Tognazzi a guidare il pubblico dietro e dentro le parole e le atmosfere di Fabrizio De André, con La favola di André in programma domani a partire dalle 21 nell'anfiteatro Madonna della Rosa di Molfetta. E poi Castello Marchione a Conversano, ci saranno delle aperture straordinarie, un'occasione per entrare in uno dei posti storici davvero più affascinanti del territorio, domenica prossima alle 10.30 con l'apertura esclusiva del Castello Marchione di Conversano, l'antica residenza del 600 dei Conti di Conversano. E con questo chiudiamo gli appuntamenti di Bari e dintorni, grazie per le vostre segnalazioni, continuate così. Tra poco un altro studio di cui parleremo e l'ascolto della musica che ci piace tanto da mattina a sera, ma anche di notte, ogni tanto io accompagno diciamo verso il mio riposo notturno anche le note musicali. Ne parliamo tra poco, subito il boss.

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Giuli come produttore, il suo album nuovo insieme a Bresh Serenamente. Noi Serenamente vi parliamo di un argomento che ci piace parecchio, la musica, ovviamente cosa fare quando siamo stressati, e il suggerimento è quello di ascoltare musica. Secondo questa ricerca condotta da un importante studio dell'Accademia Cinese delle Scienze, la musica non distrae la mente ma agirebbe sulle connessioni tra le diverse aree del nostro cervello. Oggi il cervello è il protagonista unico delle parole dell'estate, in base anche allo studio di prima, però sugli alimenti ovviamente. Per la ricerca musicale in questione sul nostro cervello sono stati scelti due gruppi di circa 23 anni di età. I volontari sono stati prima sottoposti a esercizi matematici complessi proprio per stressarli ma tantissimo. Una volta aumentata la frequenza cardiaca e il livello di cortisolo, l'ormone dello stress, hanno fatto ascoltare a questo gruppo di ragazzi musica rilassante e all'altro suoni della natura. La differenza si è vista nella fase di recupero: chi aveva ascoltato la musica è tornato velocemente a una frequenza cardiaca regolare ed è migliorato anche il loro umore, chi aveva sentito invece i suoni della natura ci ha impiegato un po' più di tempo. Da questo si evince che la musica non è solo distrazione, non si tratta di far smettere al cervello di pensare. La musica coinvolgerebbe invece alcuni circuiti che partecipano proprio alla risposta emotiva e fisiologica allo stress. Ovviamente non vale per tutti i tipi di musica, a essere più efficace la musica appunto strutturata, quella in cui il sound cresce fino alla liberazione, all'apertura finale. Il cervello quindi capirebbe come è costruito un suono, e questo studio ipotizza un meccanismo biologico alla base dell'effetto antistress che ha la musica su tutti noi. Questo non vuol dire che non ci sia bisogno di un aiuto terapico, non basta la musica. Capire però cosa accade nel nostro cervello quando ascoltiamo della musica potrebbe creare un'esperienza musicale magari da fare ad personam, non so, magari per una cura o una terapia. Quindi la musica fa bene sia al corpo che alla mente, ma questo non avevamo dubbi, lo sapevamo già, e a confermarlo questo ennesimo studio.

McLean, American Pie 1971. E allora parliamo anche di un'altra esperienza bella da vivere a partire dal mese di ottobre, ci avviciniamo a grandi passi verso l'autunno. Si chiama Il Treno del Foliage, ripartirà il 10 ottobre per poter ammirare i paesaggi più spettacolari tra Italia e Svizzera. Questo treno percorre 52 chilometri tra vallate, borghi e boschi e collega Domodossola con Locarno attraverso la Val Vigezzo, le Centovalli. E per questa bellezza è stata inserita anche nella classifica di Lonely Planet tra le 10 ferrovie più belle del continente, mentre The Telegraph l'ha definita addirittura uno dei viaggi in treno più spettacolari d'Europa, ma sono d'accordo anche quelli della CNN, New York Times, che la segnalano come una ferrovia da percorrere in autunno almeno una volta nella vita. Quindi si chiama Ferrovia Vigezzina Centovalli, prendete nota se siete in zona, perché il treno sale verso la Valle Vigezzo fino a 800 metri di altitudine nei pressi di Santa Maria Maggiore, poi si dirige verso Re, dove c'è il santuario della Madonna del Sangue, e supera il confine con la Svizzera. La durata di questo viaggio è di circa 2 ore per tratta, quindi ripartirà questo treno veramente affascinante, ricco anche di paesaggi da vedere e tutto l'ambiente che ci circonda, veramente spettacolo naturale bellissimo.

sempre bello riascoltare le canzoni dei The Cardigans che ci riportano al loro mondo negli anni 90 e Razor Rewind, quindi cancelliamo tutto alla fine di questa settimana, queste puntate, e ricominciamo da capo. Lo rifaremo ovviamente la prossima settimana a partire da lunedì, quando riprenderà il nostro appuntamento del pomeriggio dalle 14 alle 16, poi nella seconda parte che è già in arrivo per tutti voi dalle 16 alle 17 con la seconda parte affidata a Marco Parce. Grazie al nostro Daniele Caruso in regia, grazie a tutti voi e mi raccomando, rimanete sempre qui su Blu 2000. Vi ricordo anche di ritrovare, riascoltare e rivivere i nostri contenuti in podcast sull'app Play 2000 e anche sul sito play2000.it. Chiudiamo in versione western grazie a questo singolo di Bon Jovi, Wanted, Dead or Alive. Buon pomeriggio e buon weekend.

0: parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo. Il meglio di
0: La Biblioteca di Gerusalemme.

0: selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
1: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
0: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
3: Tienimi con te in una foto dove vuoi, nelle tasche.
1: In Blu 2000, news.
4: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Il mondo ricorda l'11 settembre, 25 anni fa, l'attacco all'America da parte di Al-Qaeda, attentati alle Torri Gemelle al Pentagono che hanno segnato la storia.
5: L'apocalisse di New York comincia alle 8.46 di martedì 11 settembre, quando il volo American Airlines 11 si schianta contro la torre sud del World Trade Center. 17 minuti dopo un altro aereo centra la torre nord. Altri due voli sono stati dirottati, uno contro l'edificio del Pentagono, mentre un altro precipita in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri a bordo. Al-Qaeda aveva lanciato contro gli Stati Uniti d'America il più grande attacco terroristico della storia. Alle ore 9.56 crolla la torre sud, alle 10.28 crolla la torre nord, portandosi dentro centinaia tra vigili del fuoco e poliziotti intenti a prestare soccorsi. Cenere, calcinacci, fogli di carta invadono una grande area dell'isola di Manhattan, come pure gli occhi e i cuori di chi assiste al tragico spettacolo. Le vittime dirette negli attacchi dell'11 settembre furono 2.977, oltre ai 19 dirottatori agli ordini di Osama Bin Laden, il capo di Al-Qaeda, il primo responsabile dell'atto di guerra che sta plasmando il XXI secolo. Pierluigi Vito, linea allo studio.
4: La Corte d'Appello Civile di Milano conferma il provvedimento con il quale a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. Entro il 28 ottobre gli altiforni dovranno essere spenti, respinta l'istanza di sospensiva. Lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato subito, assicura la Premier Meloni. Dolore e sconcerto per la morte di Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uccisa dall'ex compagno e padre di Denise, boss mafioso Carlo Cosco. La ragazza 35enne si è tolta la vita.
6: Una vita sotto protezione, una nuova identità, un passato che tornava sempre a risvegliare vecchi fantasmi. E poi il dolore per una madre uccisa e un padre finito dietro le sbarre dopo che lei aveva testimoniato al processo. Era diventato troppo pesante per Denise Cosco il fardello da portare. La donna, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, si è uccisa a 35 anni, la stessa età che aveva sua madre, simbolo della ribellione alle mafie, quando fu assassinata dall''ndrangheta. Il dramma domenica scorsa, Denise Cosco

0: Bosco si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva da riccia alle porte della capitale ed è morta 6 giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore sul corpo della donna verrà effettuata l'autopsia. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio. Una vita, quella di Denise, profondamente segnata dalla tragedia familiare. La madre, Lea Garofalo, fu torturata ed uccisa dall'ex compagno Carlo Cosco dopo averla convinta a raggiungerlo a Milano, lasciando il programma di protezione dopo essere diventata collaboratrice di giustizia. Il suo corpo fu fatto a pezzi e bruciato. Alessio Orlando. Di linea allo studio.
1: Record nel secondo trimestre per il tasso di occupazione in Italia, che raggiunge il 63,1% con un incremento dello 0,4%, lo evidenzia l'Istat. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE 1000 guadagna l'1,29%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
3: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati. Oggi sì, l'anniversario di quelli che hanno cambiato la percezione di una generazione intera, almeno per dire, io ero già qui a Radio in Blu 2000, che non si chiamava ancora così, quell'11 settembre che ha segnato un prima e un dopo, no? La data che ha inaugurato l'era dell'ipersorveglianza globale, che curiosamente tra l'altro coincide con il giorno in cui il rap e il rock stavano vivendo uno dei loro momenti più alti, perché quella mattina 11 settembre 2001 nei negozi americani, perché la musica all'epoca si comprava ancora nei negozi, cioè dovevi entrare materialmente in un negozio fisico, insomma, erano arrivati contemporaneamente due dischi che sarebbero diventati due pietre miliari: The Blueprint di Jay-Z e Love and Theft di Bob Dylan. E intanto, qualche ora dopo, il mondo per come lo conoscevamo avrebbe smesso di funzionare. Prima però di quella mattina, la tecnologia, che da sempre insomma un po' la nostra passione, era una faccenda quasi ottimista. No? Magari qualcuno se li ricorda gli anni 90, con internet che aveva un suono preciso, con quell'idea che la rete ci avrebbe reso tutti liberi, tutti connessi, tutti democratici. In quei tempi, se andavi in aeroporto, potevi arrivare fino a sotto al gate con i saluti, no? Potevi tenerti le scarpe che nessuno ti chiedeva, che ne so, di mettere il dentifricio in una bustina di plastica trasparente come se fosse nitroglicerina. Poi il mondo ha avuto paura. E quando la società ha paura, la tecnologia risponde forse nell'unico modo che conosce, cioè aumentando il livello di sicurezza, installando telecamere. All'inizio è stata una questione di sicurezza fisica, con i metal detector più potenti, gli scanner a raggi X, i primi software di riconoscimento facciale che allora sembravano fantascienza e che oggi fanno quasi tenerezza, anche se il cambiamento più profondo non è successo tanto con gli strumenti negli aeroporti, ma con quelli che portiamo in tasca. Penso a quello che è successo negli ultimi 20 anni, dove abbiamo preso quello stesso sistema di tracciamento nato per motivi di sicurezza nazionale e lo abbiamo trasformato in qualcosa di comodo, cioè ce lo siamo comprato noi, capito? Dopo il 2001 governi e intelligence hanno capito che il modo migliore per monitorare una popolazione non era inseguire tutti con gli agenti travestiti tipo con l'impermeabile dei film di spionaggio, no? Piuttosto la chiave di lettura era analizzare i dati, e le big tech hanno fatto il capolavoro, capito? Ci hanno convinti che cedere la nostra posizione GPS, le nostre abitudini di acquisto, quello che ci piace guardare, i nostri battiti cardiaci, addirittura le foto del nostro gatto in cambio di un filtro, che ne so, quelle orecchie da coniglio, fosse un affare imperdibile. Siamo passati da quell'atto americano che si chiamava Patriot Act, dove il governo americano si prendeva il diritto di guardare i tuoi dati, a un'epoca in cui siamo noi a pagare 1500 euro quando va bene per un telefono che si sblocca guardandoci negli occhi. Perché a pensarci è un colpo di genio di marketing socioculturale. Il controllo totale, tipo Grande Fratello, tipo Panopticon, non è stato imposto con le manganellate, con la forza, no? Ce lo siamo comprato noi. Oggi conviviamo con un'infrastruttura di controllo che farebbe impallidire i servizi segreti della Guerra Fredda, solo che non si chiama sorveglianza statale, la chiamiamo esperienza utente personalizzata. Cioè, se parli di, che ne so, scarpe da ginnastica, dopo 3 minuti ti compare l'inserzione, non è magia, ma semplicemente l'evoluzione logica di quella corsa al tracciamento appunto che è iniziata all'inizio del millennio. E forse la cosa più ironica è che alla fine ci va bene così. Accettiamo i cookie senza leggerli, autorizziamo ogni app ad accedere al microfono, alla fotocamera e facciamo pure le storie su TikTok per mostrare quanto siamo unici. L'11 settembre 2001 ha dimostrato quanto fosse vulnerabile il vecchio mondo analogico e la risposta tecnologica che è iniziata da lì ci ha resi più tracciabili, forse più controllati, raramente più consapevoli. Però poi oggi è venerdì, cioè siamo davvero agli sgoccioli che entro la settimana prossima pure tutte le scuole italiane saranno ripartite. Vogliamo godercela, ecco, quest'ora di musica d'estate che stiamo passando insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì, anche perché tra un po' finiamo pure noi, che Francesco Filippi in regia è pronto per andare in ferie, ma questo tempo hai fatto un affare. Le parole dell'estate, intanto partiamo.

0: È uscito qualche giorno fa un duetto di Bruno Mars con Karol G, cantante colombiana che arriverà da noi l'estate prossima dal vivo a San Siro, ma ancora deve finire questa d'estate, non me la sento, diciamo, di guardare così in avanti. E infatti guardiamo indietro agli ospiti della stagione passata, ospiti che è un piacere recuperare anche in questo pomeriggio di musica e un po' di leggerezza, insomma, pure se si parla di temi importanti. Per esempio, Don Dante Carraro è il direttore di Medici con l'Africa Kuam, ma da una trentina d'anni quasi. Parliamo della più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. E ogni volta che lo sentiamo c'ha la valigia pronta che sta andando da qualche parte. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Beh sì, anche oggi sono in stazione di treni, non volo in Africa, mi sposto in tante parti dell'Italia perché bisogna, come dire, far conoscere questa realtà che grandi mezzi di comunicazione, a parte alcune radio bellissime come Radio Blu, non fanno, quello di raccontare anche quello che capita nel continente africano, dove spendo metà del mio tempo, anche ogni anno sono 6 mesi circa che mi spendo in Africa e altri 6 in Italia a raccontare e a coinvolgere persone attorno al grande tema del nostro futuro, perché il futuro del nostro continente, così come del mondo, si gioca moltissimo in Africa.
0: Don Dante, mi faccia capire, perché io ho 51 anni e fin dai miei ricordi di bambino l'Africa è un paese in difficoltà, o almeno viene presentato in questo modo, e nel corso di tanti anni sono cambiati equilibri geopolitici, sfere di influenza, per non parlare delle guerre. Cioè, immagino che lavorare in paesi africani dove la guerra è la quotidianità non sia facile per gli operatori di Kuam.
2: No, devo dire, faccio due piccole osservazioni. La prima, in questi anni ci sono stati effetti di Africa che è cambiata, è migliorata, io penso a, e altri che non sono migliorati, che sono peggiorati, perché le guerre, dopo magari ne parlo, incidono pesantemente, specie in alcuni contesti. Ma alcuni altri, nonostante le guerre, nonostante le difficoltà, sono anche cresciuti, e questo va anche detto. Io ho in mente il Kenya, per esempio, no? Il paese del Kenya è diventato un paese sviluppato, no, perché rimane un paese povero, però per esempio non è più destrutturato come era invece 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa. Noi abbiamo iniziato a lavorare in Kenya nel 1955, il primo medico è partito nel 1955, e la situazione era, anche dal punto di vista sanitario, davvero drammatica. E si è lavorato, si è investito, noi con tante altre organizzazioni, con un governo che via via è diventato un governo un po' più stabile, e il paese adesso è cresciuto, è migliorato, la scolarizzazione è aumentata, ci sono i ragazzi che vanno alle primarie, alle secondarie, i laureati, e noi avevamo 4-5 ospedali che sostenevamo, adesso li abbiamo via via ridotti, e addirittura tanto che una decina di anni fa abbiamo deciso di mollare il Kenya, cioè, perché è un paese che sta camminando con le proprie gambe. Certo. E per esempio noi, anche i medici che abbiamo bisogno in Sud Sudan, chiediamo ai medici kenyoti piuttosto che quelli ugandesi, che è un paese vicino e fa un percorso simile, e parecchi di questi sono disponibili a partire e ad andare ad aiutare un paese vicino come il Sud Sudan, invece, dove la situazione è davvero drammatica. Questo per dire che l'Africa ha dei paesi che sono riusciti a crescere, perché qualcuno mi chiede anche se il nostro lavoro incide nelle popolazioni. Ecco, io dico, ci sono degli esempi che sono positivi, altri esempi, penso al Sud Sudan, penso alla Repubblica Centroafricana. Tra l'altro è interessante che Papa Francesco, adesso anche Papa Leone ha iniziato, ma Papa Francesco ce l'ho in mente perché lui proprio è partito ed è andato tra l'altro proprio nei due paesi più poveri dell'Africa, più disastrati, non sono solo poveri, sono distruttati, come il Sud Sudan e la Repubblica Centrafricana. Beh, in questi contesti il dramma delle guerre sta pesando fortissimamente. In che modo? Semplicemente con il fatto che l'aumento del costo del gasolio, del petrolio e quindi del gasolio sta impattando terribilmente, perché costando tanto è meno disponibile e quindi manca in questi paesi. Intendo dire che per esempio noi stiamo facendo fatica ad avere il gasolio per far partire le ambulanze e andare a prendere una mamma che deve partire in ospedale, a parte il costo dell'ambulanza, ma dopo anche il carburante adesso costa tantissimo, e non avere il carburante vuol dire che quella mamma che ha bisogno che arrivi in ospedale, se ha bisogno di un cesareo, perché un cesareo non si può fare a casa,
3: certo.
2: Cesareo ha bisogno di un minimo di contesto, e quindi per esempio piuttosto che anche le motorette, perché tante volte le ambulanze costa anche 60-70 mila euro un Toyota che parta e vada a prendere la mamma, e allora usiamo le motorette, carichiamo la mamma dietro, la portiamo in ospedale. Questa è la nostra realtà, eppure stiamo facendo fatica a trovare il gasolio, la benzina insomma necessaria per fare questo tipo di spostamento. Penso anche alle notti, i nostri medici mi dicono: Don Dante, facciamo fatica a lavorare quando di notte non abbiamo il gasolio per mettere un po' di luce, un po' di energia durante la notte. Perché le mamme, fra l'altro parlo delle mamme perché noi ci occupiamo molto di mamme e bambini, no? Perché sono le due fasce di popolazione più fragili. Ma ti capita, un cesareo ti capita anche di notte, senza luce, come fai? L'altro ieri parlavo con un medico che mi ha chiamato dall'ospedale di Rumbek in società, mi dice: Donato, ho fatto il coso con la pila sulla fronte come i minatori, sono parte della vita di quella mamma e ti amabatti.
0: Però il bicchiere mezzo pieno è la voglia e la capacità poi anche di reagire, no? Cioè, anche in questo momento storico che forse è tra i più ingarbugliati che la storia possa ricordare, e che probabilmente le buone notizie, questa capacità di reazione, le buone notizie non camminano con la stessa forza. Ecco, questo forse è un messaggio che vale la pena amplificare. Ecco.
2: Questo va detto, perché proprio oggi, dove maggiore rischio, io lo dico ai nostri, noi abbiamo tanti volontari che sono giù in Africa, che lavorano, gli italiani, abbiamo insomma un bel numero, insomma quasi 300 che sono lì, che stanno lavorando, eccetera. Dico, proprio adesso noi dobbiamo tenere dritta la barra del nostro impegno, la barra dell'impegno condiviso con gli operatori locali che con noi vivono queste fatiche, e sentire la vicinanza delle persone, poterlo raccontare, poter dire che insieme è vero che c'è questa situazione drammatica, ma proprio in questa situazione quel pezzettino di bene che spetta a noi farlo con determinazione e con l'aiuto di tutti.
0: Certo.
2: Perché senza aiuto, che è anche interesse, che è anche coinvolgimento, che è anche il desiderio di sentire che dobbiamo coltivare quel bene senza il quale davvero non c'è futuro. Ed è l'unica vera arma contro la logica della guerra. L'unica vera arma, quella di dire: ok, noi quel passo lento, faticoso, ma si fa, si continua a fare. Per esempio, io sono tornato, tre mesi fa dalla Repubblica Centrafricana, aver aperto la scuola di formazione per ostetriche, nonostante tutto, adesso ci sono 30 giovani centrafricane che hanno iniziato il loro cammino triennale, e fra tre anni quei 30 giovani e ragazze centrafricani diventeranno ostetriche e saranno a servizio del loro paese, nonostante tutto.
3: Certo.
2: Questi sono segni di speranza e di fiducia che vanno coltivati.
3: Bellissimo.
2: Perché ci sono e vanno detti.
0: Dal suo punto di vista di cardiologo prima, oltre che di uomo di Dio, quindi le principali sfide sono queste che quotidianamente succedono? So che è successa una cosa bella anche con l'ospedale in Etiopia, cos'è Nekemte?
2: A Nekemte è una sfida che abbiamo accolto, non l'abbiamo ancora superata, ma l'abbiamo accolta perché questa è un'esperienza, abbiamo deciso, ecco appunto, nonostante il periodo, abbiamo deciso di accettarla questa sfida, perché è una città nel nord ovest dell'Etiopia, un po' al confine con il Sud Sudan. E questa zona è una zona che è un po' più tranquilla rispetto alle zone al nord del paese e dell'Etiopia, perché al nord ci sono stati questi contrasti con i tigrini e con il governo federale e la gente è scappata e ci sono molti sfollati, vengono chiamati così, gli IDPs, internal displaced people, che sono scivolati verso il sud, un po' più a sud, dove c'è questa città di Nekemte che ha 500.000 abitanti e che ha accolto 150.000 sfollati. Una città di 500.000 ne ha accolti 150.000, non 1.200, no, 150.000. Cosa è capitato però? Che in questa città queste persone in più nuove, eccetera, hanno sfiancato l'ospedale. Lì c'è un ospedale di 250 posti letto, un ospedale governativo del governo, fatto dall'Etiopia, ed è stato sommerso dalla gente, perché 150.000 persone in più in una città, vuol dire che ed è l'unico ospedale che c'è, è stato sommerso. Io ho visitato il pronto soccorso, il reparto emergenza, quello adulti, quello pediatri, gli ambulatori, strapieno di gente, e l'ospedale era già debole in sé e adesso lo è ancora di più. Il governo allora ci ha detto: Bondani, riuscite ad aiutarci? Dico, per due motivi ci ha detto Delano. Uno, perché ne abbiamo bisogno, che è un ospedale che non sta in piedi e noi non ce la facciamo né a gestirlo né a ristrutturarlo, metterlo a posto, metterlo organizzando meglio, allargando gli spazi, eccetera. Primo motivo. Il secondo motivo, perché vogliamo dare un segnale alla gente della città che ha accolto questi 150.000 sfollati, che non sono soli. Che vogliamo dare un segno a questa città accogliente, che proprio perché hanno accolto, vogliamo essere loro vicini, vogliamo dire a loro che proprio perché c'è stata questa accoglienza, insieme vogliamo dare un segnale di riabilitare, ristrutturare e rimettere in sesto l'ospedale. E abbiamo iniziato i lavori, sono stato giù in Etiopia il mese scorso, e c'è stata la posa della prima pietra di questa ristrutturazione importante che andremo a fare all'ospedale. E anche questo lo faccio ancora una volta, lo dico ancora una volta, lo facciamo perché c'è gente che crede in noi, c'è gente che ci sostiene, e le difficoltà non mancano, perché insomma si sapeva se deve prendere un aereo, si arriva all'aeroporto, si fa per dire, perché è una striscia di terra.
3: Sì, sì. Anche la logistica è proprio complicata, certo.
2: Sì.
3: Però, è bello.
2: Però insomma, sono sfide che generano energie anche, e diventa anche bello, perché senti che sono energie di bene, senti che il futuro dobbiamo costruirlo così, senti che ne vale la pena per queste creature, per questa gente. Che quando sono andato giù e abbiamo fatto la posa della prima pietra, quando ho detto entro l'anno dovremmo aver completato il lavoro, beh, c'è stato un un applausone infinito, festa, canti e danze.
3: È bello perché sono storie di provvidenza, ma anche di buona volontà, di desideri e di necessità che diventano concrete, ed è sempre un piacere sentirsi, Don Dante, ci lascia sempre con un sorriso che fa bene al cuore.
0: L'avventura di Medici con l'Africa Kuam iniziava a Padova nel 1950 con la fondazione del Collegio Universitario Aspiranti e Medici Missionari, questo è il significato dell'acronimo, e l'obiettivo fin dall'inizio era di formare medici e operatori sanitari pronti a mettere le proprie competenze al servizio delle popolazioni africane, lavorando a stretto contatto con le comunità locali. Ma per saperne di più vi rimando al web, sito internet ufficiale medicicollafrica.org. Le parole dell'estate.

È il progetto italiano di Wes Cross con Fra Quintale. Nel pomeriggio di Blue 2000, storie di musica e soprattutto di chi la musica la fa. Prendi Beyoncé, per esempio, che ha pensato bene di farci un regalo per festeggiare i 20 anni del suo album B-Day, che sta tornando con un sacco di contenuti extra, ne avevamo parlato. No, ma la cosa che mi ha stupito e che volevo condividere è questo suo pensiero gentile, un'opera d'arte accessibile, pensata per tutti, che ha messo in vendita lei, Beyoncé, la Beekeeper Collector's Box. Una sciocchezza, eh? Appena 837,95 euro, che per gli amici americani diventano 948 dollari e spiccio, insomma. E uno giustamente si chiede, chissà quanti vinili rari, no? Quanti gadget introvabili, cimeli storici ci saranno dentro un cofanetto da quasi 1000 euro. E la risposta è, prova a dire, niente, nulla, l'aria, nel senso che in vendita c'è la scatola vuota, però attenzione, mica una scatola qualunque, questa è ispirata alla bellezza delle tradizionali casse da apicoltura, perché chi di noi non ha mai sognato di arredarsi il soggiorno con un'arnia di lusso, no? Fatta a mano in legno di pino, rifinita con pregiatissimo olio di cera d'api, foderata con questo velluto verde scuro molto elegante e dotata di una cinghia in pelle sintetica, spero fatta a mano da lei, a questo punto potrebbe avere pure un senso. Nella descrizione la definiscono un'opera d'arte indispensabile per gli amanti di Beyoncé, progettata appositamente per ospitare la vostra collezione di vinili della cantante. Collezione che ovviamente devi comprare a parte, disco per disco, tirando fuori altri soldi, limited edition, solo 500 al mondo, tutte numerate. Tra l'altro deve essere proprio una tradizione di famiglia, no? Nel senso che pure il marito di Beyoncé, che è Jay-Z, quest'anno ha voluto dire la sua per il trentennale di Reasonable Doubt, un disco di qualche anno fa, 30 anni fa appunto, ed è arrivato sul mercato anche il suo cofanetto da collezione in edizione limitata. Certo, lui ha alzato l'asticella e stiamo parlando di 1500 dollari richiesti, però da uno poco poetico e troppo pratico come Jay-Z appunto, dentro ci ha messo 13 dischi di vinile veri, compresa un'edizione rarissima, eccetera eccetera. Beyoncé no, lei vola più in alto, lei ti vende il concetto, lo spazio vuoto, capito? Il taglio di fontana, il design apistico, cioè ti fa pagare quasi 1000 euro per ricordarti che il suo album si intitola B-Day, il compleanno è il suo, ma il regalo glielo dobbiamo fare noi. E allora tanti auguri Beyoncé, hai vinto tu le parole dell'estate.

Siamo all'inizio del 1998, i Verve sono forse tra le più grandi band del pianeta in quel periodo. Un disco incredibile che si chiama Urban Hymns ed è praticamente in ogni casa in Inghilterra. Hanno già sparato tre cartucce mica da poco: Bittersweet Symphony, The Drugs Don't Work, Lucky Man, tre singoli e stop. Perché negli anni 90, almeno in Gran Bretagna, c'era questa regola non scritta tra i musicisti per cui da ogni album non si estraevano più di tre singoli, punto. Farne un quarto significava costringere i ragazzi a spendere altri soldi per comprare un disco con la stessa canzone che c'era sul disco, soltanto per avere un paio di B-side striminzite. Insomma, si chiamava rispetto per i fan. Soltanto che la casa discografica fiuta il successo di questa canzone che abbiamo appena ascoltato, Sonnet, appunto. Va da Richard Ashcroft: successo planetario, dobbiamo fare il quarto singolo. E Richard Ashcroft, con quel suo modo, diciamo, molto tranchant, manco per sogno. E a quel punto nasce una di quelle trattative assurde che succedevano soltanto nell'epoca d'oro del disco. Insomma, la casa discografica che spinge, la band si impunta e in questo braccio di ferro alla fine trovano un compromesso che sembra salvare capre e cavoli. La casa discografica ottiene il permesso di mandare Sonnet alle radio come disco promozionale, ma per i negozi del Regno Unito la regola non si tocca: nessuna vendita al dettaglio tradizionale. Cioè, se proprio vuoi quel vinile da 12 pollici stampato in sole 5.000 copie, devi fare una caccia al tesoro, devi aprire il libretto del CD di Urban Hymns che avevi già comprato mesi prima, devi ritagliare un coupon segreto nascosto all'interno, devi andare al negozio di dischi, consegnare al commesso e soltanto così, con quel voucher, insomma una cifra simbolica, puoi portarti a casa la tua copia. Il risultato è che nelle radio Sonnet diventa un fenomeno globale, all'estero viene venduta normalmente, ma in patria rimane un oggetto introvabile, un regalo segreto, insomma, per i fan più fedeli. E i Verve dimostravano che si poteva dominare il mondo senza svendere la propria dignità e che una grande canzone non ha bisogno per forza di stare in cima alle classifiche di vendita per diventare immortale. E con questa saggezza mi fermerei, insomma, visto che siamo in chiusura. Buon weekend su Radio In Blu 2000, se vi va l'idea noi ci siamo anche per l'ultima settimana in onda da lunedì prossimo. Vi aspettiamo puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: pomeriggio da Piera Chile. Dolfini, il mondo ricorda l'11 settembre, 25 anni fa l'attacco all'America da parte di Al-Qaeda, attentati alle Torri Gemelle e al Pentagono che hanno segnato la storia. La cerimonia con la lettura dei nomi delle vittime a Ground Zero a New York, il presidente Trump ha tenuto una commemorazione a Washington. Tensione altissima in Medio Oriente, anche sul fronte dello Yemen, dove i ribelli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita del Mar Rosso, portando a termine un'offensiva che dà loro ora il pieno controllo dell'intero litorale.
1: Si fa sempre più incandescente il fronte di guerra tra USA e Iran dopo aver preso il controllo di Mocha, una città portuale dello Yemen a 80 km a nord dello stretto di Bab el-Mandeb. Gli Houthi, con l'appoggio dell'Iran, hanno raggiunto Dubab e annunciato il controllo totale del settore, a riferirlo fonti governative yemenite. Bab el-Mandeb collega il Mar Rosso con l'Oceano Indiano ed è un'area considerata cruciale per la guerra in Medio Oriente, le cui ricadute peserebbero sulla crisi energetica globale. Dell'escalation delle tensioni e della crescente insicurezza nella regione hanno discusso al telefono i ministri degli esteri di Iran e Arabia Saudita, Araghchi e Faisal bin Farhan, sottolineando la necessità di proseguire la cooperazione e gli sforzi diplomatici. Una rapida escalation che preoccupa anche gli Stati Uniti, sostenitori dell'Arabia Saudita, che hanno inviato sul posto l'ammiraglio Brad Cooper, capo del Comando Centrale USA. Rita Salerno, linea allo studio.
0: La Corte d'Appello Civile di Milano conferma il provvedimento con il quale a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. Entro il 28 ottobre gli altiforni dovranno essere spenti e respinta l'istanza di sospensiva. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,29%, quota 87 punti lo spread tra BTP italiani e bond tedeschi. Via libera del Ministero dell'Ambiente la candidatura delle Saline di Sicilia al programma UNESCO Uomo in Biosfera, per diventare poi patrimonio dell'umanità, un luogo particolare, come spiega Silvana Piacentino, direttrice della riserva delle Saline di Trapani e Paceco.
2: La riserva naturale delle Saline di Trapani e Paceco è un patrimonio unico, è uno scrigno di biodiversità, rappresenta un equilibrio millenario tra un'attività produttiva dell'uomo legata alla produzione del sale e la tutela della biodiversità. Questo è un territorio che è stato plasmato dall'uomo utilizzando per la produzione del sale degli elementi naturali, sole, acqua e vento, ma è al contempo un'area che ospita centinaia di specie vegetali e animali, tra queste alcune rarissime. La riserva regionale è affidata in gestione al WWF da oltre 30 anni, è anche un'area umida di importanza internazionale, si trova lungo una delle più grandi rotte migratorie degli uccelli che si spostano

0: continente africano e quello europeo. Qui gli animali trovano il luogo dove riposarsi, riprendere le energie, alimentarsi. Alcune di queste oltre 240 specie che qui sono censite si riproducono qui.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. 3 giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
6: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. professionisti della danza.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
7: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: In blu. Radio Nuova. In blu.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Claudia al di là, 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino a

0: dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
0: La Proloco di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live. Un appuntamento dedicato alle donne, conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici, gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali e poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
6: Ah, ah, ah. Oh, oh, oh, oh.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
5: Coyote vs Acme!
6: Idiota!
5: Al cinema dal 2 settembre!
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai, a settembre
13: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radio Nuova in Blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: mondo ricorda l'11 settembre, 25 anni fa l'attacco all'America che segnò la storia con gli attentati di Al-Qaeda alle Torri Gemelle e al Pentagono. A Ground Zero risuonano i nomi delle 2.977 vittime. Medio Oriente in fiamme, non si spegne il conflitto tra Stati Uniti ed Iran, si accende anche il fronte dello Yemen con i ribelli Houthi che conquistano l'ultimo tratto di costa del Mar Rosso. Si spegne l'Ilva, confermata la chiusura dell'area caldo dello stabilimento di Taranto entro il 28 ottobre. Il governo pensa ad un nuovo tavolo e le aziende dell'indotto avvertano: riprenderemo i licenziamenti. Intelligenza pericolosa, i colossi digitali mondiali frenano le ricerche sull'AI dopo alcuni incidenti ed imprevisti avvenuti nei laboratori più avanzati. Si temono rischi di uno sviluppo incontrollato. Buonasera da Piera Achille Dolfini. Il mondo ricorda l'11 settembre, 25 anni fa, l'attacco all'America da parte di Al-Qaeda. La cerimonia con la lettura dei nomi delle vittime a Ground Zero a New York. Il presidente Trump ha tenuto una commemorazione a Washington. Massimiliano Cocchi.
1: Alle 8:46 del mattino, l'ora in cui il primo aereo colpì la Torre Nord, il silenzio interrompe la cerimonia di Ground Zero a New York. Poi la lettura dei nomi delle vittime, accompagnati dai rintocchi di una campana.
2: Donald A. Foreman, Christopher Hugh Forsythe.
1: Per la prima volta quest'anno viene osservato un minuto di silenzio anche per i soccorritori morti negli anni successivi a causa delle polveri letali di Ground Zero. Sono migliaia, tra loro centinaia di pompieri, eroi immortali li ha definiti Donald Trump, che accompagnato da Melania ha partecipato alla commemorazione davanti al Pentagono. Una terza cerimonia si è svolta a Shanksville in Pennsylvania, dove precipitò il volo United 93 dopo la rivolta dei passeggeri contro i dirottatori. Never forget, mai dimenticare, non è uno slogan, è un impegno, ha detto il sindaco di New York, Zoran Mamdani, nel 25esimo anniversario dell'attacco, quando ormai c'è un'intera generazione di americani cresciuta senza avere memoria diretta degli attentati. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: Gli attacchi alle Torri Gemelle e al Pentagono, costati la vita a 2.977 persone, hanno segnato indelebilmente la storia del mondo. Pierluigi Vito.
3: L'apocalisse di New York comincia alle 8:46 di martedì 11 settembre, quando il volo American Airlines 11 si schianta contro la torre sud del World Trade Center. 17 minuti dopo un altro aereo centra la torre nord. Altri due voli sono stati dirottati, uno contro l'edificio del Pentagono, mentre un altro precipita in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri a bordo. Al-Qaeda aveva lanciato contro gli Stati Uniti d'America il più grande attacco terroristico della storia. Alle ore 9:56 crolla la torre sud, alle 10:28 crolla la torre nord, portandosi dentro centinaia tra vigili del fuoco e poliziotti intenti a prestare soccorsi. Cenere, calcinacci, fogli di carta invadono una grande area dell'isola di Manhattan, come pure gli occhi e i cuori di chi assiste al tragico spettacolo. Le vittime dirette negli attacchi dell'11 settembre furono 2.977, oltre ai 19 dirottatori agli ordini di Osama Bin Laden, il capo di Al-Qaeda, il primo responsabile dell'atto di guerra che sta plasmando il XXI secolo. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Medio Oriente in fiamme, non si spegne il conflitto tra Stati Uniti ed Iran e si accende anche il fronte dello Yemen con i ribelli Houthi che conquistano l'ultimo tratto di costa del Mar Rosso. Antonio Suviero.
4: La navigazione nel Mar Rosso è sicura per tutte le navi, eccetto quelle dei nemici sauditi. Il portavoce degli Houthi annuncia che i combattenti filo-iraniani hanno conquistato gli ultimi 6 distretti rimasti nelle mani delle forze governative appoggiate da Riyadh. I ribelli foraggiati dal regime di Teheran hanno ora il completo controllo dello strategico stretto di Bab

0: del Mandeb. Da qui passa il 12% del commercio mondiale, diretto poi al canale di Suez. Una rotta vietata, come abbiamo sentito, all'Arabia Saudita, leader mondiale delle esportazioni di petrolio. Bin Salman ha chiesto a Trump di bombardare lo Yemen. Il presidente americano, già impantanato nella guerra all'Iran, avrebbe detto di no, e così il principe ereditario saudita ha ordinato raid sull'aeroporto di Mocca. La città è stata conquistata ieri dai ribelli. Con lo stretto di Hormuz bloccato da 8 mesi e il transito attraverso Suez molto a rischio, si impenna il prezzo del petrolio. Oggi ha sforato i $100 a barile. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, non si fermano i combattimenti con gli attacchi incrociati e Mosca che prende di mira Kiev, una decina le vittime intanto in arrivo aiuti all'Ucraina dall'Unione Europea. Federico Plotti.
2: Continua implacabile da quasi 5 anni la guerra in Ucraina. Nelle ultime 24 ore una decina i morti dopo gli ultimi attacchi russi. La maggior parte a Kiev, ancora nel mirino di Mosca, decine i feriti in diverse zone del paese. Ma anche oltre confine si registrano attacchi. Le forze armate ucraine hanno colpito ancora una volta un hub logistico di Ozon, il colosso russo dell'e-commerce. Questa volta a Saratov, lungo le sponde del fiume Volga e distante dal confine tra i due paesi in guerra. Intanto la Commissione europea annuncia lo stanziamento di oltre 6 miliardi di euro in aiuti militari all'Ucraina. Qui si continua a morire e si faccia di tutto per la fine della guerra, dice il vescovo di Kharkiv, Pavlo Onciaruk, ricevuto oggi dal Papa in Vaticano, ringraziandolo per la sua costante preghiera e rinnovando l'invito al pontefice di recarsi nella martoriata Ucraina. Federico Plotti, linea allo studio.
1: La politica italiana, ripresa di settembre all'insegna dei nodi che hanno caratterizzato l'estate, da una parte il caro carburanti e più in generale il tema dell'energia, dall'altra la riforma della legge elettorale. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
3: Buonasera Piero Achille, dopo la nuova proroga di una settimana del taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel, l'esecutivo promette interventi più strutturali e mirati per le fasce più deboli. La promessa viene ribadita dalla Presidente del Consiglio Meloni, da Vercelli, per l'inaugurazione del Festival Internazionale del Riso. Oltre al ritorno al nucleare, i primi reattori ci saranno entro il 2035, arrivato intanto dal Consiglio dei Ministri anche il via libera al decreto che permette di accelerare sulle estrazioni di petrolio e gas nei siti interni. Per quanto riguarda la legge elettorale, dopo la battaglia in Senato sulle preferenze, viene cancellata la soglia del 3% che impediva ai piccoli partiti di contribuire al premio di maggioranza, ma si alza il numero delle firme necessarie per i partiti che non sono in Parlamento. Il voto al Senato è previsto per il 15 settembre, poi si passa alla Camera. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Record nel secondo trimestre per il tasso di occupazione in Italia, che raggiunge il 63,1% con un incremento dello 0,4, l'evidenza l'Istat, spiegando che il livello più alto mai raggiunto dal 2004, così come record per il numero degli occupati, che tocca i 24.363.000 unità, con una crescita di 155.000 unità. Resta però la crisi all'ex Ilva. La Corte d'Appello di Milano conferma la chiusura dell'area caldo dello stabilimento di Taranto entro il 28 ottobre. Per i giudici, tra attività di imprese e tutela dei cittadini, deve prevalere il diritto alla salute. Intanto le aziende dell'indotto avvertono: riprenderemo licenziamenti. Raffaella Frullone.
4: Per i giudici, nel bilanciamento tra attività di impresa e tutela dei cittadini, a prevalere deve essere il diritto alla salute. La Corte d'Appello di Milano respinge la richiesta di sospensione presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Il blocco dovrà diventare operativo entro il 28 ottobre. Immediata la reazione dei sindacati. FIM, FIOM e UILM chiedono al governo la convocazione urgente del tavolo permanente a Palazzo Chigi, il blocco dei licenziamenti e misure straordinarie per tutelare i lavoratori. Immediata la replica della Premier: lavoriamo col materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi, rimarca Giorgia Meloni, che assicura che il tavolo già aperto verrà riconvocato immediatamente. Soddisfazione da parte di genitori tarantini, la vita umana ha vinto, scrive l'associazione che riunisce anche alcuni dei ricorrenti. Più prudente il sindaco di Taranto Bitetti, secondo cui ora servono risposte rapide per difendere insieme lavoro, economia e futuro della città. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando l'1,36% a quota 86 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Dolore e sconcerto per la morte di Denise Cosco. La figlia della testimone di giustizia, Lea Garofalo, uccisa dall'ex compagno, padre di Denise, il boss mafioso Carlo Cosco. La ragazza 35enne si è tolta la vita al gesto domenica, la morte oggi dopo 4 giorni di agonia. Intelligenza artificiale, rischi connessi al suo sviluppo incontrollato. I colossi digitali mondiali frenano le ricerche sull'AI dopo alcuni incidenti ed imprevisti avvenuti nei laboratori più avanzati. Andrea Domaschio.
5: Intelligenza artificiale, straordinaria risorsa o grande incognita? OpenAI, la società creatrice di ChatGPT, frena lo sviluppo delle tecnologie più avanzate dopo che uno dei suoi modelli ha condotto autonomamente in luglio un attacco informatico. Discorso simile anche per il programma Mythos 5, sviluppato dal colosso digitale Anthropic, che ha deciso di bloccarne temporaneamente l'uso in seguito ad alcune ricerche tentate da scienziati nell'ambito di potenziali nuove armi biologiche. E mentre l'Agenzia Europea per la Sicurezza Informatica valuta un grande risultato aver avuto accesso a Mythos 5, Mario Draghi, sull'edizione odierna del Financial Times, sostiene che l'Europa dovrebbe adottare diffusamente l'intelligenza artificiale per stimolare la crescita economica, ma sviluppo e governance dell'intelligenza artificiale devono rimanere saldamente in mano all'uomo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Alessandro Di Battista è partito con un volo da Cuba per far rientro in Italia, dove arriverà domani in mattinata. L'esponente del Movimento 5 Stelle era sull'isola caraibica per un reportage, in seguito ad un malore è stato ricoverato ed operato in un ospedale dell'Avana. Via libera del Ministero dell'Ambiente alla candidatura delle Saline di Sicilia al programma UNESCO Uomo e Biosfera per diventare poi patrimonio dell'umanità. Un luogo particolare, come spiega Silvana Piacentino, direttrice della riserva delle Saline di Trapani e Paceco.
6: La riserva naturale delle Saline di Trapani e Paceco è un patrimonio unico, è uno scrigno di biodiversità, rappresenta un equilibrio millenario tra un'attività produttiva dell'uomo legata alla produzione del sale e la tutela della biodiversità. Questo è un territorio che è stato plasmato dall'uomo utilizzando per la produzione del sale degli elementi naturali, sole, acqua e vento, ma è al contempo un'area che ospita centinaia di specie vegetali e animali, tra queste alcune rarissime. La riserva regionale è affidata in gestione al WWF da oltre 30 anni e anche un'area umida di importanza internazionale. Si trova lungo una delle più grandi rotte migratorie degli uccelli che si spostano per il continente africano e quello europeo. Qui gli animali trovano il luogo dove riposarsi, riprendere le energie, alimentarsi. Alcune di queste oltre 240 specie che qui sono censite si riproducono qui.
1: Alla Mostra del Cinema di Venezia oggi è il giorno dei media della Conferenza Episcopale Italiana, in collaborazione con l'Ente dello Spettacolo, un incontro per parlare di grande schermo in un dialogo vivace con Giovanni Veronesi e il cast del suo film Dio ride. Fabio Falzone.
7: La giornata è iniziata in mattinata con l'arrivo dei delegati da tutta Italia, ma anche dei direttori di Avvenire, Sir, TV 2000, Inblu 2000, Play 2000, Fish, insieme all'Ente dello Spettacolo, per un bilancio dell'impegno della Chiesa Cattolica nel mondo del cinema. Poi l'intervista collettiva al cast del film Dio ride e al suo regista Giovanni Veronesi. L'incontro tra due mondi, il frate Favino che conquista il popolo e svuota le chiese, e il cardinale Silvio Orlando chiamato a indagare. Ampio il botta risposta che mette a confronto punti di vista diversi ma in fondo convergenti. Si può raccontare l'infinito? Domanda Monsignor Baturi. Sì, risponde Veronesi, perché dentro il film c'è molto amore, è un film a cuore aperto. Da dove nasce l'ispirazione per il Dio che ride incarnato da Favino? Domanda Vincenzo Morgante. Lui crede alle storie che racconta, risponde Favino, ma quello che lo muove è la fede, non è un eroe, ma una faccia di come si può scegliere di credere. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.

0: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
3: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

Esiste un tipo particolare di sgomento che si prova quando all'improvviso ci si accorge di quanti anni siano passati senza che ce ne accorgessimo davvero. Come se il tempo invece di scorrere si fosse fermato e poi di colpo ci avesse superati tutti insieme.

Gli anni alla Fortezza Bastiani si accumulano uno dopo l'altro con una velocità ingannevole. Sembrano lunghissimi giorno per giorno, eppure guardandoli in retrospettiva si rivelano essere passati con una rapidità quasi vertiginosa. Drogo, che era arrivato alla fortezza da giovane ufficiale pieno di ambizioni, si ritrova un giorno a guardarsi allo specchio e a scoprire i primi segni evidenti dell'invecchiamento. Rughe, capelli grigi, un corpo che comincia a cedere alle fatiche che un tempo sosteneva senza sforzo. I compagni con cui era arrivato alla fortezza, uno dopo l'altro, se ne sono andati, trasferiti, promossi, oppure semplicemente stanchi di aspettare un evento che continua a non verificarsi mai, lasciando Drogo sempre più solo tra le mura di un luogo che con il passare del tempo è diventato l'unico mondo che conosca davvero. L'autore costruisce questi passaggi temporali con salti narrativi improvvisi. Un capitolo inizia e nel giro di poche righe sono già passati anni interi, in un effetto straniante che fa provare al lettore la stessa vertigine che prova Drogo di fronte al tempo perduto. Non c'è un momento preciso in cui Drogo avrebbe potuto con certezza dire «adesso è troppo tardi per tornare indietro». E proprio questa assenza di un punto di non ritorno riconoscibile è forse l'aspetto più inquietante, più universale di tutto il libro. Il tempo che ci sfugge non lo fa mai in un solo drammatico istante, ma in una lenta, quasi impercettibile, erosione quotidiana. La parola di oggi, di Piccole e Grandi Parole, speciale pagine d'estate, è tempo. Allora, lo avete indovinato il libro di questa settimana? Se sì, scriveteci al 329-544-3270. Se no, scriveteci comunque, anche per un saluto. Da Antonio Torretti è tutto, grazie di essere stati con noi anche oggi e a domani con un altro capitolo ci avviamo verso la conclusione di questa nuova storia.

0: Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: La Prologo di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live. Un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali. E poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
2: No, è mio!
3: È mamma,
2: guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Giornale Radio Nuova.
9: Apertura del nuovo anno scolastico nelle Marche nel segno di due tendenze ormai consolidate: il calo strutturale degli studenti, comune all'intero paese, e la solidità degli apprendimenti, confermata dai risultati INVALSI. I dati dell'ufficio scolastico regionale, le nuove assunzioni e gli esiti delle rilevazioni restituiscono l'immagine di un sistema capace di accompagnare il cambiamento demografico, tutelando qualità, inclusione e presenza sul territorio. Nelle scuole delle Marche, che riapriranno lunedì 14 settembre, frequenteranno le lezioni 187.247 alunne e alunni, 3.810 in meno rispetto al 2025-2026, meno 1,99%, e 6.672 in meno rispetto al 2024-2025, meno 3,44%. L'organico regionale conta complessivamente 25.615 posti di personale docente e ATA. Il rapporto nazionale INVALSI 2026, presentato il 16 luglio scorso alla Camera dei Deputati dal presidente Roberto Ricci, indica le Marche come unica regione italiana con un punteggio medio di italiano in quinta primaria significativamente superiore alla media nazionale. Ha riaperto ieri, nel giorno della festa di San Nicola, il cappellone della Basilica di San Nicola di Tolentino. Dopo circa 10 anni di chiusura, torna così fruibile ai fedeli e ai visitatori uno dei luoghi più importanti della Basilica e uno dei più significativi cicli pittorici del 300. La riapertura arriva al termine degli interventi di consolidamento e restauro eseguiti nell'ambito dei lavori post-sisma 2016. Il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, ha parlato della Basilica di San Nicola definendola la Sistina delle Marche del 1300. È un'opera di grande importanza non solo dal punto di vista artistico ma anche religioso. Offre una vera e propria catechesi che intreccia la vita di Maria, quella di Cristo e quella di San Nicola in un unico discorso, aiutandoci a comprendere i fondamenti della nostra fede. Ascoltiamo Monsignor Marconi intervistato da Simone Baroncia.
3: La capacità che i grandi artisti che hanno realizzato il cappellone è stata messa in luce era proprio di far sentire che la storia di Maria, di Cristo, dei Santi non è una storia lontana dai nostri problemi, dalle nostre difficoltà, dalle nostre gioie, dalle nostre paure. Quindi entrando con la nostra vita dentro il cappellone vediamo che i Santi e il Signore ci capiscono, ci conoscono e ci sono vicini. Potrà ritornare il cappellone a svolgere la sua funzione di Bibbia dei poveri, cioè di testo pittorico che parla al cuore delle persone e comunica fede, speranza e forza.
9: Nel corso di un controllo lungo i viali Valentini a Cingoli, i carabinieri hanno fermato un 21enne residente a Roma. Il ragazzo è stato trovato in possesso di 1,74 grammi di hashish e di uno spinello confezionato. La sostanza è stata sequestrata e il giovane è stato segnalato alla prefettura di Macerata per uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti. Sempre a Cingoli, i carabinieri sono intervenuti nei giorni scorsi in via Sante Superanzio per il rilievo di un incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte due auto, una delle quali ha invaso la corsia opposta. Gli accertamenti mediante etilometro svolti sui conducenti hanno evidenziato su uno dei due, un uomo di 66 anni del luogo, un tasso alcolemico pari a 2,11 grammi per litro, oltre 4 volte il limite. L'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida. Sempre a seguito di un incidente stradale, stavolta in via Giuseppe Tucci a Macerata, un 22enne di origini gambiane residente in città è risultato positivo al controllo alcolemico con un valore di 1,12 grammi per litro. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con ritiro immediato del documento di guida. Dante Ferretti ha lasciato il segno anche questa volta, tornato a Macerata per l'iniziativa della Proloco, che punta a raccontare le eccellenze del territorio attraverso le storie di donne e uomini. Il grande scenografo premio Oscar ha ripercorso le varie tappe della sua vita tenendo sempre nel cuore la città da cui è partito, appunto Macerata. Lui, che sarebbe felice di vedere raccolti i suoi bozzetti in un museo in città, ha ricordato ad un'ampia platea accorsa agli antichi forni come abbia preso spunto più volte dai luoghi centrali di Macerata per le straordinarie scenografie che poi ha realizzato. Vi proponiamo un brano dell'intervista a Dante Ferretti raccolta dalla nostra Maria Moretti.
3: Tornare a Macerata per me è un piacere, anche perché mi hanno detto che sono nato qui, ma io non mi ricordo perché sono andato via, c'avevo 16 anni. Allora i ricordi più belli sono questi, sono quelli che io quando stavo a Macerata ho deciso di andarmene e di andare a Roma perché volevo fare il cinema e allora volevo fare l'Accademia di Belle Arti, scenografia, allora dovevo convincere mio padre, invece voleva che io portassi avanti il laboratorio di falegnameria che aveva lui, però io ho fatto di tutto pur di andarmene. Io non sapevo nemmeno che cos'era la scenografia e un giorno l'ho chiesto a Umberto Peschi, lo scultore, perché io facevo l'istituto d'arte. Allora ho detto: a me piace tanto il cinema, però non saprei che fare. Dice: ma come, fai l'istituto d'arte o tu vorresti fare lo scenografo? E chi è lo scenografo? Dice: ma tu l'hai visto Ben-Hur, quello che fanno adesso? Dico: sì. Ecco, hai visto tutte quelle scene che hanno fatto? Quelle lì sono tutte ricostruite a Roma, a Cinecittà. Quello è lo scenografo. Ah, ecco quello. Dico: sì. Ecco, hai visto tutte quelle scene che hanno fatto? Quelle lì sono tutte ricostruite a Roma, a Cinecittà. Quello è lo scenografo. Ah, ecco quello che voglio fare. A quel punto ho lavorato, io in realtà vedevo, andavo al Cinema Italia, al corso, andavo a Cairoli, anche allo Sferisterio, alla saletta di sopra, d'inverno. Quando torno a Macerata mi piace girare di notte e rivedere tutti i posti di notte.
9: Il sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Cerapica, ha appena revocato le deleghe all'assessore Roberta Belletti. È una decisione, dice, che ho maturato con responsabilità e piena consapevolezza nell'interesse esclusivo della nostra città. Dopo un'attenta valutazione politica e amministrativa, ritengo infatti che su una materia strategica come l'urbanistica sia arrivato il momento di imprimere un nuovo e deciso cambio di passo. In questi anni, aggiunge Cerapica, abbiamo affrontato temi e questioni urbanistiche di grande rilevanza, ma ritengo che l'azione amministrativa non abbia raggiunto gli obiettivi prefissati. La scelta che ho assunto non mette in discussione l'impegno personale della Belletti, che ringrazio per questi anni a servizio dell'amministrazione, ma risponde alla necessità di cambiare metodo di lavoro, ristabilendo il confronto, ma ancor più la condivisione con tutta la maggioranza e con le forze politiche che sostengono l'amministrazione. Terrò per me, conclude Cerapica, la delega e quelle ad essa connesse e correlate, con l'obiettivo di accelerare sulle questioni necessarie alla città e riportare le decisioni sull'urbanistica dentro un percorso politico pienamente condiviso. Rafforzare le attività di monitoraggio, garantire una puntuale verifica delle segnalazioni e assicurare un'azione coordinata tra tutti gli enti competenti. Sono i punti cardine della lettera inviata dall'assessore regionale alla caccia, Giacomo Bugaro, ai comuni, ai carabinieri forestali, alle polizie provinciali e agli enti gestori delle aree naturali protette a seguito delle recenti segnalazioni di presenza del lupo in prossimità di aree abitate del territorio marchigiano. La Regione ha chiesto a tutti i soggetti competenti di impegnarsi, ciascuno secondo le proprie funzioni, per garantire un monitoraggio omogeneo e una puntuale verifica degli avvistamenti, soprattutto nelle aree vicine ai centri abitati, nei contesti periurbani e nei luoghi caratterizzati da una significativa presenza di persone.
8: Il taccuino.
9: Originale chiusura di Lunaria, la rassegna estiva di Musicultura è organizzata con il comune di Recanati, con l'atteso appuntamento in programma stasera alle 21.30 nella suggestiva scenografia del castello di Montefiore. Protagonisti il vincitore assoluto di Musicultura 2026, Claudio Covato, e la band finalista del concorso di Porto Sant'Elpidio, Iper Giove, la più apprezzata dalle scuole recanatesi nell'ambito del progetto Recanati Next. L'evento è ad ingresso libero con prenotazione. Una giornata dedicata alla passione per i motori, alla moda e alla sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne è Angel on Road, l'evento organizzato da Magnolia PS in programma domenica 13 settembre dalle 10 alle 20 in piazza 20 settembre a Civitanova. La giornata vedrà la collaborazione di Brothers Moto di Ancona e del Ducati Official Club Marche di Morrovalle, con la possibilità di partecipare a prove test rider Ducati, ammirare un'esposizione di auto Ferrari e una selezione di modelli esclusivi. Ampio spazio sarà inoltre dedicato al mondo della moda, con un défilé e un casting per Face Model Tomorrow. Tra i momenti più significativi della giornata, il flash mob contro la violenza sulle donne, pensato per richiamare l'attenzione su un tema di grande rilevanza sociale.
8: Il tempo nelle Marche.
9: La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità fino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio di domani. Venti deboli dai quadranti nord-orientali, le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore, 17-26 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
8: Giornale Radio Nuova.
10: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
11: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
12: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu colora la tua estate.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: minuti, un libro.
1: Ci sono case che sembrano immobili, quiete, chiuse nel loro silenzio da generazioni. E proprio in quel silenzio si annida sempre qualcosa che aspetta il momento giusto per muoversi. Le famiglie custodiscono segreti come si custodisce un tesoro. Con cura, con paura, a volte anche con crudeltà. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, 2 minuti un libro è il posto dove il tuo libro trova la strada. www.2minutiunlibro.it. Vieni a trovarci. E intanto parliamo del libro di oggi, quello di Nunzia Scalzo, si chiama Il ragno nella tela. Questa famiglia raggiungerà la pace e la serenità solo quando il diavolo sarà schiacciato. Non fidarti di chi ti è più vicino, non è mai quello che sembra. A trovare il sinistro messaggio nascosto dietro un quadro è la baronessa Giacinta Luce di Gregorio. Nell'isolamento della sua villa immersa tra le colline di Caltagirone, la donna sta cercando di superare una serie di lutti che l'hanno colpita di recente e adesso ecco queste parole velenose. Chi le ha scritte? Chi è il diavolo da eliminare? E cosa significa la sequenza alfanumerica in greco antico che le accompagna? È una minaccia travestita da maledizione? Per venirne a capo, la baronessa si rivolge a Bea Navarra, grafologa forense abituata a leggere la verità nelle tracce lasciate dalla scrittura. Ma l'analisi delle lettere e dei numeri dietro il quadro e dell'inchiostro molto particolare usato per tracciarle non basta. Bisogna ricostruire l'albero genealogico della baronessa partendo proprio dalle scritture dei suoi membri, perché la carta non dimentica. Giacinta però sembra restia a concedere documenti e informazioni. Insieme all'amico giornalista Domenico, all'amica Irina e grazie a una dritta di suo figlio Teo, studioso di astrofisica e buon conoscitore del Deep Web, Bea finisce per ritrovarsi al centro di una rete di menzogne che intreccia passato e presente, sangue e denaro, amore e vendetta. Analizzando ogni grafia, ogni firma, ogni carta, Bea cerca di ricostruire una sorta di mappa familiare fatta di testamenti falsi, morti sospette e segreti troppo a lungo custoditi. Di Nunzia Scalzo, Il ragno nella tela, in libreria da Feltrinelli.

0: vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
1: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

0: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
1: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi, nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
2: No, è mio! Papà, papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
1: La Prologo di Macerata organizza tre serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze. Giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre. Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live. Un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali. E poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
8: Primo piano su Macerata Eccellenze.
9: Beh, questo nuovo format che è stato inaugurato ieri da un grande, vale a dire Dante Ferretti a Macerata, il tre volte premio Oscar, che ha raccontato la sua vita agli Antichi Forni grazie all'iniziativa promossa da Proloco Macerata. Appunto una serata speciale, quella del ritorno di Dante Ferretti a Macerata, raccontata un po' quello che è stata la sua vita, beh, con il suo modo anche un po' istrionico e il suo grande amore per la città che gli ha dato i natali, dove ha vissuto la prima parte, la sua giovinezza insomma. In tanti hanno voluto esserci per questa occasione e c'è anche la nostra Maria Moretti che ha realizzato le interviste, la prima proprio con il maestro Dante Ferretti, a seguire con l'assessore comunale alla cultura Lorella Benedetti e infine con il presidente della Proloco Macerata, Giovanni Pigliapoco.
10: Tornare a Macerata per me è un piacere, anche perché mi hanno detto che sono nato qui, ma io non mi ricordo perché sono andato via, avevo 16 anni. Allora i ricordi più belli sono questi, sono quelli che io quando stavo a Macerata ho deciso di andarmene e di andare a Roma perché volevo fare il cinema e allora volevo fare l'Accademia di Belle Arti, scenografia, allora dovevo convincere mio padre, invece voleva che io portassi avanti il laboratorio di falegnameria che aveva lui, però io ho fatto di tutto pur di andarmene. Io non sapevo nemmeno che cos'era la scenografia, e un giorno l'ho chiesto a Umberto Peschi, lo scultore, perché io facevo l'istituto d'arte. Allora ho detto: a me piace tanto il cinema, però non saprei che fare. Dice: ma come, fai l'istituto d'arte o tu vorresti fare lo scenografo? E chi è lo scenografo? Dice: ma tu l'hai visto Ben-Hur, quello che fanno adesso? Dico: sì. Ecco, hai visto tutte quelle scene che hanno fatto? Quelle lì sono tutte ricostruite a Roma, a Cinecittà. Quello è lo scenografo. Ah, ecco quello che voglio fare. A quel punto io ho cominciato, per pur di vedere tutti i film, rubavo i soldi dalle tasche di mio padre e dicevo che andavo a studiare nel pomeriggio insieme agli altri studenti che facevo l'istituto d'arte. In realtà io invece andavo a vedere, i soldi che rubavo sono andato a vedere, andavo a vedere tre film al giorno. Alla sera arrivavo, dice: mazza, ma a quest'ora arrivi? Dice: tu non sai quanto abbiamo lavorato. Io in realtà vedevo, andavo al Cinema Italia, al Corso, andavo a Cairoli, insomma anche allo Sferisterio, alla saletta di sopra d'inverno. Io quando torno a Macerata, a me normalmente mi piace girare di notte e rivedere tutti i posti di notte, perché di notte vado indietro con la memoria e mi ricordo quando ero ragazzo, allora mi ricordo tutti i vicoli, le cose, ma addirittura proprio mi ricordo i dettagli, le cose, tutto quanto. Sì, che poi l'ho messo in qualche maniera, l'ho inserita nei film che ho fatto, film italiani e anche americani. Poi quando sono arrivato a Roma, la prima cosa, andavo a lavorare pomeriggio, facevo l'Accademia per le Arti, andavo a lavorare l'architetto Aldo Tomasini Barbarossa, che era di Macerata, però trasferito a Roma, e se faceva lo scenografo pure lui. Allora un giorno gli capita un film, lo chiamano, dice: senti, tu vuoi fare il cinema? Io andavo al pomeriggio a fare pratica. Dico: sì, mi piacerebbe. Dice: hanno offerto due film di Paolella, tutti e due da fare ad Ancona. Dico: ma come, Ancona ho fatto tanto per andare via da Macerata? Insomma, andato lì, era Le Prigioniere dell'Isola del Diavolo, Gli Avventurieri dell'Oceano. È così che ho cominciato a fare questi due film. Poi lui veniva poco, allora io ho cominciato a lavorare spesso da solo. C'era l'organizzatore generale che mi guardava e diceva: ma tu guarda sto ragazzetto così piccolo che porta avanti due film da solo. E così ho cominciato. Dopodiché c'era l'organizzatore generale che mi ha cominciato a presentare un altro scenografo, e con quello ho cominciato a fare l'aiuto. Il secondo film era La Parmigiana, fatto con la SPAC a Parma. Il terzo giorno, il terzo film era Il Vangelo secondo Matteo con Pasolini, con cui io da quel momento l'ho conosciuto e ho fatto tutti i film di Pasolini, perché l'architetto con cui lavoravo, perché faceva tre film.
11: E adesso c'è una mostra importantissima a Gradara, che andrà a Roma, poi a Napoli, poi a Bruxelles e a Pordenone, nel rapporto tra lui e tra Dante Ferretti e per Paolo Pasolini.
10: Anzi, se volete comprare dei quadri potete darmi un anticipo anche adesso.
12: Dante Ferretti sia un'eccellenza a livello mondiale, sicuramente, non solo maceratese, è un dato di fatto. Noi come amministrazione comunale siamo davvero orgogliosi della sua presenza qui stasera, quindi daremo il benvenuto e anche il nostro riconoscimento del suo talento, che appunto ha avuto dei riconoscimenti a livello mondiale, gli Oscar, i premi cinematografici, le sue collaborazioni con i vari grandi del cinema e tutto il resto. Quindi non possiamo che non, anzi con grande piacere e con una anche profonda emozione, che accoglierlo in quella della sua città natale e dargli il benvenuto.
13: Ovviamente Macerata, eccellenze, abbiamo avuto la fortuna di avere il sì del maestro Ferretti per l'inaugurazione di questo evento. Il maestro sicuramente è molto contento di questa manifestazione, in quanto tiene molto a Macerata, vuol essere, continuare a essere protagonista anche a Macerata, perché è la sua città di nascita natale, dove il padre ha avuto la sua attività, la sua bottega di cornici. Quindi parlandoci mi ha detto sì, vengo volentieri, perché ritornare a casa per lui è veramente ritornare a casa.
14: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

migliora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: La Proloco di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live. Un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali. E poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
4: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. professionisti della danza.
5: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23esimo 8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it. 0733 20 28 80.
6: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

nuova scritta rotola l'estate, ma l'estate ce l'abbiamo giocato naturalmente. E allora sino a tutto settembre sotto l'ombrellone, questa rubrica del venerdì sera che sostituisce musica, canzoni e ricordi, e ascolteremo questi brani veramente eccezionali che abbiamo scelto per questo venerdì, come del resto tutti i venerdì sino a tutto settembre e oltre anche lontano. E subito c'è un motivo che apre il nostro appuntamento di questa sera, e naturalmente un motivo bellissimo che porta il titolo, ve lo dico subito, vediamo un po', ok? Andiamo subito con il Sambuco, che ne dite? Eccolo qua, il Sambuco per tutti voi. Buona serata, buon ascolto, e andiamo subito con il Sambuco.

Ecco, che ne dite? Sono documentazioni che sono arrivate nuove, sarà un paio di settimane che noi abbiamo proprio per questa trasmissione i migliori valli di gruppo d'estate. E allora, dopo il ballo del Sambuco, andiamo subito con ad ascoltare la noce moscata. Vediamo un po'. Eccola qua.

questo è il ballo di gruppo La Noce Boscata. Dunque hanno cantato Daniela Carino e Duilio Ponti Band, naturalmente. Sono questi gruppi che hanno lanciato queste bellissime canzoni che noi venerdì sotto l'ombrellone le mandiamo in onda con veramente molto piacere. Allora c'è un'altra bella canzone qua che canta Stefania Cento, è il Medley Dance, prontissima. E poi faremo i saluti al nostro carissimo Alberto di Montefano, che ha avuto un intervento in ospedale, un intervento chirurgico, e naturalmente un lavoro sincero di pronta guarigione, tutto andato bene, ha detto lui. Ci siamo sentiti, ci sta ascoltando con una radiola lì in ospedale. Alberto, eccoci qua, questo bellissimo motivo carino, è un Medley Dance, Stefania Cento, per il nostro caro Alberto.

0: bello bello questo di canzoni, eh? Eterna malattia. Allora siamo, andiamo avanti con, dopo aver ascoltato questo brano veramente bello, eccoci qua, e andiamo avanti con Si va in vacanza, il titolo di questa canzoncina che la dedichiamo ai nostri amici di a Giovanna di Trodica di Morovalle, a Michele, suo marito. Questa bella canzone per noi e tutti gli ascoltatori. Si va in vacanza. Giovanna, ciao Michele, buonasera.
1: Ciao ragazzi! Dai che si parte!

0: È già finita!
1: E già è finita la vacanza, infatti l'estate sta terminando, giustamente, ma noi abbiamo queste rubriche, queste canzoni bellissime che si protrarrà, le ascolteremo tutto mese di settembre, il venerdì, e poi naturalmente giustamente sarà associate ad altre belle canzoni. E allora andiamo con un altro motivo, salutiamo Giovanna di Trotica Numero Valli, suo marito Michele, salutiamo anche il nostro carissimo Alberto di Montefano che si è avuto un piccolo intervento chirurgico qui all'ospedale di Macerata, è andato tutto bene. Ciao Alberto, e so che sei in ascolto, ci ascolta con una radiola piccolina, ha detto lui, e ci fa veramente molto piacere. Andiamo subito con un'altra bella canzone. È sempre Gianni Drudi che ci propone una canzone che la dedichiamo da parte mia, da Anna Maria e Franco, di qui sotto l'ombrellone, Veronica Verrai. Che ne dite? Veronica Verrai. Adesso vediamo un po'. Sì. Allora andiamo subito qua, eccolo qua, Veronica Verrai, dedicata a...

E abbiamo ascoltato questo motivo bellissimo di Gianni Drudi, Veronica Verai, un arrangiamento e un bellissimo motivo. E proseguiamo con un altro motivo bello, Bahia Kokomo Dubai, il titolo di questa canzone. E giustamente siamo sotto l'ombrellone e godiamoci queste

bellissima canzone, eh? Ubriaco di te, bellissimo motivo sempre. E lasciamo per il momento questa serata, questi balli di gruppo, proseguiamo con Sotto l'ombrellone con alcune belle canzoni, eh? I 50 anni di canzoni italiane e famose canzoni italiane, e partiamo subito con Luca Carboni, Farfallina. Luca Carboni con Farfallina.

diretta sulle nostre frequenze di Radio Nova Cerata con Franco e Anna Maria. Abbiamo ascoltato 50 anni di canzoni di che va dal 50 al 2000 e naturalmente Farfallina, Luca Carboni. Ora ascoltiamoci un'altra bella canzone, sempre di questi famosi anni, 50 anni di canzoni italiane bellissime, la voce di Marcella Bella con una canzone, Nel mio cielo puro. Marcella Bella.

con Nel mio cielo puro. Ora ascoltiamoci un altro motivo bellissimo di questo concerto di Marcella Bella, avvenuto tanti anni fa, eh? Giustamente andiamo con Io domani ce lo dico.

da un concerto abbiamo scelto queste belle canzoni, era Marcella Bella con Canto Straniero. Io avevo annunciato Io Domani, ma eccola qua, Io Domani, il titolo di questa canzone, sempre Marcella Bella in questo concerto di questa diciamo campagna canora di Marcella Bella. Noi siamo qua in studio a tenervi compagnia con musica sotto l'ombrellone. Allora, poi naturalmente saluteremo la nostra Maria Pia di Mogliano con un'altra bella canzone, ma ora ascoltiamoci ancora Marcella Bella, Io Domani. Che succede? Vediamo un po'. Io Domani, ce lo dico.

abbiamo ascoltato tre pezzi, tre belle canzoni di Marcella Bella in questo concerto famosissimo avvenuto alcuni anni fa, eh? Abbiamo ascoltato queste belle canzoni di Marcella. Ora andiamo con Edoardo Vennato e la dedichiamo alla nostra Maria Pia di Mogliano, questa bella canzone che lei la dedica, ci ringrazia a noi e a tutti gli ascoltatori. Maria Pia, re Edoardo Vennato ci propone Non sono canzonette. Allora, eccolo qua, Maria Pia e Mogliano saluta noi, saluta tutti voi. E mi dispiace perché ieri sera col tempo così brutto io avevo una voce non tanto bella. E

anni di canzoni italiane, canzoni che vanno dal 1950 sino al 2000, eh? Queste belle canzoni, Edoardo Bennato, non solo canzoni di Mogliano, una bella canzone che abbiamo scelto questa, e andiamo subito con altro motivo, veramente è bello bello, e sarebbe Antonello Venditti con Che cosa ci vorrebbe. Per tutti noi ci vorrebbe un amico, Antonello Venditti. Che ne dite? Prontissimo!

0: E dopo ci vorrebbe un amico.
1: Più entri, sfidiamo.

le canzoni più belle dei famosi anni 50, 60 fino al 2000, giustamente. Amedeo Minchi e Mietta, Vattene amore. Che ne dite di proseguire con questi brani? E Gloria ce la propone Umberto Tozzi. Siamo sempre

Ozzi, ce ne andiamo subito ad ascoltare e frettolosamente e velocemente Luigi Tenco, Mi sono innamorato di te. Luigi Tenco.

Luigi Tenco, mi sono innamorato di te. Belle belle questa selezione di questa sera. E ora c'è i Pooh con la piccola Katie. Sono venuti alla città di Macerata, e hanno cantato e hanno elogiato il nostro Sferisterio. Hanno detto

Ciao ciao piccola Katie, la salutiamo e andiamo con le Loredana Bertè ci propone Sei bellissima. Eccole qua le canzoni che abbiamo scelto questa sera per Sotto l'ombrellone.

Io penso che l'ha capito, che bellissima. Ha detto mille volte. Bene, bene, Loredana Bertecone, sei bellissima. Proseguiamo ancora con queste belle canzoni. E Edoardo De Crescenzo con Ancora. Edoardo De Crescenzo, Ancora.

Edoardo De Crescenzo con Ancora. Andiamo avanti con altro brano veramente bello, sempre i famosi anni 50, 60, 70. Leviamo questo e andiamo con Loredana Bertè, Fiordaliso, no, Loredana Bertè, Non voglio mica la luna, e poi ascolteremo Toto Cotugno, Solo noi, e Rosanna Casale e Grazia Di Michele, Gli amori diversi. Andiamo subito con Fiordaliso.

Eccolo qua, Toto Cutugno. Ora andiamo con Gli amori diversi, Rosanna Casale e Grazia Di Michele.

Bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, leviamo la televisione. Ecco qua. Andiamo con ancora nel decina di minuti e ascoltiamoci Mia Martini con Tutti Uguali e poi Donna con te. Mia Martini, Tutti Uguali.

come queste canzoni, tutti uguali, veramente è un brano azzeccato, che rispecchiano tante cose, personaggi che sono tutti uguali. Bene, bene, bene, proseguiamo con Donna con te, Mia Martini. Poi naturalmente siamo giunti quasi alla conclusione di questa serata, siamo ancora qua sino alle ore 22.

Eccolo qua, Donna con te, Mia Martini. Allora andiamo con le canzoni che chiude il nostro appuntamento di questa sera, e parliamo di un arrangiamento di Andrea Scala con queste belle canzoni qua che abbiamo selezionato per tutti voi. Ciao ragazzi.

qua la canzone Ciao ragazzi ciao. Naturalmente l'ultimo brano in programma è quello che vi faremo ascoltare. Qui ci sono i saluti da parte mia e dalla nostra Anna Maria che ci propone, e ci risentiremo domenica mattina. Vi ricordo che anziché la gita che è stata rimandata all'anno prossimo, ci saremo noi domenica mattina a partire come del consueto dalle ore 8 sino alle ore 10:30. Allora, dopo ciao ragazzi ciao, ascoltiamoci questo bellissimo brano dance Soleado e Alba.

0: La Proloco di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live, un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali e poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
1: Gruppo Medico Fisiomed, polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova.
4: Apertura del nuovo anno scolastico nelle Marche nel segno di due tendenze ormai consolidate: il calo strutturale degli studenti, comune all'intero paese, e la solidità degli apprendimenti, confermata dai risultati INVALSI. I dati dell'ufficio scolastico regionale, le nuove assunzioni e gli esiti delle rilevazioni restituiscono l'immagine di un sistema capace di accompagnare il cambiamento demografico, tutelando qualità, inclusione

0: medio di italiano in quinta primaria significativamente superiore alla media nazionale. Ha riaperto ieri, nel giorno della festa di San Nicola, il cappellone della Basilica di San Nicola di Tolentino. Dopo circa 10 anni di chiusura, torna così fruibile ai fedeli e ai visitatori uno dei luoghi più importanti della Basilica e uno dei più significativi cicli pittorici del 300. La riapertura arriva al termine degli interventi di consolidamento e restauro eseguiti nell'ambito dei lavori post-sisma 2016. Il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, ha parlato della Basilica di San Nicola definendola la Sistina delle Marche del 1300. È un'opera di grande importanza non solo dal punto di vista artistico ma anche religioso. Offre una vera e propria catechesi che intreccia la vita di Maria, quella di Cristo e quella di San Nicola in un unico discorso, aiutandoci a comprendere i fondamenti della nostra fede. Ascoltiamo Monsignor Marconi intervistato da Simone Baroncia.
1: La capacità che i grandi artisti che hanno realizzato il cappellone è stata messa in luce era proprio di far sentire che la storia di Maria, di Cristo, dei Santi non è una storia lontana dai nostri problemi, dalle nostre difficoltà, dalle nostre gioie, dalle nostre paure. Quindi entrando con la nostra vita dentro il cappellone vediamo che i Santi e il Signore ci capiscono, ci conoscono e ci sono vicini. Potrà ritornare il cappellone a svolgere la sua funzione di Bibbia dei poveri, cioè di testo pittorico che parla al cuore delle persone e comunica fede, speranza e forza.
0: Nel corso di un controllo lungo i viali Valentini a Cingoli, i carabinieri hanno fermato un 21enne residente a Roma. Il ragazzo è stato trovato in possesso di 1,74 grammi di hashish e di uno spinello confezionato. La sostanza è stata sequestrata e il giovane è stato segnalato alla prefettura di Macerata per uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti. Sempre a Cingoli, i carabinieri sono intervenuti nei giorni scorsi in via Sant'Esuperanzio per il rilievo di un incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte 2 auto, una delle quali ha invaso la corsia opposta. Gli accertamenti mediante etilometro svolti sui conducenti hanno evidenziato su uno dei 2, un uomo di 66 anni del luogo, un tasso alcolemico pari a 2,11 grammi per litro, oltre 4 volte il limite. L'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida. Sempre a seguito di un incidente stradale, stavolta in via Giuseppe Tucci a Macerata, un 22enne di origini gambiane residente in città è risultato positivo al controllo alcolemico con un valore di 1,12 grammi per litro. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con ritiro immediato del documento di guida. Dante Ferretti ha lasciato il segno anche questa volta, tornato a Macerata per l'iniziativa della Proloco, che punta a raccontare le eccellenze del territorio attraverso le storie di donne e uomini. Il grande scenografo premio Oscar ha ripercorso le varie tappe della sua vita tenendo sempre nel cuore la città da cui è partito, appunto Macerata. Lui, che sarebbe felice di vedere raccolti i suoi bozzetti in un museo in città, ha ricordato ad un'ampia platea accorsa agli antichi forni come abbia preso spunto più volte dai luoghi centrali di Macerata per le straordinarie scenografie che poi ha realizzato. Vi proponiamo un brano dell'intervista a Dante Ferretti raccolta dalla nostra Maria Moretti.
2: Tornare a Macerata per me è un piacere, anche perché mi hanno detto che sono nato qui, ma io non mi ricordo perché sono andato via, c'avevo 16 anni. Allora, i ricordi più belli sono questi. Sono quelli che io, quando stavo a Macerata, ho deciso di andarmene e di andare a Roma perché volevo fare il cinema. E allora volevo fare l'Accademia di Belle Arti, scenografia. Allora dovevo convincere mio padre, che invece voleva che io portassi avanti il laboratorio di falegnameria che aveva lui. Però io ho fatto di tutto pur di andarmene. Io non sapevo nemmeno che cos'era la scenografia, e un giorno l'ho chiesto a Umberto Peschi, lo scultore, perché io facevo l'istituto d'arte. Allora ha detto: a me piace tanto il cinema, però non saprei che fare. Dice: ma come, fai l'istituto d'arte o tu vorresti fare lo scenografo? E chi è lo scenografo? Dice: ma tu l'hai visto bene.

0: fanno adesso di così. Ecco, ha visto tutte quelle scene che hanno fatto, quelle lì sono tutte ricostruite a Roma, a Cinecittà, quello è lo scenografo. Ah, ecco quello di così. Ecco, ha visto tutte quelle scene che hanno fatto, quelle lì sono tutte ricostruite a Roma, a Cinecittà, quello è lo scenografo. Ah, ecco quello che voglio fare. A quel punto lavorato, io in realtà vedevo, andavo a Cinema Italia al corso, andavo a Cairoli, anche allo Sferisterio, alla saletta di sopra d'inverno. Quando torno a Macerata mi piace girare di notte e rivedere tutti i posti di notte.
1: Il sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Cerapica, ha appena revocato le deleghe all'assessore Roberta Belletti. È una decisione, dice, che ho maturato con responsabilità e piena consapevolezza nell'interesse esclusivo della nostra città. Dopo un'attenta valutazione politica e amministrativa, ritengo infatti che su una materia strategica come l'urbanistica sia arrivato il momento di imprimere un nuovo e deciso cambio di passo. In questi anni, aggiunge Cerapica, abbiamo affrontato temi e questioni urbanistiche di grande rilevanza, ma ritengo che l'azione amministrativa non abbia raggiunto gli obiettivi prefissati. La scelta che ho assunto non mette in discussione l'impegno personale della Belletti, che ringrazio per questi anni a servizio dell'amministrazione, ma risponde alla necessità di cambiare metodo di lavoro, ristabilendo il confronto, ma ancor più la condivisione con tutta la maggioranza e con le forze politiche che sostengono l'amministrazione. Terrò per me, conclude Cerapica, la delega e quelle ad essa connesse e correlate, con l'obiettivo di accelerare sulle questioni necessarie alla città e riportare le decisioni sull'urbanistica dentro un percorso politico pienamente condiviso. Rafforzare le attività di monitoraggio, garantire una puntuale verifica delle segnalazioni e assicurare un'azione coordinata tra tutti gli enti competenti. Sono i punti cardine della lettera inviata dall'assessore regionale alla caccia, Giacomo Bugaro, ai comuni, ai carabinieri forestali, alle polizie provinciali e agli enti gestori delle aree naturali protette a seguito delle recenti segnalazioni di presenza del lupo in prossimità di aree abitate del territorio marchigiano. La Regione ha chiesto a tutti i soggetti competenti di impegnarsi, ciascuno secondo le proprie funzioni, per garantire un monitoraggio omogeneo e una puntuale verifica degli avvistamenti, soprattutto nelle aree vicine ai centri abitati, nei contesti periurbani e nei luoghi caratterizzati da una significativa presenza di persone.
2: Il taccuino.
1: Originale chiusura di Lunaria, la rassegna estiva di Musicultura è organizzata con il comune di Recanati, con l'atteso appuntamento in programma stasera alle 21.30 nella suggestiva scenografia del castello di Montefiore. Protagonisti il vincitore assoluto di Musicultura 2026, Claudio Covato, e la band finalista del concorso di Porto Sant'Elpidio, Iper Giove, la più apprezzata dalle scuole recanatesi nell'ambito del progetto Recanati Next. L'evento è ad ingresso libero con prenotazione. Una giornata dedicata alla passione per i motori, alla moda e alla sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne è Angel on Road, l'evento organizzato da Magnoli APS in programma domenica 13 settembre dalle 10 alle 20 in piazza 20 settembre a Civitanova. La giornata vedrà la collaborazione di Brothers Moto di Ancona e del Ducati Official Club Marche di Morrovalle, con la possibilità di partecipare a prove test rider Ducati, ammirare un'esposizione di auto Ferrari e una selezione di modelli esclusivi. Ampio spazio sarà inoltre dedicato al mondo della moda, con un défilé e un casting per Face Model Tomorrow. Tra i momenti più significativi della giornata, il flash mob contro la violenza sulle donne, pensato per richiamare l'attenzione su un tema di grande rilevanza sociale.
2: Il tempo nelle Marche.
1: La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità fino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio di domani. Venti deboli dai quadranti nord-orientali, le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore, 17-26 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Siete le sorelle Owens?
7: Sì, se amiamo qualcuno muore.
6: Ma dai, a settembre
7: siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
7: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2, al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
11: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
12: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
13: A me importa.
14: Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
16: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
17: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
16: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
18: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
19: Amiche per la vita!
16: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano

0: La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Radio Nuova in Blu.
1: E grazie alla redazione giornalistica di Radio Nuova Macerata, salutiamo Roberta Forensi e la redazione. Grazie.

Era il 1999. Allora, dalle 22:30 parte anche questa sera, questa notte,

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: E allora dalle 22.30 in poi potrete chiamare come sempre allo 0733 237575 e raccontare un po' qualcosa di voi, chiedere musica.
2: Ha piovuto il caldo.

0: Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: 22:25, adesso c'è Mario Biondi, Oh The Voice. Ha 10 figli con 4 donne diverse. Grande Mario Biondi. Questa Rivederti, siete su Radio Nuova, Macerata in Blu. Ben trovati a tutti.

0: noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre, ora semmai viviamo oggi nel presente.
1: Non sono le 22:30, ma il telefono squilla, le luci si accendono, allora apriamo il telefono. Pronto?
2: Porca miseria, ho sbagliato.
1: Ciao Maria Pia, benvenuta.
2: Non ho rispettato l'apertura.
1: Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
2: Mi dispiace.
1: Non succede niente.
2: Sto in attesa che ritorna i nipoti, allora dico adesso chiamo.
1: Fatto bene.
2: Non avevo fatto il tempo.
1: Hai fatto bene, hai fatto bene. Dove sono andati i nipoti?
2: A Pizza, io sono andata stasera, ma adesso sta tornando, ha detto mangiarsi una pizza.
1: Ok, ok, beh.
2: Ricordi che va bene.
1: Lunedì comincia la scuola, giusto?
2: Sì, sì.
1: Allora.
2: Ci siamo.
1: Sì, è arrivata.
2: Va bene, adesso speriamo che vada tutto.
1: Ma sì.
2: Bene, speriamo. Va bene. Un saluto a tutti, Romano.
1: Sì.
2: E adesso io ho chiuso in anticipo, forse chiuderò quando hai chiuso tu.
1: Non ti preoccupare.
2: Va bene, saluto tutti come solito.
1: Sì.
2: E con tanto di affetto per tutti.
1: Ok.
2: Ti chiama. A te un grazie di cuore proprio e tutta la famiglia.
1: Sì,
2: e
1: grazie.
2: La mamma e tutti. Ti saluto, Romano.
1: Grazie Maria Pia, grazie Maria Pia. Ciao. Maria Pia di Mogliano.
0: Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vola.
1: Pronto?
3: Sono Roxy.
1: Roxy, benvenuta anche a te.
3: Grazie, anche a te benvenuto.
1: Sì, grazie.
3: Senti, da fastidio la radio?
1: No, adesso no.
3: Allora, siccome che diremo finito 100 anni.
1: Ah sì?
3: Teddy Reno, lo conosci quel cantante?
1: Sì.
3: Lo sposo di Rita Pavone, di Rita Pavone.
1: Sì.
3: È un cantante famoso.
1: Certo.
3: Era.
1: Certo.
3: Allora, mettiamo Accarezzami.
1: Accarezzami, non la ricordo questa.
3: La sai?
1: Non me la ricordo. Forse.
3: Accarezza me con ste mani vellutate. Fai scordare tutte peccate, non desideri te.
1: Accarezza mi si intitola?
3: Accarezza me.
1: Io la trovo qui di. Ah, eccola qua, Teddy Reno. Sì. Perfetto.
3: Se no, smile.
1: No, l'ho trovata.
3: Anche smile se è possibile.
1: Va bene. Dopo mettiamo.
3: Vedrai. Grazie tanto Romano, ti auguro un buon notturno.
1: Grazie.
3: Senti Piero, te sa di ciao Romano.
1: Ciao Dinamite.
4: Ciao.
3: Ciao Romano.
1: Ciao, buona serata.
3: Saluto tutti gli ascoltatori con tanto affetto.
1: Va bene.
3: Un abbraccio affettuoso a tutti.
1: Okay.
3: Voglio voler bene a tutti.
1: Certo.
3: Ciao. Anche alla tua mamma e alla tua Cristina.
1: Grazie Roxy, grazie.
3: Ciao.
1: Bene, salutiamo Roxy di Coridonia e sentiamo adesso chi è che entra. Pronto?
5: Buonasera Romano.
1: Ciao Manolo, benvenuto.
5: Come va?
1: Va bene, diciamo che va bene, no? Ci sentiamo, quando ci sentiamo va sempre bene.
5: Hai visto il Como in Champions, che bella partita che ho fatto?
1: Va forte, è partita bene.
5: Secondo me passa dalle prime 8, secondo me così.
1: Vabbè, aspettiamo però, ha giocato la prima. Adesso ci sono squadre forti,
5: Non lo so.
1: Perciò speriamo che va avanti.
5: Sì. Che vince non di sicuro, ma che passa dalle prime 8, vediamo.
1: Non si sa mai. Può darsi che ce la fa. Il calcio è strano, non c'è niente di scontato.
5: Ha rifatto la squadra, ha rimesso a posto pure lo stadio, mi pare.
1: Non lo so, il presidente americano, giusto?
5: Sì, infatti mi dicevo che per la Champions metteva ricostruire lo stadio.
1: Altri posti?
5: Altri posti, sì, metteva.
1: Ma adesso gli americani hanno messo mano anche sul calcio, boh, non lo so.
5: Comunque oggi è andato a ricordare il 25esimo anno delle Torri Gemelle,
1: sì,
5: romano.
1: Sì, sì, sì, 25esimo anno, infatti. È vero, è vero.
5: 10 italiani morti nelle Torri Gemelle.
1: 4 aerei dirottati e quasi 4.000 morti ci sono stati.
5: Quelli che si buttavano di sotto per...
1: Sì, quella, con le temperature troppo alte qualcuno si è buttato sotto, sì. È una brutta tragedia, un brutto ricordo, però...
5: Io mi ricordavo che era il mio primo giorno di scuola delle medie quando è successo, sai?
1: Ah sì? Il primo giorno delle medie?
5: Sì, sì.
1: Te lo ricordi bene, Davia?
5: Non lo ricordo bene, sì, era il primo giorno che iniziavo le scuole medie.
1: Mm-hmm. Beh, io ascoltavo la radio, lavoravo, ma ascoltavamo la radio e... eravamo rimasti un po' tutti increduli, no? Ci crediamo, non ci crediamo, sarà vero, non sarà vero. E poi invece...
5: In America, in Corea, ora americana, il pomeriggio?
1: No, al mattino era, mi sembra, no? Mi pare al mattino. Oh, adesso non voglio insistere. Non voglio insistere. Beh, da noi Corea, le 9 più o meno? Qualcosa meno delle 9?
5: Qualcosa meno delle 9, sì, perché... sono le differenze.
1: Eh già. Va bene, Manolo. Ok.
5: Io saluto Cecilia e gli vuoi dedicare una canzone. Aspetta, fammi pensare un titolo. Sei un mito degli 883.
1: Ah, sei un mito.
5: Sperando che Cecilia chiami, che non si è fatta più sentire, non so perché.
1: Sì, la invitiamo a chiamare, vero?
5: La invitiamo a chiamare Cecilia, invitiamo anche a chiamare Dario ogni tanto pure.
1: Sì, Dario chiama sempre.
5: Dario chiama sempre. Chi è che non chiama mai oltre a Cecilia?
1: E ce ne sono diversi. Salutiamo tutti, invitiamo tutti a chiamare.
5: Certo. Io resto sveglio fino alle 11, se sono maggiormente fino alle 11, dopo potrei richiamare alle 11 per fare un'ultima telefonata e ci sentiamo
1: tu,
5: dopo.
1: Tu stai a fare troppi programmi perché ti sento un po' moscio già, tu pensa che parti prima,
5: No, tengo le cuffie accese e ti ascolto, Romano.
1: Ah, con le cuffiette, va bene.
5: Con le cuffiette. Dopo se alle 11 sono ancora sveglio faccio un'ultima chiamata di 2-3 minuti e poi
1: come vuoi
5: a dopo, Romano, forse
1: a dopo, sì, forse. Ciao. Manolito, ciao Manolo. È vero, sì, allora 25 anni fa questi 4 aerei, no? Il primo aereo che si schianta contro la torre nord del World Trade Center a New York, erano le 8:46, poi secondo alle 9:03, il secondo aereo colpisce la torre sud della World Trade Center. Alle 9.37 il terzo aereo si schianta contro il Pentagono vicino Washington e alle 10.03 il quarto aereo precipita in un campo in Pennsylvania. In Italia erano circa 6 ore più tardi, dunque il primo impatto è avvenuto alle 14.46. E comunque, ecco, noi ce lo ricordiamo molto bene questa tragedia che è successa appunto 25 anni fa, che ha colpito proprio il cuore, no? L'economia mondiale, e da lì in poi le cose sono cambiate. Allora, 0733 237575, sono le 22:36 minuti, ancora ben trovati a tutti, insieme a Romano fino a luna. A Carezzeme di Teddy Reno, la canzone che ci richiede Roxy, e facciamo gli auguri per i 100 anni a Teddy Reno, il compagno di una vita di Rita Pavone.

fai scorda tutta peccata, strignami un braccio a te. Sotto a sto cielo tra puntate e stelle mi fai sentire sti detinte capire, voglio sonnare.

Baccarez, Teddy Reno. E poi anche è stata cantata anche da altri artisti. E comunque questo è stato presentato nel 1954, ma poi ufficialmente pubblicato su disco nel 1955. Su disco a 78 giri. Sì, perché c'erano anche 78 giri. 78, c'era il 78, il 33, il 45 e il 78 appunto. Teddy Reno, comunque, ancora auguri per i suoi 100 anni, mamma mia. Tanti tanti auguri, complimenti. Ecco la canzone che Manolo dedica a oddio, non mi viene adesso, chiedo scusa.

0: se è un mito. Pronto?
1: Romano, non ce l'ho fatta, hai dovuto chiamare.
0: Cecilia nostra, grande Cecilia.
1: Grazie.
0: Grande grazie, Cecilia.
1: A tutti quanti. Manolo mi ha commossa veramente.
0: Ci manchi da troppo tempo, Cecilia.
1: Non so, siamo diciamo a un quarto di sofferenza. Auguriamoci che tutto passi, non voglio rattristare nessuno,
0: sì.
1: Quindi
0: sì,
1: un motivo valido c'è.
0: Certo, sicuramente. Sicuramente.
1: Passerà anche questo periodo.
0: È vero, passerà, è passato il primo caldo.
1: Come no?
0: Passerà anche
1: questo, dopo l'estate torna l'autunno.
0: Almeno
1: l'autunno me lo auguro.
0: Ma sì, certo.
1: Manolo, tesoro, grazie. Marco, Paola, siete i miei tesori, i miei gioielli. Maestro Guarnieri, grazie. Giovanna, grazie. E tutti quanti, Maria Pia di Ancona, il generale, Daniela, tesoro mio, grazie, siete in tanti, mi avete dato tanto coraggio, tanta voglia di reagire.
0: È perché ti vogliamo tutti bene, ti vogliamo Cecilia.
1: Grazie, anche io, che credete che io non sono in ascolto, però sono inerme, senza forza. Hai capito, la sofferenza è quella che ti fa
0: togliere il cuore,
1: ti rode dentro, però e te la sto facendo, sto mettendo tutta.
0: Brava.
1: Il fatto che ho richiamato la radio.
0: Brava e grazie.
1: Mi mancate troppo amici miei. È bellissimo sentire che una persona ti sta accanto e ti pensa.
0: Vero.
1: È come una guarigione interna, credetemi.
0: C'è qualcuno che è entrato che ti vuole salutare.
2: Io volevo salutare a Romano, Cecilia, sono Gianna, Porto Potenza, la Jenny, carissima, grazie che mi saluti sempre.
1: Grazie, infatti anche
2: a te. E ringrazio a tutti anche per gli auguri dell'altra sera, di 8 giorni fa, per sabato, per l'anniversario, a tutti quanti.
1: Te li do adesso gli auguri.
2: Ok, cara.
1: Do un bacione e un abbraccio.
2: Altrettanto a te.
1: Sì. E con questo permesso saluto Romano, do spazio, saluto Cristina e la tua mamma.
0: Certo.
1: Abbraccio la forza da parte mia.
0: Sì, grazie.
1: E se posso chiedere una canzone
0: certo.
1: Per il maestro Guarnieri che me la dedica sempre una.
0: Sì.
1: Quale ti posso dire? Quale ti posso dedicare?
0: Una napoletana, sì, lui ama tanto le canzoni napoletane.
1: Va bene, scegliela tu.
0: Va bene, okay.
1: Grazie, ciao Gianna, un abbraccio.
2: Ciao carissima, buona serata, buonanotte, buona
0: ciao. Ciao Cecilia, un abbraccio forte.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao.
2: Saluto la Roxy che ho sentito prima.
0: Sì.
2: Entrata Roxy, Manolo e la signora, mi pare, Anna Maria.
0: Maria Pia.
2: Intanto ti ascolto la cara Anna Zanobi, un bacino cara, saluto la Germania.
0: La salutiamo.
2: Ha detto che ieri stava a 15 gradi.
0: Ma e comunque si parla anche di una nuova ondata che si chiama El Nino, no?
2: Ah, addirittura.
0: Sì, sarà un'ondata climatica che investirà, non è ancora sicuro che colpirà l'Italia e l'Europa, però dicono che le temperature saranno molto molto elevate, soprattutto in America Latina, e questa ondata dovrebbe avvenire tra settembre e febbraio. E dunque ci sarà
2: infatti
0: anche
2: l'ha detto, sì, tra l'autunno e l'inverno.
0: Ci sarà una siccità e un caldo estremo, come ci saranno anche delle perturbazioni estreme.
2: Esatto. In
0: zone
2: pure io questo, sì, però si sta svolgendo tutto stranamente, guarda che tutto strano qua.
0: La cosa che non è ancora sicuro che colpirà l'Europa e l'Italia, questo ancora non è sicuro, però dobbiamo anche aspettarcelo. Vabbè, perché
2: dobbiamo aspettarci di tutto, perché gli acciai si sta squagliando tutti.
0: Proprio.
2: Vabbè. Adesso sole qui ha fatto quella bella pioggerella, pareva chissà quando aveva ripescato, ma dentro casa è caldo.
0: È sempre la stessa temperatura più o meno.
2: Stamattina sono uscita, era caldissimo. Vabbè.
0: Comunque però, adesso per dire qui dentro, qui allo studio siamo a 21 gradi, che io non mi ricordo da tanto tempo.
2: Beh, già, da qualcosa.
0: Sì,
2: perché
0: sì,
2: no,
0: sì,
2: dentro casa stava addirittura 28, 30, 30 gradi. Dai. Qualcuno già, come dici tu, esatto.
0: Sì, sì, sì, è
2: ma buona. Io che parlavo con Marianna la maggiorata, allora domenica mi pare che mi ha chiamato, lunedì e domenica, ha detto che addirittura il pomeriggio sarà morta di caldo, per quando era 33, 36 gradi, non mi ricordo. Ah, sera già era 19 gradi.
0: Vedi.
2: Sbalzi di temperatura lo fa. Però. E questo è, ci dobbiamo prendere tutto quello che è.
0: Adesso ci mancava anche questo il Nino.
2: Esatto.
0: Speriamo che ci lascia in pace almeno.
2: No, ma che ne so, Ma comunque ti sei accorto anche fatto il caldo, cosa l'abbiamo sofferto tutti, i grandi, i piccoli.
0: Sì.
2: Ma quando a mancamenti di come si chiama? Che muore di infarto, persone che non ha mai sofferto, persone che magari che fa sport, addirittura faceva sport, e quella che fanno i controlli, no? Chi fa sport fa anche quando di più controlli. Ho notato che da tutte le età, dai minorenni, maggiorenni, ma da tutte le età.
0: Vero,
2: così
0: vero.
2: All'improvviso, ciao, perché è morto l'impatto. Ma come? Non lo so.
0: Comunque ci sono sempre stati anche in passato, forse si sapeva meno.
2: Sì, ma adesso vabbè, quest'anno purtroppo io ti dico qui tra Potenza di Cedro e Porto Potenza in una settimana se abbiamo, e Civitanova e Porto dei Cadavi abbiamo sentito su una settimana, non ti dico
0: esagerazione,
2: ma anche 8-9 persone.
0: Ma tu pensa quando
2: dall'età 24, 30enni, 40enni, 50enni, 60enni.
0: Tu pensa quelli che vivono in città ancora peggio?
2: Mi diceva l'amica mia a Torino quando è venuta giù agosto, ha detto stati la cosa impossibile, invivibile a Torino, invivibile proprio, era disperata.
0: E c'è, ripeto ancora, c'è chi dice che questa sarà l'estate più fresca da adesso in avanti, capito? Non lo so quello che sarà.
2: Non so. Va bene. Allora, io saluto tutti che sono in ascolto, un abbraccio a tutte le persone solo ammalate, chi ci conosce, chi non ci conosce, non rinuncia a nessuno, perché tutti abbiamo bisogno di tutti.
0: È vero.
2: Compagnia, grazie a te, grazie a Radio Nova, un saluto alla tua famiglia.
0: Grazie.
2: E scegli tu un brano che tanto c'è sempre buon gusto.
0: Mm-hmm.
2: Saluto Benito Ciuffeciuffe, sicuramente in ascolto, che me lo dimentico, a tutti gli altri, hanno dei capelli rossi, eccetera, eccetera. Paola, Marco, Valerina che Daniela chiama, a tutti e tutti, carissimo, buona serata.
0: Un abbraccio. Grazie a te e tuo marito.
2: Altrettanto, ciao caro.
0: Ciao Jenny, ciao. Jenny di Porto Potenza, ciao. È proprio vero che anche quest'anno ci sarà da aspettarsi qualcosa di strano tra settembre, ripeto, e febbraio, con questo El Niño che colpirà una parte del continente Europa e altri continenti tipo l'America Latina, che la farà arrosto, così dicono. Pronto?
3: Pronto, sono Giovanna.
0: Giovanna, benvenuta.
3: Ecco.
0: Giovanna di Trodica. Non ti sento, Giovanna.
3: E poi?
0: Non ti sento, Giovanna, devi abbassare la radio perché fischia.
3: Ascolta, la radio sta tutto basso, adesso me ne vado in sala. Così può darsi che parliamo meglio.
0: Vedi tu, trova una posizione.
3: Adesso giusto. Come mi senti?
0: Adesso va bene.
3: Oh, vedi che sto in una sala, adesso sta meglio.
0: Oh, a posto.
3: E niente, volevo salutare Cecilia, mi ha fatto tanto piacere.
0: Visto.
3: Io ci pensavo che stava un po' giù di morale, però ascoltarla fa molto piacere.
0: Ma certo. Noi.
3: Roxy che è molto indonata. E saluto Marco con Paola e il maestro. e Manolo e tutti quanti vorrei salutare. Senti, sai che te volevo chiedere? Io non ti chiedo mai niente, ma spiagge di Renato Zero, la bello. Trovi tu?
0: Come no?
3: Perché Franco non la trova più adesso.
0: Sì, sì.
3: E tu, prima che finisce l'estate, almeno ascoltiamo Renato Zero con le spiagge.
0: Sì, sì, sì, ecco, ce l'ho pronta. Sì.
3: Oh, grazie mille. Buona serata e buon notturno.
0: Sì, grazie a te, buon ascolto.
3: Grazie, un saluto a tutti quanti. Ciao.
0: Ciao, ciao Giovanna. Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao. Ciao.
0: Ebbene, anche Giovanna di Trodica la salutiamo e niente, adesso eravamo sulla canzone di Sei un mito, giusto? Quella per Giovanna, allora la facciamo ripartire?

comunque questo caldo insopportabile sta finendo proprio in questi giorni. Secondo gli esperti, la svolta è a partire da oggi, 10 settembre.

0: Pensate che anche Paola e Chiara erano le coriste degli 883 proprio all'inizio. Sono le 11 qui su Radio Nova Macerata in Bru, ancora ben trovati a tutti quanti. E ricordo il numero di telefono, ma sì che lo ricordo, 0733 23 75 75. Io ho difficoltà, scusami, Giovanna, a mettere spiagge, ma adesso pian pianino cercherò di metterla un attimino. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ci sono io.
0: Ci sei tu?
1: Sì,
0: Paola.
1: Sono.
0: Paola Blu.
1: Sì.
0: Ciao, aspetta, di qua squilla pure. No, è caduta. Dici Paola, allora.
1: Allora, dico sì. Che intanto ti saluto e saluto la tua famiglia.
0: Grazie.
1: E poi fa piacere i saluti. Io sto qui facendo dei lavori. Allora, Giovanna di Trodica, Zanna PPP, e Cecilia,
0: sì.
1: E di tutto e di più, saluti, li ricambio e li ricambiamo, e non solo a loro, a tutti gli ascoltatrici, ascoltatori, a tutti.
0: A tu
1: un le grande mondo. Abbraccio e tanti auguri a Cecilia e a chi ha un po' qualche problema, sì. Diciamo, ce l'abbiamo un po' tutti, però andiamo avanti.
0: Chi più chi meno, si dice, no?
1: Però ci si vuole bene e è importante volersi bene, soprattutto in certe situazioni, sempre, soprattutto. Sempre.
0: Vero.
1: Ecco, questo io lo penso. E ti faccio una domanda.
0: Sì.
1: Ieri sera che era quello, il notturno era che cos'era?
0: Guarda,
1: notturno,
0: no? Non ho sentito nulla, ci credi? So che me l'ha detto Franco che ieri sera non ci sono stati, però non so chi è andato in onda, forse
1: è
0: qualcosa ha registrato
1: Nazareno.
0: Allora qualcosa che era registrato dalla mattina. Qualcosa che è andato in diretta al mattino l'ha mandato ieri sera.
1: Ah no, beh, non lo so, c'era solo una signora che parlava di chiesa, di...
0: Sì, sì, sono trasmissioni che le rimandano, repliche della mattina le rimandano appena possono, appena c'è qualche...
1: Beh, vabbè, comunque era comunque un notturno, male o bene.
0: È stato piacevole, sì. Sì, sì.
1: E soprattutto fa com-

0: e poi tutti, diciamo.
1: Ma
0: dai.
1: Sì.
0: Ecco, però lascio. Però entrate, signori e signori, 15 alla volta, non due.
1: Salutiamo tutti quelli che ci ascoltano anche in streaming, che sono lontani.
0: Sì, infatti.
1: Ce ne sono tanti che ci ascoltano in streaming, è vero.
0: Eh beh, comunque sia, però fa piacere.
1: Certo.
0: Fa piacere, che ti devo dire? Saluto tutti, tutti e voglio bene a tutti. Ci sei compreso tu, la famiglia, anzi, prima di tutto. E poi tutti.
1: Ecco, chi c'è?
2: Paola.
1: Paola. Benito. Sì. Benito.
2: Paola, ciao.
0: Benito, salutami Clelia.
2: Ti ho chiamato perché sì, ti porto i saluti di Clelia. Allora, certo. Signori speaker, Clelia di chi è? Mia moglie, non dico mai.
1: Sì, beh, una volta era tua moglie, adesso boh.
2: No.
1: È rimasta tua moglie.
2: Primo gennaio, no, giugno 68, che stiamo insieme, capito?
1: Complimenti.
0: Però Benito, io adesso devo chiudere. Ti abbraccio Clelia.
2: Grazie.
0: Lascio lo spazio però, ok. Buonanotte, anzi buongiorno a tutti a Romano, lo speaker.
1: Grazie.
0: A tutti.
2: Salutami Marco.
0: Sì, ma Marco starà lì aspettando, eh.
2: Ah, che chiama, ascolta, perché ci sentiamo spesso in radio, ci sentiamo spesso.
0: Sì, ma sta preparando qualche canzone anche.
2: Beh, certo, è un grande poeta, è bravissimo.
0: Ok, un salutone, però salutamela Clelia. Ciao a tutti.
1: Ciao Paola. Ciao.
2: Ciao Paola, ciao.
1: Allora, caro ferroviere.
2: Caro ferroviere, che ti vuol dire un ferroviere? Un ferroviere è spento, sono io, una volta ero attivo.
1: Ma tu quando lavoravi alle ferrovie hai fatto mai sciopero? Così, domanda stupida.
2: No, è una domanda che è giusta che mi si è fatto. Lo sciopero, se è un diritto di lavoro,
1: sì.
2: E mi sentivo di farlo, capito? Ah. Per una cosa costruttiva, tutto quanto, perché non è che...
1: Per l'aumento, volevi l'aumento?
2: Ma è una lotta che facevamo magari... tutti quanti, non è che ero solo io, capito?
1: Sì.
2: Allora poi, oddio, se la lotta è giusta, fa bene a risentirsi, insomma, sta bene, ecco, in modo, in ferrovia ci sono stato 1 gennaio 1960, 30 dicembre 92, 32 anni, e sono stato veramente contento, felice, nonostante che facevo un lavoro molto di responsabilità, capito?
1: Capo stazione.
2: Allora, io tanto facevo questo paragone, un professore che opera una persona accidentalmente, non so, gli muore una persona. Io mandavo a sbattere due treni, quando i morti facevo. No, non è da poco. Perché...
1: Senti Benito, ma ci sono ancora le agevolazioni per i ferrovieri, quelli che lavorano con le ferrovie, che ci sono viaggi gratis, tragitti con treni che speciali?
2: No, io ti ho capito quello che volevo dire, dico la mia verità, i benefici che mi sono portato dietro dalla pensione, con la pensione ancora ce l'ho,
1: ancora
2: cioè sarebbe col treno, io vado sul treno, una volta salivo e via, adesso non si può salire più sul treno, perché prima di salire un espresso, un intercity, questo e quell'altro, deve fare la prenotazione, capito? La prenotazione del posto, ecco, perché prima si saliva, si poteva salire anche senza nessuna prenotazione, che andava bene lo stesso, purché eri munito di biglietto di prima o di seconda classe, quello che desideravi. Invece adesso, oltre a avere il biglietto, è il biglietto, cioè il biglietto, io lo dico

0: biglietto per Madrid, perché noi abbiamo i ferrovieri in pensione, gli è rimasta la carta di libera circolazione, che delle ferrovie, saremo su un treno con la tessera delle ferrovie, ci dà anche il biglietto gratis.
1: Sai che ti dico la verità, io da quando ero militare tanti anni fa non sono più salito su un treno e non so nemmeno come si fa il biglietto. Ma c'è ancora il bigliettaio lì alla stazione? Come funziona?
0: No, il bigliettaio, per esempio la stazione di San Giorgio o di Civitanova, ci sono di giorno, di notte è chiusa.
1: E uno che deve viaggiare di notte, che fa? Lo deve fare prima, si deve premurire prima.
0: Deve cercare di munirti prima. Oppure il biglietto lo fa, si fa in treno, perché con Dio quadrini si fa tutto.
1: Costa di più però il treno, sul treno, no?
0: Costa un po' di più, però vabbè, magari se tu per motivo c'è una partenza urgente che non vuoi far meno che di notte, che perché Civitanova, Marche, San Benedetto, Giulianova, ci sono i treni della notte.
1: Salgo sul treno, cerco un controllore e faccio il biglietto, giusto?
0: Sì, fai il biglietto, un po' di più ti paga, però non è che
1: si
0: fa
1: scende,
0: capito?
1: Uno
0: regolarizza.
1: Io vorrei quanto prima fare un percorso sul treno, anche corto, con la classica littorina, quelle nuove magari, giusto per risalire su un treno dopo tanti anni.
0: La litturina, adesso non so se tu conosci un po', per esempio Civitanova Macerata, le linee secondarie, lì ci sono gli elettrotreni oppure le litturine a naftra, capito?
1: Sì.
0: Però più chiaro, da per esempio la linea Civitanova Macerata Fabriano, dove andate elettrica, capito?
1: Tutto elettrico.
0: Insomma, vanno con i treni, c'è anche le automotrici a naftra, ci sono anche, perché quelli mezzi lì ancora ci sono rimasti.
1: Sì.
0: E per esempio il ferroviere, io venivo di ferroviere, non so se tu lo sai, io vado giù alla stazione e gli dico a chi di dovere, mi serve un treno.
1: Il
0: primo dice, ma chi cavolo c'è? Sì, io faccio un treno privato, 150-200 persone, e in agenzia, capito? Sempre con tutte le coperture dovute, si parte un treno. Dove andiamo? Andiamo alla Carnevale di Fano. Andiamo a Cendo,
1: Nel secondo binario che c'è? Chi c'è al telefono?
2: Nel secondo binario c'è Marco.
1: Marco, ciao Marco.
0: Ciao Marco.
2: Ciao
0: Marco. È un grande amico, Marco è un grande amico.
1: Senti Marco, Benito sta a fare un remix di tutta la sua vita. Parte della sua vita di capostazione.
2: Sentire raccontare, solo che devo dire una cosa, sia a Benito che a Romano e a tutti gli altri ascoltatori naturalmente, che approfitto a salutarli. Ho sentito con piacere Cecilia, Gianna PPT, insomma tutti quanti. Giovanna Nitronica, insomma tutti gli amici che normalmente ci sentiamo, e ci fa molto piacere questo. Però devo dire che il fatto che si faccia il biglietto alla biglietteria te ne puoi scordare, Romano, perché oggigiorno è tutto digitalizzato. Se non ci sai fare sul telefonino, rimani a piedi.
1: Non lo sapevo questo. Sono rimasto indietro.
0: Anche quello che ha detto Marco, ecco.
1: Se uno va a fare il biglietto lì in stazione non lo puoi fare.
2: Se non sei abituato non rimani a piedi, il treno non lo prendi, stranamente, insomma, quindi ed è un peccato.
0: Lo so, costa un po' di più, perché se no sali sul treno e regolarizzi in treno, perché non è il conduttore che ti piglia e ti buttare fuori, no?
2: Ma non lo so se esiste ancora quel personaggio che fa i biglietti sul treno, ma non credo proprio.
0: No, beh, i biglietti per le persone che sono sprovviste, non so, per motivi uno o un altro, viene regolarizzato. Con Dio Quadrini tutto si fa, capito?
2: Ecco. Non è il mio ramo, però posso dire questo, che tutti questi fattacci che si sentono di chi, quasi tutti gli stranieri o gli avventori che salgono sul treno o su un autobus e non pagano, il mezzo si deve fermare, specialmente l'autobus. Questi qua si ribellano e succede quello che non dovrebbe succedere. C'è una lamentela più grande che quest'estate abbiamo sentito per queste cose. Tant'è vero che io mi domando e dico, ma se ci stanno queste difficoltà, ma perché non c'è una dimostrazione di tutti? Ah sì, tu non mi fai viaggiare e io non viaggio, poi vediamo un pochettino se mi dite che stiamo tutti bene e se i servizi funzionano. Tra le altre cose, approfitto a dire questo, io sono un critico, per non critico, attenzione, l'ho detto così, noto molto la pubblicità stupida che fanno per televisione. Questa sera ho visto per la seconda volta, fanno vedere una nuova macchina, non dico nemmeno la marca perché sennò gli faccio pubblicità, una che guida, lascia il volante e poi tiene con tutte e due le mani non un telefonino, un tablet.
1: Ah,
2: e guida facendo così. Ma secondo voi è giusto una cosa del genere? Ma chi è quel cretino che ha inventato questa pubblicità e quei cretini che l'hanno permessa?
1: Pensa tu che una volta non poteva andare in onda una pubblicità così, erano attenti, ecco, controllavano. Adesso non c'è, boh, non so chi è che controlla, ci sarà una
2: in nessuna trasmissione c'è una regia intelligente, niente.
1: Tutto permesso.
2: Tutto permesso. Io ce l'ho sempre con quel bambino che succhia lo spaghetto con il sugo e lo prende con le mani dentro al piatto. Bella educazione che insegniamo ai bambini.
0: Beh, Dio,
2: ma io quella pasta non la compro più per dispetto. La mia contestazione è questa.
0: Certo.
1: Ma
2: insomma.
0: Vabbè, io vi do la buonanotte, saluto tutti quanti gli ascoltatori, cominciando da Marco e tutti.
2: Grazie, Benito, buonanotte pure a te, caro amico.
0: Grazie, che ci siamo sentiti anche con tua moglie prima.
2: Sì, ho sentito, io stavo nell'altra stanza.
0: Con Paola, che mi dice, vabbè, buonanotte.
2: Saluti
0: a tutti,
2: alla signora
0: Clelia.
1: Ciao Benito, buonanotte.
0: Esatto, presenterò, grazie, buonanotte a tutti.
1: Ciao.
2: Romano,
1: dici,
2: mi posso fare una canzone?
1: Vai.
2: Questa canzone la dedico a tutte le persone che ho sentito questa sera, a iniziare la Cecilia e tutte le altre, Gianna, Giovanna, eccetera, eccetera. E ne sarà contento anche il maestro Guarnieri, perché è una canzone napoletana.
1: Va bene.
2: Vado?
1: Vai.

Io che passavo in notte miezza via, qua prima sera torna a casa mia. Come va? Come va? Brisce, chi mi vede ridirà. Ma quando, cosa gente,

una, non lo sa per nessuna, che tu me la state penata. Nessuna, non offense nessuna, che hai passe nottate scetate. Io mi sogno che stai in braccio a me, e rire, ma nascondero piante, ma non sapo niente, nessuno.

né buonanissimo, sta in compagnia. Insieme all'orrice, mamma mia, come va? Come va? Che tu hai una forza, era la sa. Ma poi, pura mamma, non sbaglia. Nessuna, non sa nessuna, che tu me la sape penate. Nessuna, non offensa nessuna, che hai passe e non state scedate. Scedate, io mi suono che stai.

Anna sconoro bianca, ma non sa niente di sciura. Anna sconoro bianca, ma non sa niente di sciura. Anna sconoro bianca, ma non sa niente di sciura.

0: Bene. Pronto, chi c'è di là? Pronto?
1: Sono Umberto, buonasera.
0: Ciao Umberto.
2: Umberto, carissimo.
1: Ciao, come va?
2: Bene, bene, bene. Fino a quando si canta e si suona, va bene.
1: Ho sentito le ultime note.
2: Bene. Lascio spazio a te, però avevo dimenticato di salutare Dario e la signora sua.
1: Fai pure.
2: E poi tutti gli amici che stanno in ascolto. Il foglietto questa sera non ce l'ho, però a tutti un abbraccio. E a te, grazie Romano, buon proseguimento.
0: Grazie allora e buon ascolto a te.
1: Ciao Marco.
0: Umberto di...
1: Ecco, come va Romano?
0: Va bene, se sta un pochino più
1: tu fresco. Sei in pensione, no? Sei giovane,
0: sì, sono in pensione, pure io.
1: Ah sì?
0: Sono arrivato all'ultimo tempo della vita, pure io, sì. Da poco.
1: Il tempo più bello. Diciamo così.
0: Sì.
1: Senti, io volevo leggerti una poesia, L'angioletto, è molto piaciuta, te la propongo volentieri.
0: Va bene.
1: Allora, L'angioletto. Sul punto più alto della nostra chiesa, un angelo ancorato ad un pennone vedo dalla finestra dietro casa, gira col vento, cambia direzione, con una tromba in bocca che non suona, da sempre ha indicato al pio colono se vento di maestrale o tramontana, se tempo brutto oppure tempo buono. Ricordo un dì, quell'angelo è sparito, ai bimbi han detto che è volato via, non serve più quel perro arrugginito, il mondo vuole altra tecnologia. Oggi l'intelligenza artificiale ha reso l'uomo schiavo di se stesso, superando ogni bene e male senza più alcuna remora. Adesso, quando fa sera, guardo su nel cielo, col cuore umbrato da malinconia. Io pure credo siamo fuggiti in volo, perché certezza uccide fantasia. Umberto Frodenotti.
0: Oh, questa quando l'hai scritto, Umberto?
1: Questa ho ripreso una poesia di tempo fa. Banale, ho cercato di dargli un significato più profondo, più interessante, e forse ci sono riuscito.
0: Sì, penso di sì.
1: Perché è piaciuta molto, ecco. Sì, penso che sia piaciuta anche a te.
0: Caruccia, sì.
1: Bene, Romano, io ti ascolto con piacere.
0: Va bene.
1: Grazie che ci sei, che ci tieni con compagnia.
0: Grazie.
1: Buona serata, buon lavoro.
0: Ciao Umberto, ciao. Umberto Fradalocchi, il nostro poeta che ci chiama spesso. Allora, 0733 23 75 75. Siamo sempre a 21 gradi qui in studio. Ripeto, si sta... Scusate, ho fatto cascare la chiamata. E 21 gradi qui in studio, non me li ricordo da tanto tempo. E va bene così. Intanto ho preparato la canzone per Jenny, visto che mi ha dato a me libero arbitrio, e la faccio partire, via. Balliamo, Fred Bongusto. La fermiamo subito però, perché c'è la chiamata che è arrivata adesso. Ecco, non l'ho fatta cadere. Pronto?
3: Pronto, ciao Romano.
0: Darioccio.
3: Ciao.
0: Darioccio di Orbisaglia. Ciao.
3: Saluto in particolare Marco e Paola. Saluto Cecilia, capisco quando si vive un po' in sofferenza che i minuti passa male, però importante. Che si tira avanti, ecco,
0: passa tutto Dario, passa
3: piano,
0: tutto,
3: piano,
0: è passato il caldo,
3: speriamo che passa tutto.
0: Sì, ma è questione, ci vuole un...
3: Il maestro Danieli, dopo Danielina, volevo salutare Danielina, domenica scorsa io sono stato a Orbisaglia, però sono stato fino alle 10:30 e loro ancora non erano venuti e non ci ho potuto parlare, mi dispiace, però dovevo andare via,
0: capito?
3: Non ci ho potuto parlare.
0: Ma l'hai riconosciuta?
3: Loro dovevano venire con l'Ampas, no? Doveva venire un gruppo,
0: sì.
3: Dopo ci avevano la messa alle 11:30 e poi pranzavano lì, ma io verso le 10:30 sono dovuto andare via, un appuntamento e loro non erano arrivati e così non ci ho potuto parlare.
0: Sei andato via prima.
3: Mi hanno detto che facciamo conoscenza, ma sarà per un'altra volta.
0: Pazienza.
3: Saluto tutti quanti, questi che chiamano, quelli che mi salutano o non mi salutano. E saluto tutti gli ascoltatori. Rina, che è un pezzo che non si sente, ma è impegnato con la festa di San Nicola lassù, che adesso
0: grande festa. Ha
3: impegni, capito? Il cappellone vi ha inaugurato. Cioè,
0: grande festa, sì, sì, sì.
3: Ieri mattina sono andato a Tolentino, sono andato alla messa di San Nicola. Non si è fatta vedere, forse questa ha pensato, adesso se c'è Dario io devo pagare il caffè, allora non si è fatta vedere. Ma io il caffè l'avevo preso, alla fine non lo facevo pagare.
0: va bene.
3: Va bene, se mi puoi mettere la canzone, se ce l'hai,
0: Quale?
3: La notte si è fermata di Ruggero Scandiuzzi e Titti Bianchi, se ce l'hai, se
0: la,
3: no.
0: La notte si è fermata? La notte si
3: no,
0: è...
3: non fa niente, la notte si è fermata. Una canzone che aveva scritto Edoardo Vianello. Non so quando faceva 30 anni, 35 di carriera l'aveva scritta.
0: Qui mi dà Titti Bianca, può essere?
3: No. Bianca, sì, Titti Bianca, sì.
0: Titti Bianca.
3: E lo Scandiuzzi, in due la cantano.
0: Va bene, dopo la...
3: Va bene, ti saluto, ti ringrazio della compagnia che ci fai.
0: Grazie a te.
3: Grazie Romano. Di tutto, Romano.
0: Grazie ciao, a te della chiamata, ciao, ciao, un be- ciao un Dario, ciao. Dario d'Urbisaglia, grande Dario, ti saluto, ciao. Sono le 11:28 minuti, Radio Nuova Macerata in Bru, insieme a Romano, 0733 23 75 75, sentiamo chi entra, pronto?
4: Pronto, buonasera Romano.
0: Eccola, vedi Rina?
4: ho sentito Dario, ma che ce l'aveva con me?
0: No, parlava così.
4: Tanto così per dire qualcosa?
0: Tanto per parlare,
4: Tanto per parlare, ho capito. Non, vabbè, tanto io lo saluto lo stesso,
0: Sì. bene.
4: Ecco, sono rientrata da poco e ho avuto giusto in tempo per ascoltare Marco.
0: Bene.
4: Quindi...
0: Tolentino, Dario diceva grande festa con San Nicola,
4: Ma io non me l'ho ricordata neanche...
0: Oh, è quasi grave,
4: Infatti mi sono ricordata poi ieri sera e quindi proprio per fare gli auguri a mio nipote che si chiama Nicola. E poi mi è stato ricordato. Perché
0: senti,
4: io,
0: ma
4: compleanni, onomastici, cose per me proprio non esistono.
0: Su alla cattedrale adesso è aggiustato, è tutto a posto,
4: sì,
0: come prima?
4: Sì.
0: La ho cripta
4: visto, ho letto, ancora non ho visto perché ho giorni di festa così difficilmente esco, per cui insomma poi quando tutto si calma poi dopo esco io,
0: anche perché ragazzi
4: non mi piace confondermi in mezzo alla folla, sai.
0: Ma perché sto periodo è stato tanto caldo, allora.
4: Mamma mia, perché, ma anche oggi è stato caldo e poi stasera si è rinfrescato un po'. Dopo sì, sono andata a Corridonia stasera che presentava l'ultimo libro mio figlio e quindi ha cominciato il tour. quindi io devo fare da supporto, capisci, no?
0: E beh, la mamma.
4: La mamma è sempre la mamma.
0: La mamma è la mamma dappertutto.
4: Ne sai qualcosa, no?
0: E come no?
4: Ecco. E quindi sì, sono rientrata poco fa e ti ho detto che ho avuto la fortuna di ascoltare Marco. E adesso ho trasentito
0: Dario. Senti, Dario, t'ha trasentito.
4: Trasentito.
0: Che parola. Trasentito.
4: Tra giusto e brusco. Adesso stanotte è fresco, si dorme bene. Onestamente ho dormito sempre bene quest'estate, nonostante il caldo, però la notte tutto sommato si è stata abbastanza bene. Poche notti. Tutto spalancato, tutto tanto. No, non me vede nessuno.
0: Ormai è andata, il caldo sta finendo, via.
4: No, ma il giorno è stato tremendo.
0: Ecco.
4: E comunque anche oggi comunque era caldo, eh.
0: Squilla il telefono.
4: Che è caldo, umido.
0: Umido, sì. Mm-hmm. Vero, vero, vero, vero.
4: Mi è quella che... l'umidità che dà più fastidio del quel caldo asciutto.
0: Mi sa che è rientrato Dario.
4: No.
0: Pronto?
3: Che ne sai tu?
0: Io so chiaro veggente.
4: Ciao, io la palla di vetro, Dario. Dario. C'ha la palla di vetro.
0: Sì,
3: è venuto a Tolentino ieri mattina a messa. Dico, mi incontro Corina, dico, non so.
4: Ne potevi fischiare, no?
3: Era presto, alle 7:30. Alle
4: 8:30 veramente
3: no. Forse.
4: Cioè, ti sei voluto proprio prendere la prima?
3: Eh sì, la prima, dopo c'erano un'altra, 10:30, non so, e a mezzogiorno c'era l'inaugurazione del cappellone.
4: Sì,
3: ho detto,
4: sì.
3: Ma io intanto la messa sì, posso tornare a casa.
4: È venuto il presidente della regione, ho visto su Facebook, non è che, l'ho detto prima, non, io non amo partecipare a questi eventi.
0: Tu vivi nell'ombra.
4: Vivo
3: in due o tre giorni che ne parlava nel suo cappellone.
4: Sì, sì, sì. E adesso il 17, mi pare il 17, sì, sì.
3: Il San Francesco lì le date, riapre.
4: Sì, riapre la chiesa di San Francesco, è stata ristrutturata, per cui cominciamo a rivedere qualcosa, quantomeno, oddio.
0: Beh, piano
4: ce ne vorrà ancora di tempo, però si sta muovendo.
3: Oh, vi saluto, io scherzo delle volte, non te la prendo.
4: Ma se tu non scherzavi, io mi arrabbiavo.
3: Buonanotte,
4: non mi arrabbio.
0: Ciao Dario.
4: Ciao Dario, saluto Oriana, ciao. Buonanotte, ciao.
0: Ciao.
4: E niente, detto questo, come direbbe chi parla bene.
0: Chi parla bene?
4: Chi parla bene? Do la buonanotte a tutti.
0: Sì.
4: Buona serata, buon, non dico weekend perché dobbiamo parlare inglese, siamo italiani, buon fine settimana.
0: Non lo so, fai tu, parli italiano, parli francese, parli.
4: Io sono poliglotta.
0: Adesso.
4: Quindi, però preferisco l'italiano.
0: Scherzo con mamma adesso, no? La mattina dico sempre buongiorno, bonjour.
4: Bonjour, madame.
0: E lei mi risponde buongiorno.
4: E che ti risponde?
0: Quasi in francese. Tra il francese e l'italiano non è né un buongiorno né un bonjour. Bonjour.
4: Cioè, diciamo un dialetto
0: un po' largo.
4: Comunque che può anche per alcuni potrebbe anche somigliare, per tutti i dialetti, straniero.
0: È buffo canino.
4: beato dialetto. Ci stiamo perdendo la nostra cultura,
0: dici? Ma sì. No, ma dai, no, non ce la perdiamo.
4: È la nostra prima lingua, Romano, perché ci dobbiamo vergognare? Certo, se io parlo con qualcuno che non conosco e cerco per quanto possibile di parlare in italiano, ma se sto in famiglia, ma se sto con persone che conosco, che parlano come me, ma perché non devo parlare il dialetto?
0: Ma infatti... Ma io quando ero militare ero in una camerata tutti milanesi e io parlavo in dialetto e loro alla fine mi capivano, perché dai, forza di parlare in dialetto, avevamo raggiunto come io capivo il loro,
4: certo,
0: e loro capivano.
4: Però onestamente dai, a volte no, certe frasi, certe cose rendono meglio l'idea se tu le dici in dialetto che se le dici in italiano.
0: Sì, sicuro.
4: C'hanno un'altra, non lo so, certo sarà che io sono amante del dialetto, per cui...
0: Scorre bene, no?
4: E non vedo perché è vero o non è vero, io non lo so, probabilmente tu no, ma quantomeno quelli della mia generazione... È la prima lingua che hanno imparato. che abbiamo imparato.
0: Sicuro,
4: È stato il dialetto.
0: Sentiamo chi c'è con te, pronto?
4: Va bene.
5: Pronto, buonasera.
0: Emilio.
4: Buonasera, ciao. Maestro, buonasera.
5: Carolina, sapevo che stavi lì. Così ti saluto di persona.
4: Ecco, perfetto.
5: Tanto maestro, avevi detto perfetto. Ciao quasi, quindi è
4: una però posso dire una cosa, maestro?
5: Dimmi.
4: La posso dire?
5: Sì.
4: Non scriva più certe cose.
5: Che?
4: Quello che ho scritto oggi.
5: Ah, che sto alla fine?
4: Non lo deve scrivere, non lo deve dire.
5: Ma ci sto. Ormai mi trovo al crocevia.
4: Ma siamo tutti al crocevia perché.
5: Io c'ho proprio una certa età,
4: Ma non vuol dire, non vuol dire niente.
5: Sì, perché oggi su Facebook, Romano, su Facebook, ho messo siccome. Mi trovo al crocevia, cioè nel senso che ormai il mio destino, il mio cerchio si chiude.
4: Di tutti quelli morti della sua.
5: Il mio cerchio si chiude, quindi dico voglio lasciare ai giovani qualcosa della mia storia di vita e ce l'ho messa.
4: Ma lei
5: poi si è scatenato tutto Facebook, i complimenti, una cosa. E anche alcuni mi ha detto, maestro, tu devi vivere per farci commuovere con le tue poesie. Ma ecco parecchi, ma Rina i commenti li può vedere su Facebook.
4: Ascolti, maestro, mi perdoni, però i ricordi, le poesie, tutto bello.
5: No, ma io sto a posto, Io quando parlo di queste cose, Rina, lo parlo con la massima sincerità, tranquillità, non ho paura di niente, assolutamente, perché nessuno nasce e nessuno muore, è una continua trasformazione della materia, quindi non ho paura di niente, io vivrò sempre e nascerò in continuazione.
4: Anche perché l'importante è continuare.
5: Ho voluto bene a tutti, cara Rina. Non ho fatto del male nemmeno alle cose, nemmeno alle piante, nemmeno a niente proprio. Adoro rivederlo, li abbraccerei. Mi viene voglia, Romano l'ha visto, di abbracciare i tre archi. Perché? Perché dice, ma maestro, che ti metti a abbracciare i tre archi? Allora sei diventato proprio pazzo. No, perché quello è una pietra, i tre archi.
4: Vabbè, il modo
5: ma noi dobbiamo mettere le pietre nelle condizioni di parlarci, ed esse ci parlano. Anche le cose inanimate, anche una via, una strada, ci parla. Siamo noi che dobbiamo mettere nelle condizioni di quella strada, di quelle cose, di parlarci.
4: Ci parlano perché noi...
5: Ma certo, ti ricordo tutto,
4: di ricordi,
5: no?
4: Quindi... passando per quella strada ti ricorda un qualche cosa,
5: ma come no, ti ricorda tutto, ti ricordi che ci stavi, lì c'è un mattoncino un po' rotto dove ci ho sbattuto e ti ci fermi un attimo. Bisogna mettere le cose nelle condizioni di parlarci, ed anche loro che sono inanimate ci parlano.
4: Assolutamente, su questo sono assolutamente d'accordo, però non mi faccia più sentire quelle cose.
5: Io ti faccio sentire, Rina, l'età è tanta,
4: Ma no, c'è un detto.
5: L'età è tanta e può accadere da un momento all'altro.
4: Sì, ma posso
5: non
4: dire...
5: è mai porto scarogna. Io sono stato sempre obiettivo.
4: Posso dire una cosa? Sai come si dice su al mio paese? Che a Pasqua muoiono più agnelli che pecore. Quindi
5: io mi dispiace, perché quando muore più giovane di me, la prima cosa che penso, io so vissuto troppo rispetto a lui.
4: Vabbè, questo è il destino, noi non.
5: Ma no, sulla vita credere. Non possiamo farci
4: non
5: niente.
4: Non possiamo fare
5: non
4: niente.
5: Non siamo noi che decidiamo il giorno della morte.
4: C'è chi decide per noi, per cui.
5: Vabbè, lasciamo perdere.
4: Va bene,
5: noi, gli ascoltatori dicono che li rendiamo tristi. Ma invece stasera allora, leggo una bella poesia.
4: Sì, io la saluto, l'abbraccio.
5: Sì, arrivederci Lina, una buona notte.
4: Mi ha fatto tanto piacere poter parlare così adesso, un attimo così, e do la buonanotte, un abbraccio romano a tutti sì. quanti e buonanotte a tutti.
0: A te, ciao.
4: E buonanotte
5: di nuovo.
4: Settimana.
5: Di nuovo, buonanotte.
4: Settimana.
0: Anche a te, grazie.
4: Ciao, buonanotte.
0: Ciao, ciao.
5: Dunque, Romano, allora vado veloce. Sì, faccio intervenire gli altri. Un abbraccio a Roxy e Piero. E chi ha telefonato Roxy?
0: Sì, ha telefonato.
5: Ah, ma tu pensa, non l'ho sentita.
0: Sì, sì.
5: Roxy, intervieni di nuovo, fatti sentire. Poi un abbraccio anche a Piero. E voglio salutare Adriana di Castel di Lama.
0: Sì.
5: E la poetessa. E di Castel di Lama, poi un abbraccio grande grande a Dario, noi stiamo vicino a lui perché perdere una figlia non è facile dimenticarla. Poi Giovanna, un abbraccio grande grande, ciao Nova, Giovanna, un grosso abbraccio, te lo posso dare perché è per telefono. Poi un abbraccio a Cecilia, Anna da Capelli Rossi, questa grande poetessa, grande attrice, e non sapevo che era anche Anna da Capelli Rossi, era anche una grande pittrice. Ciao Anna, speriamo che stai meglio.
0: Sì.
5: Poi salutiamo Adele, ciao Adele, e Giuseppina, ciao, Giuseppina, ciao, un abbraccio grande grande dal maestro Corniere di Bedritoli, la poetessa Maria Bia Marchetti, una grande poetessa per le scuole che ha fatto, scrive molto bene. Poi un saluto anche al generale che sta intervenendo diverse volte, un abbraccio a Manolo, ciao Manolo, un saluto grande a Jenny e Elena di Venerotta, ciao Elena. Fatti sentire, ma non ti senti mai, però so che ci pensi e so che sta sempre collegata, Romano, Elena di Venerotta.
0: Ah, la salutiamo.
5: È sempre perché rispetto a quelli che telefono, sono tantissimi quelli che stanno collegati, perché mi telefonano e me lo dico, ti ho sentito maestro ieri sera, capito? Quindi significa che le persone che telefonano non sono niente rispetto alle decine di persone che ti ascoltano. Poi salutiamo Danielina, sempre un abbraccio grande grande. Dunque stasera recitiamo una poesia molto molto bella di Gabriele D'Annunzio, questa la conoscerai, perché? Perché questo è il periodo in cui i pastori lasciano la montagna, perché? Perché su adesso verrà il freddo e quindi calano verso il mare dove hanno più pascoli, le pecore hanno più cibo e stanno più al caldo. Quindi nel mese di settembre, Romano, i pastori che durante l'estate erano saliti sui monti con i loro greggi, ora li discendono a trascorrere in pianura i mesi di pioggia e di freddo. La loro che cos'è? L'hai studiato anche a scuola. La loro è una migrazione stagionale, tipica delle regioni come l'Abruzzo, in cui è molto diffusa la pastorizia. Sai come si chiama? È la cosiddetta transumanza, cioè il passaggio da una terra ad un'altra più accogliente. Ecco, ad un'altra più accogliente. Il poeta che ha trascorso lontano l'estate avverte il richiamo del suo Abruzzo, perché ci teneva per l'Abruzzo, sente che deve partire, che deve migrare come migrano i pastori. Infatti in ultimo dice: ah, perché non sono io con i miei pastori? Che cosa sono gli stazio fatto? Sono i recinti scoperti. I recinti che sono scoperti si chiamano stazzi, dove il gregge viene adunato per il riparo notturno. Adriatico selvaggio, perché D'Annunzio chiama selvaggio il mare Adriatico? Perché simile, per le sue marine brulle e deserte, ai luoghi selvaggi dei mondi. Fonti alpestri significa sorgenti montane. I pastori hanno bevuto profondamente. Che significa profondamente? Se qualche studente, vedi, faccio ancora un po' di scuola. Che significa profondamente che hanno bevuto? Cioè è un bere che penetra in ogni fibra, che sazi lo spirito più del corpo, ecco, deve saziare più lo spirito che il corpo quel bere, affinché il sapore dell'acqua nativa rimanga a confortare gli esseri cuori, cioè il loro esilio, la loro lontananza dalle loro case. Rinnovata hanno Verga d'Avellano. Che cos'è la Verga d'Avellano? È il bastone di nocciolo e si chiama d'Avellano. Il sole, in ultimo fatto, in bionda sila la viva lana, il sole cioè, rende così bionda la lana del gregge che quasi non divaria, cioè non sembra diversa dalla sabbia della spiaggia. Ecco, così adesso la possiamo leggere, abbiamo fatto anche una bella lezione come piace fare a me, può darsi che tanti stanno in ascoltano e ringraziano me e questa radio che fa questa trasmissione. I pastori di Gabriele D'Annunzio. Settembre, andiamo. È tempo di migrare. Orientella d'Abruzzi, i miei pastori lasciano gli stazzi e vanno verso il mare. Scendono l'Adriatico selvaggio, che verde è come i pascoli dei monti. Han bevuto profondamente ai fondi alpestri, che sapor d'acqua nativa rimanga nei cuori esuli a conforto. Che lungo illuda la loro sete in via. Rinnovato hanno Verga d'Avellano e vanno per fratturo antico al piano, quasi per un erbal fiume silente sulle vestigia degli antichi padri. O voce di colui che primamente conosci il tremolar della marina, ora lunghesso il litorale cammina la greggia, senza mutamento è l'aria, il sole in bionda sila viva lana che quasi dalla sabbia non divaria. Il sciacquio, calpestio, dolci rumori, ah, perché non sono io coi miei pastori? Gabriele D'Annunzio, forte.
0: È bella, sì.
5: Bellissima, guarda, l'abbiamo studiata a scuola e l'ho ricordata, diciamo, a tutti. Allora, se puoi, mi piace ricordare una canzone degli anni verdi, Romano, quando avevamo 18, 20 anni, i primi amori, le prime, questa mi ricorda tante cose. Suona chitarra, cantata da Franco Pastelli, suona chitarra cantata da Franco Pastelli, e se lo puoi dire, te lo segni, la dedico a Giovanna, cara Giovanna, a Cecilia che mi vuole un gran bene, parlo dello spirituale, sì. E la dedichiamo stasera anche ad Adriana. Ciao Adriana, così con questa canzone può essere che ti commuovi. Allora, un saluto a te,
0: sì,
5: alla tua cara moglie Cristina, alla nipotina, ma il saluto più grande, più bello e più forte lo faccio alla tua cara mamma, caro Romano. Ritieniti fortunato, te lo dico tutte le sere, non mi stancherò mai. Ritieniti fortunato fino a, anche se stai male, anche se i movimenti sono pochi, ma tua madre è viva, Romano, certo. È viva, la puoi toccare, sì. Anche se ti parlasse con gli occhi, è viva, Romano, tua certo, madre.
0: Lo so.
5: Arrivederci e buonanotte a tutti.
6: Posso salutare il maestro?
0: Eccola, Maria Pia di Ancona.
5: Ah, Maria Pia, ciao.
6: Maestro, buonasera. Un
5: buonasera,
6: abbraccio.
5: Maria Pia.
6: A lei, tua moglie. Tiriamo avanti, da fuori i vecchiarelli.
5: Stasera ho voluto leggere quella perché ci diceva con settembre.
6: Sì,
5: infatti
6: sì,
5: è intitolata settembre, dico, prima che passi il tempo la voglio leggere. L'hai imparata anche tu a scuola, sì?
6: Sì, ma chi se la ricorda, maestro?
5: Ah, non te la ricordo, penso che in quinta l'hai imparata.
6: Senz'altro, ma sono passati 70 anni dalla quinta che io ho fatto.
5: Una specie di me.
6: se non di più. Comunque una cosa, io le tiro le orecchie come farina. Non ci faccia sentire e leggere più quelle cose che scrive, eh? Io per tutto quello che ha scritto, che ha fatto, mi inchino fino ai piedi.
5: Beh, ma ti ho detto, in 20 secondi, non è che però, ho detto prima di morire. Ho detto ormai al capolinea, mica ho detto prima che muoio faccio questo.
6: Ma siamo tutti al capolinea.
5: Ormai
6: al
5: capolinea, non è triste ormai al capolinea.
6: Maestro, noi ottantenni siamo tutti al capolinea. Noi ottantenni.
5: Vabbè, è che il maestro ce n'ha un po' più di acciacchi, carissima. Il maestro un po' acciaccato, ma facciamo così, Romano, così saluto Maria Pia e tutti.
0: Sì.
5: Romano, facciamo così, anche alla mia età, allora lanciamo un messaggio, anche alla mia età il maestro Guarnieri di Petitoli dice a tutti, a De Maiora!
6: Bravo.
5: Buonanotte a tutti, carissimi. Ciao Maria Pia, un abbraccio.
0: Ciao Emilio.
6: Uno va da, anche da sua moglie. Buona serata, Romano.
0: Bene,
6: buona
0: Anna Maria.
6: Buona serata a tutti. Buona serata a tutti. E tanto che provo, ma sono contenta che sono entrata adesso. Mi ha fatto tanto piacere perché parlare col maestro è sempre una grande. Con tutti, però con lui c'ho, diciamo, più filo diretto, diciamo, ci parlo un pochino
0: tra poeti. Hai scritto delle cose.
6: Sì, però io mi ritengo una che piace scrivere, perché poetessa è una roba grossa. Aspetta che ho toccato, mi si è messo in moto il computer. Comunque io ho sentito tanti discorsi che avete fatto. Io, Romano, sono stata a New York del 2023 e ho visto dove è successa la disgrazia.
0: Ah, le Torri Gemelle.
6: Sì, e ci sono adesso due grandi vasche, una cosa che ti toglie il respiro, perché vedi tutti i nomi, vedi chi lascia i fiori, vedi tante cose che ti riviene in mente il momento. Io mi ricordo, stavo lavando i piatti, pensa. Mi ricordo l'attimo quando c'era la televisione accesa e che hanno cominciato ad queste notizie, insomma, è stato un momento che io, tante disgrazie è successo, ma come quello è rimasta nella mente, perché troppa gente in un attimo, no?
0: Sì, troppo grande è stata.
6: È stata grande. E ti dico, mio genero, quando siamo andati a New York, ha fatto un bel purpurì di robe, ci ha fatto vedere le robe più interessanti, le più belle, e tra le quali questa che è tristezza e ti fa capire come a volte l'uomo diventa cattivo.
0: Il
6: come
0: male.
6: L'uomo delle volte diventa cattivo.
0: certo.
6: Perché lì è morto gente innocente, gente innocente.
0: Ma ancora muoiono, dicono che ci sono stati negli ultimi 5 anni un numero esagerato di tumori ancora,
6: certo,
0: tumori ai
6: certo.
0: polmoni.
6: Certo, per quello che hanno respirato.
0: Esatto, per le polveri.
6: Per quello che hanno respirato, non è che è finita lì.
0: No.
6: Lo so. Vabbè, purtroppo. Comunque volevo dare un grande abbraccio a Cecilia e a tutti gli amici. A Marco ringrazio che mi ha mandato una canzoncina, lo ringrazio sempre, lui e Paolo è sempre tanto carini con me, Elena, insomma un po' tutti quanti.
0: Sì.
6: E poi tu parlavi anche del biglietto per il treno. Guarda che il treno lo puoi prendere, cioè tu fai il biglietto anche da casa.
0: Capito? Con internet.
6: Qui ad Ancona sarà sempre, penso, la stazione aperta notte e giorno. Però io quando vado a Roma, mia figlia mi fa il biglietto, cioè attraverso il telefono, poi me lo mette su WhatsApp. Io quando sono sul treno faccio vedere il mio biglietto. Telefonicamente, no, perché se lo fai sul treno loro non ti credono che tu non l'hai fatto il biglietto, c'è sempre una penalità, io penso.
0: Penso pure
6: perché
0: io.
6: Siccome molti ci marciano, come sull'autobus, come su tutte le cose, quindi sul treno io penso che tu hai una penalità.
0: Ho capito.
6: Capito? Adesso non sono molto sicura, però io ti dico, ogni volta che vado a Roma mia figlia mi fa il biglietto e io... quando passa il controllore apro il telefono e gli faccio vedere che io ho il mio biglietto.
0: Ho capito. Io proprio non so nullo proprio,
6: E poi sai cosa dovresti fare tu e Cristina? Un'esperienza bella che io l'ho fatta un paio di volte, prendere i treni di una volta. Che adesso fra poco parte uno da Ancona che fa Fabriano, va a Sassoferrato. Per esempio ci sono andata a vedere io i bronzi di Quartoceto, capito? Te fanno, un'altra volta ci ha portato a far vedere una miniera, poi ti danno il pranzo, insomma paghi o 70-80 euro così, ma parti alla mattina e torni alla sera. Poi dopo sul treno cantano, ballano, ti diverti, guarda, è un'esperienza che chi non la fa la dovrebbe fare, che è bellissima.
0: Ho capito.
6: Capito. Ti posso leggere due righe?
0: Certo.
6: Allora ascolta, siccome avete parlato anche del dialetto, e io parlo così, dice come mangio, no? Allora, questo è proprio intitolato il dialetto.
0: Vai.
6: Quanto mi piacerà a me parlare in dialetto? Sarà che è stato il primo linguaggio che ho imparato. E quel parlà, semplice e schietto, che mamma con tanto amore mi ha insegnato. Era il parlà di tanta gente, semplice, forse un po' ignorante, ma con un cuore così grande, sempre pronto a darti una mano. Ma so sicura che se io oggi parlassi solo l'italiano, ogni tanto mi piaria la nostalgia di riparlare come faceva mamma mia. Ma ricordo che quando andavo a scuola la maestra mi diceva: ragazza mia, se nella vita vuoi aver successo devi saper parlare l'italiano perfetto. Ma a me che del successo non me ne è mai fregato niente, tant'è vero che adesso che ho cambiato città ho mischiato il sardegnese con l'anconetà, ma sempre dialetto rimane. Certo che se volessi potrei parlare beh l'italiano, ma sforzandomi un po' eviterei da lì anche qualche sfondo. Ma poi perché dovrei fare? Per apparire quella che non so? È troppa gente che parla ben bel po', ma non ha capito niente dei veri valori della vita. Così io voglio continuare a parlare come mi piace tanto fa. Per me l'importante non è come parlo.
7: Vuoi sapere quanto...
6: Ma avete capito almeno l'alfabeto della vita?
0: L'anconetano è simpatico.
6: E poi chiedo scusa, ma siccome devo fare la cataratta, c'ho la vista che delle volte mi s'appanna.
0: Vabbè, non ti preoccupare.
6: Capito? Buona serata, Romano, tanti auguri a tutti, un saluto a tutti. Agli amici, e se ne poi non so se la troverai, perché è una canzone molto antica, molto molto bella. la vita, aspetta, l'amore è una cosa meravigliosa, se me la trovi.
0: Di chi è?
6: Che è molto antica, ma è bellissima.
0: Di chi è la canzone? Chi la canta?
6: Era il titolo di un film.
0: Ah.
6: Era il titolo di un film degli anni 60. Però è molto bella. Se la trovi, se no una. Una che poi da parte mia con un abbraccio e volemo che becca non costa niente e abbasso la guerra ciao
0: brava
6: ciao.
0: Sì, abbasso la guerra, però qua le notizie che arrivano sono sempre peggio. Non diciamo niente. Allora, per la Jenny, eccola. Ho scelto questa per te, Gianni. 0733 23 75 75. È mezzanotte.

Beh, questo era lo stile di fare musica qualche anno fa, no? Gli anni 60, 70, e si ballavano queste canzoni.

0: Ancora un saluto a Jenny, e abbiamo sentito Fred Bongusto con Balliamo. E sì, 0733 23 75 75, abbiamo superato la mezzanotte, dunque oggi il 12
1: Pronto?
0: Settembre. Pronto, Giuseppina?
1: Ciao Giuseppina!
0: T'ho riconosciuto!
1: Che saluto tanto a te, la famiglia tua, il maestro, un abbraccio forte!
0: Sì, sei a Macerata, Giuseppina?
1: A tutti! A Marco, a Paola, a Daniela, a Manolo, a tutti!
0: A tutti! Va bene.
1: Ti sento poco, Romano.
0: Mi senti poco? Ma stai a Macerata?
1: Sì, sono tornata l'altro giorno.
0: Va bene, allora ben ritornata. Adesso troverai il fresco anche qui, su.
1: Sì, è fresco pure qua giù adesso.
0: Non è come la montagna, però. Va bene.
1: Buon notturno.
0: Sì, grazie.
1: Che ti posso dire, Romano? Che vi voglio bene a tutti, grazie, tutto quello che fai.
0: Che poi,
1: sei grande.
0: Ma io non faccio niente di particolare, se no, non ti preoccupare.
1: Ciao, Romano, grazie.
0: Grazie a te della chiamata.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, Giuseppina, ciao. È tornata a Macerata Grande, come si dice, Giuseppina. Sentiamo ancora chi c'è al telefono. Pronto?
2: Romano.
0: Eccola, la
2: sono
0: Roxy.
2: Allora, l'amore è una cosa meravigliosa.
0: L'ho trovata.
2: La canta anche Milla Pizzi.
0: No, io l'ho trovata.
2: E la conosci senz'altro. Quella che dice: sì, quest'amore è splendido.
0: Ho capito.
2: La cosa più preziosa che possa esistere.
0: Ho trovato l'originale, sì.
2: Ecco, adesso lascio perdere perché sennò piove. Allora, saluto il maestro e lo ringrazio tanto per tutti i saluti che manda sempre a me e a Piero.
0: Bene.
2: Tutti gli intervenuti.
0: Ok.
2: Buon proseguimento ancora. Ciao.
0: Ciao Roxy, ciao.
2: Buonanotte
0: ciao
2: a tutti.
0: Buonanotte, ciao. Allora, salutiamo ancora Roxy e ritorniamo a Spiagge di Renato Zero, che ci aveva richiesto Giovanna di Trodica. Eccola qua.

Eccola, la canzone Spiagge di Renato Zero che ci aveva richiesto Giovanna di Trodica. Allora, noi proseguiamo ancora con la musica. Io qui ho diverse canzoni caricate. Non mi ricordo chi è che l'ha richiesta, comunque va bene, io adesso la metto. Titti Bianchi, eccola qua.

0: Titti bianchi e la notte si è fermata. Sì, è vero che ci sono dei dati ufficiali per quanto riguarda riguardano i malati di tumori che sono stati certificati ufficialmente tra le persone esposte alle conseguenze del disastro delle torri gemelle che sono cadute. Le nuove diagnosi oncologiche certificate sono aumentate del 75% tra il 2023 e il 2025. È ancora più impressionante il dato sui tumori del polmone, il cui numero, secondo i medici, è raddoppiato negli ultimi 5 anni. Questa è l'eredità a lunghissimo termine della nube di polveri e detriti che avvolse lì a Manhattan dopo il crollo del World Trade Center. E niente, i tumori, i nuovi casi sono aumentati del 75% in 2 anni, pensate, è una cifra enorme, eh? E dunque sono oltre 57.000 casi di tumori sono stati certificati. Sono davvero tantissimi, tantissimi. Allora, noi adesso proseguiamo e mando la canzone che ci aveva richiesto per il maestro Emilio Guarnieri, una canzone napoletana. Io ho scelto questa qui.
1: Il suo affetto e la sua simpatia. Grazie.
0: Massimo Ranieri, Ho soldato innamorato.

Massimo Ranieri, Ho soldato innamorato, una canzone che ho scelto per Emilio Guarnieri, per il maestro Emilio Guarnieri. 23 minuti dopo mezzanotte e la notizia è di circa 2 ore fa, anche questa ufficializzata, certificata, vera. È stato centrato il 6 a Super Enalotto. Non so quanti di voi giocano il Super Enalotto, e questa è stata la seconda vincita di sempre in assoluto. E c'è stato c'era un jackpot da oltre 223 milioni di euro. 223 milioni di euro, è difficile anche annunciarlo, parlarne di questa cifra. La vincita è stata realizzata alla Valletta Brianza, in provincia di Lecco, e con una schedina di 5 pannelli. Dunque si tratta del primo 6 del 2026, e una vincita enorme, 223 milioni di euro. Io non so che stasera il vincitore o la vincitrice che se dormirà. Chitarra. Ecco la canzone che il maestro ha dedicato a Giovanna, Cecilia e Adriana. Suona chitarra.

0: è la canzone che il maestro Emilio Guarnieri ha scelto per dedicarla a Giovanna, Cecilia e Adriana. Franco Bastelli suona chitarra. E noi siamo arrivati a mezzanotte e 28 minuti, ripeto, oggi è sabato 12 settembre, e noi adesso proseguiamo con la canzone che invece ha richiesto Maria Pia Marchetti. Questa dovrebbe essere la versione originale. L'amore è una cosa meravigliosa, che però fermiamo perché c'è una chiamata, come sentite. Pronto?
1: Pronto, sì, Romano.
0: Daniela, benvenuta.
1: Grazie, sono arrivato proprio ora, che sono andato a cena poi con gli amici.
0: Sei stata a cena?
1: Sì, poi con gli amici. Forse a Pignano.
0: A Pignano, va bene.
1: Sono stati benissimo, cantato, ballato. Abbiamo fatto di tutto di più.
0: Ah.
1: Allora voglio fare un appello a Dario, che non si vede più o meno che cosa.
0: È andato via prima, ha detto. È andato via prima perché doveva andare via. Era stato messo e poi è andato via prima. Tu sei.
1: Ah, io voglio dire a Dario, quella ragazza che è uscita.
0: Non t'ha visto, è andato via prima, non t'ha visto.
1: Ah,
0: non ti ha visto per niente, perché è andato via prima, no. È dovuto andare via prima. Capito?
1: Perché sono rimasto male? Ho chiesto a qualcuno, detto, se conferma Dario.
0: Vabbè, mica non ha fatto apposta,
1: Però ci sei rimasto
0: boh. Vabbè, dai.
1: Va bene, adesso saluto quelli che hai chiamato, che chiameranno, non mi finisca poco a me. Perché ieri sera ci sto fuori.
0: Allora è ora che vai a nanna,
1: Da poco sì. E metti dove di voi, tu sei il maestro con io e tutti gli altri.
0: Va bene.
1: Che mi assistimi, come sì. Un saluto, una buona domenica.
0: Anche a te, grazie.
1: Grazie.
0: Ciao, Elena. Ciao, ciao. Non ti devi arrabbiare con Dario, perché Dario purtroppo è andato via prima e non ti ha visto. Ci sarà un'altra occasione, dai. Mezzanotte e mezza. L'amore è una cosa meravigliosa.

0: Amore, ciao, di Luigi Tenco. Dirige l'orchestra il maestro Giampiero Reverberi. Canta Luigi Tenco.
1: Questa è la registrazione del Sanremo originale del 1967.

Luigi Tenkol, ciao amore, ciao. Era una registrazione, si sentiva un po' non tanto bene, però era l'originale dal Festival di Sanremo del 1967. Oh, adesso, e beh, questa io l'ho preparata all'inizio, questa canzone me la voglio dedicare. E beh, la dedico anche a tutti quanti voi. È di Whitney Houston. Quanti ricordi con questa canzone? E che voce Whitney Houston, purtroppo scomparsa troppo presto. All at Once si intitola Tutto quello che vuole.

1985, Whitney Houston. Un disco che è stato venduto per 30 milioni di dischi, di copie. Chissà quante volte l'avrò messo su io, quando era inciso su disco, su vinile, su CD e anche direttamente dal computer. Centinaia e centinaia di volte. Allora, adesso scivoliamo sulla penultima canzone e ho scelto questa di Zucchero, che il testo è stato scritto da Francesco De Gregori. Una canzone che è stata dedicata, che ha dedicato a sua nonna, che si chiama Diamante, si chiamava Diamante. È Zucchero, una delle più belle in assoluto.

diamante di zucchero? Diamante era anche il nome della nonna di Zucchero. Ha scritto la musica Zucchero, ma non ha scritto le parole perché aveva paura di emozionarsi troppo. E allora ha detto a Francesco De Gregori: scrivi tu il testo.

E allora è finita anche la canzone di Zucchero Diamante, bellissima questa canzone. E allora finisce anche la nostra trasmissione, e vi saluto, io vi lascio con un pensiero come sempre e vi do appuntamento a venerdì prossimo, sempre a Dio piacendo. E un pensiero molto bello che dedico a me stesso, ma lo dedico anche a tutti quanti voi. Dice: la vita non sempre è facile, ci vuole coraggio ad alzarsi tutti i giorni e ad avere voglia di vivere. Perciò fallo senza rimpianti, cogli l'attimo, vivi per chi ti ama, non riempire il tuo bagaglio di rancore, ma solo d'amore. Ci saranno giorni in cui tutto ti sembrerà vano e inutile, ma tu non sentirti piccolo. Ricorda, il sole esiste per tutti. Anche per te.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Allora possiamo cominciare anche oggi a Radio Nuova Macerata, mentre dopo tanto tempo arriva giù la pioggia. Va bene, è tornata la pioggia.
1: Esatto, Nazareno, infatti per questo motivo ho dovuto farmi chiamare via cellulare, perché il telefono probabilmente risente un po' di questo cattivo tempo che comunque da tempo, ripetiamo, aspettavamo. Perché dopo, penso, 3 mesi di afa e di caldo ormai divenuto insopportabile, accettiamo anche questo freddo improvviso, perché tutti avremmo notato che la temperatura è scesa di oltre 10 gradi, però anche la pioggia era necessaria e quindi possiamo dire, Nazareno, ce la godiamo tutta.
0: Anche a Tolentino quindi arriva, eh?
1: Sì, è iniziato questa mattina presto, insomma intorno alle otto e mezza a piovere e sta ancora, ecco, continuando, si sentono i lampi, insomma i tuoni, eccetera, si vedono i lampi e i tuoni, insomma.
0: Sì, diciamo, sì, hanno buttato giù forte stamattina.
1: Speriamo che non ci siano dissesti idrogeologici, come purtroppo avviene quando la terra è talmente secca da devastare appunto l'agricoltura, e quindi con tutti i danni che ne conseguono, e purtroppo li vediamo poi anche tra

0: stato invocato, pregato, perché? Perché effettivamente è stato un uomo che fin dal grembo materno lui è stato segnato dalla mano di Dio, no? E per chi ci sta ascoltando, non lo conosce o conosce poco questa figura straordinaria, o magari ne vuole sapere di più, ecco, questi sono i giorni a lui dedicati, fino al giorno del perdono, che è appunto tra sabato e domenica, per recarsi presso la Basilica Santuario a Tolentino di San Nicola e magari pregarlo, ascoltare una santa messa, perché ci sono tante messe, e mettere un cero, insomma, praticamente onorarlo come giustamente questo uomo ha meritato e continua a meritare nella memoria di tanti, tra i quali noi lo adoriamo, ecco. Quindi questa puntata la voglio dedicare a lui attraverso poi coloro che lo hanno testimoniato, attraverso poi gli scritti, perché noi sappiamo che San Nicola è nato nel 1245 ed è deceduto nel 1305, quindi a 60 anni di età. E all'epoca noi sappiamo perfettamente, Nazareno, che poche erano le persone che potevano trascrivere, no, le testimonianze, le virtù e i segni, veramente i miracoli vissuti e praticati, ottenuti da Nicola, no, da questo ragazzo, perché fin da giovane faceva prodigi. Però c'è una tradizione orale molto ben fornita e soprattutto accreditata. E quindi anche questo denota i grandi favori, possiamo dire così, che il Signore ha donato a Nicola proprio per quanto lui è stato devotissimo alla parola del Signore, quindi alle scritture del Vangelo, e anche un grande innamorato della figura di Maria. Possiamo iniziare, o meglio, continuare questa puntata. Io vorrei leggere una frase molto semplice ma indicativa di quello che è stato ed è il valore di San Nicola.
1: Sì, intanto ti voglio dire che a San Nicola, a Tolentino, c'ero anch'io, quando abbiamo tante volte, quando sono nato. Quindi sono nato lì e c'ero anche io.
0: Ecco. Difatti lo so, è per questo che sono contenta di parlarne, perché anche tu, come tolentinate, puoi comprendere quanto ci tocca a noi questa festività. Allora, padre Agostino Trapede, il quale poi dirò alcune cose, così ha scritto una frase, ne ha scritte tante, ma leggo questa perché è quella che più ci fa entrare nel merito del valore dell'essere cristiano. Sommamente straordinario nelle cose ordinarie. Allora, intanto partiamo dalla sua nascita. Allora, lui era nato a Sant'Angelo in Pontano, un piccolissimo paese qui del Maceratese.
1: Sì.
0: E i genitori erano Amata e Compagnone, erano persone benestanti, quindi persone alle quali non mancava niente. Però mancava tutto.
1: Ecco.
0: Il buon Dio, nonostante tanti anni di matrimonio sereno e felice, perché erano anche due sposi molto innamorati, non riuscivano ad avere figli. Erano persone molto devote e a quel punto loro ebbero una sorta, chiamiamola qui, di segno, di recarsi, perché loro erano molto devoti, a San Nicola di Bari. E quindi fecero questo pellegrinaggio a Bari, quindi presso la tomba di San Nicola di Bari, e lì il Signore gli annunciò che loro avrebbero avuto un figlio, e proprio per la devozione che avevano di questo santo gli avrebbero dovuto mettere il nome di Nicola. E che questo bambino, fin dalla più tenera età, avrebbe dato dei segni particolari.
1: Sì.
0: Chiaramente Amata e Compagnone non potevano credere, no, che questo si poteva avverare, perché ormai si erano, tra virgolette, persi anche d'animo, però confidavano sempre nel Signore, quindi noi lo diciamo sempre Nazareno.

0: perseverare, perseverare. Quindi hanno continuato sempre a pregare, e quando rientrarono insomma a casa a Sant'Angelo in Pontano, lei praticamente poco dopo si rese conto di essere in attesa. Potete capire per questi coniugi quanto potesse essere felice, no? La loro vita in quei momenti, ma anche, diciamo così, una sana preoccupazione, perché come tutti i genitori, soprattutto la donna, quando è in attesa spera sempre che il bambino nasca in salute, però avevano la fede nel Signore e nella Madonna, e quindi confidavano anche nei segni che avevano avuto. Nicola nacque fortunatamente sano e bello, e tutti insomma gioivano in paese. Perché? Perché sapevano che questa coppia amata, tra l'altro anche molto amata nel loro paese, era molto sofferente nel non poter avere anche questa grazia, no? E dal momento che la ottennero proprio con questo fanciullo, che chiamarono ovviamente Nicola, ne gioirono tutti. E fin dai primi anni di età però Nicola si dimostrava un bambino diverso dagli altri. Mentre tutti i bambini, non so, oltre che giocare, facevano insomma, si facevano i dispetti, facevano scaramucce, insomma, come è tipico dei bambini, no? Nicola no, Nicola era diverso. Nicola era un bambino sereno, ma allo stesso tempo anche solitario e gioioso, ma sempre un bambino buono, tranquillo. Tant'è vero che in paese molte famiglie, quando vivevano situazioni di difficoltà con i propri figlioli, additavano proprio come esempio questo fanciullo Nicola, e chiedevano anche ai loro genitori cosa avessero insegnato a Nicola per essere così bravo, buono, obbediente, eccetera. E i genitori, queste risposte io non le ho lette, però perché ho letto tanto su questo santo, quindi vado anche molto a braccio, perché le cose veramente sono tante da dire, ma sono anche semplici da comprendere. I genitori chiaramente che cosa potevano dire? Nicola era così.
1: Certo,
0: non avevano
1: certo
0: consigli da dare, perché era stato benedetto dalla mano del Signore, e
1: sì,
0: cosa potevano
1: sì
0: dire? Lui è così perché così ce io avrei risposto così, lui è così perché così ce l'ha mandato il Signore.
1: Bello, bello.
0: È bello, no, questo?
1: Sì,
0: immaginate questi due genitori, no, avanti negli anni, che ricevano un figlio dotato di tante virtù, potete capire che gioia immensa poteva essere per loro. E poi questo bambino, fin da piccolo, anche negli studi, dimostrava grandi capacità, cioè era anche intelligente, era bravo, era collaborativo con i compagni, cioè aveva praticamente tutte le doti che qualsiasi genitore desidererebbe da un figlio, no? Chi è che non desidera di avere un figlio così? Un figlio modello, no? Esatto, un figlio santo, come poi alla fine è stato proclamato. E poi, avendo questa predisposizione alla preghiera, perché lui fin dall'età veramente di 4-5 anni già lui parlava che voleva intraprendere il cammino religioso, e i genitori lì si preoccupavano un po', perché giustamente, confrontandosi anche con i sacerdoti, no, con il parroco del luogo, era troppo piccolo per poter, diciamo così, avere credito in questa sua forza spirituale. E gli uomini di fede che lo conoscevano, no, dicevano: beh, aspettiamo almeno che arrivi a 10-12 anni, perché anche per le scuole religiose bisognava avere almeno 14 anni, quindi un'età ovviamente più matura. Noi sappiamo anche, Nazareno, che all'epoca si maturava molto presto rispetto ad oggi. Perché? Perché la vita era molto più difficile, le difficoltà insomma erano maggiori rispetto ad oggi, e probabilmente anche i vizi erano diversi, no? Cioè oggi viviamo nel mondo del consumismo, all'epoca non era così, quindi e poi la vita era molto più breve, no? Quindi è chiaro che un quattordicenne di all'epoca è come oggi un quarantenne, per dire, no, un po' il paragone, la maturità, no? Cioè a 14 anni si era, tra virgolette, ometti. E comunque risulterebbe quasi che Nicola era talmente avanti nella sua capacità proprio spirituale che sembrerebbe quasi che avesse iniziato gli studi prima dei 14 anni, però sembrerebbe, le fonti non ne danno certezza, però è sicuro che a 14 anni Nicola iniziò gli studi seri, cioè iniziò gli studi da padre, da spirituale, quindi lo studio chiaramente fondamentale, saper leggere, saper scrivere e anche lo studio delle scritture.
1: Eccomi, quante belle cose, diciamo.
0: Sì, lui si formò moltissimo, quindi era un sacerdote, noi lo chiamiamo frate, ma in realtà era un sacerdote, quindi era a pieno titolo una persona molto preparata sotto l'aspetto religioso.
1: Esatto.
0: Poi dobbiamo anche aggiungere che anche coloro che lo hanno istruito, poi dopo leggerò alcune frasi, alcune pagine, insomma, se ne abbiamo tempo, tratte da coloro che lo hanno studiato approfonditamente, e qui parliamo di padri agostiniani, professori di teologia, filosofi che chiaramente hanno diciamo così, trascorso molti anni proprio nella ricerca di tutto quello che si poteva trovare negli archivi su questa figura così, così importante di Nicola. Ecco, quindi questo bambino appunto cresceva sempre più in santità. Noi sappiamo che la parola santo in fondo significa essere battezzato, perché tutti noi siamo santi, tutti noi, come abbiamo letto la frase di Trapè, era sommamente straordinario nell'ordinarietà, no? Cioè, quindi la straordinarietà non è io ho compiuto un miracolo, la straordinarietà è riuscire ad ottenere, a superare degli ostacoli che sembrerebbero impossibili con una perseveranza che spesso viene appunto a noi credenti data proprio dall'aiuto che ci viene dal Signore, quindi attraverso la preghiera, attraverso le buone azioni, attraverso gesti buoni, appunto, no, i gesti della cosiddetta anche volontà, no? Che ci viene dall'alto. E quindi Nicola, che è vissuto praticamente in diversi comuni della Marca, no? Una volta non si chiamavano le Marche, sì. Della Marca, quindi ha vissuto, va bene, è nato a Sant'Angelo in Pontano, poi è vissuto a San Ginesio, è vissuto a Monterubiano, è vissuto nella zona, insomma, anche di Sant'Elpidio, diciamo che a Cingoli, e ha avuto anche, dicevo prima, degli eccellenti istruttori. E questi istruttori notavano proprio in Nicola delle virtù che anche a loro dire erano virtù eccezionali. Quindi questo fanciullo effettivamente è stato tanto desiderato al punto che il Signore ha esaudito pienamente la vocazione dei genitori donando loro un bambino prodigioso, perché i prodigi di San Nicola sono noti in tutto il mondo, 301 miracoli riconosciuti. Capiamo che insomma cioè i miracoli li faceva Gesù, cioè, e addirittura Nazareno, ho letto perché di cose ne ho riviste tante, che Papa Pio VI, quindi stiamo parlando di un papa che è nato in primi del Settecento e deceduto a fine Settecento, proprio per le virtù di Nicola istituì la chiesa di San Nicola come basilica minore, la prima basilica dopo quella dell'Urbe. Capite che cosa stiamo dicendo? Certo. Tante erano le virtù che avevano contraddistinto questo uomo santo Nicola. Dopo Roma veniva Tolentino, la basilica di San Nicola.
1: Ecco, anche io vedi che non sto più a Tolentino, però San Nicola sta dappertutto, quindi va bene.
0: Esatto, quindi no, e poi ricordiamo un altro particolare, visto che poi domenica è il giorno del perdono, che San Nicola è il protettore, il presidente, diciamo il capo, se vogliamo usare un termine moderno, il coach di tutte le anime purganti. Cioè, quando noi andiamo a San Nicola e preghiamo i nostri defunti e invochiamo San Nicola perché i loro defunti possano trovare la luce eterna, noi invochiamo il numero uno. Cioè, noi abbiamo il number one a Tolentino.
1: Certo.
0: Quindi, certo. Capisci, Nazareno, quanto è importante per noi di Tolentino essere, tra virgolette, un po' più vicini alle virtù di Nicola, ma soprattutto il valore che ci ha lasciato. Allora, quando qui faccio una parentesi, c'è stato il terremoto e Tolentino l'abbiamo sentito fortemente e più volte, tutti i tolentinati, anche quelli che erano un po' scettici, hanno commentato: San Nicola ci ha protetti perché non c'è stato un morto e non c'è stato neanche un ferito.
1: Bello, questo è bellissimo che l'hai detto, perché veramente questo dal cielo molte volte siamo, ecco, sta farti bene, questo sì.
0: Tanto è vero che oggi, e qui mi commuovo, alcune persone in difficoltà, anche per tutti i disagi che purtroppo ancora stiamo vivendo, dicono: qui se non ci mette le mani San Nicola, questo comune non rinasce, dobbiamo pregare tutti San Nicola. Guarda, io lo sento da tante persone. Cioè, quindi questa vocazione, questo attaccamento a San Nicola è fortunatamente ancora forte. Dico fortunatamente perché in un'epoca in cui si sta perdendo la fede, Nazareno, capisci?
1: Certo, certo.
0: Per noi, e quindi Tolentino è un comune veramente benedetto, perché se pensi che San Nicola è vissuto a Tolentino e sta tirando un vento pazzesco, sta tirando un vento interruzione, ma si è chiusa tutta la persiana, non vedevo più niente.
1: Ecco.
0: Quindi San Nicola è vissuto a Tolentino 30 anni e ci è pure, appunto, c'è pure morto a Tolentino, e avendo vissuto un tempo così lungo è chiaro che il suo cuore è fortemente legato a questo comune. Quindi credo un po' come quando noi ci rivolgiamo a Gesù, dobbiamo sentirci in qualche modo responsabili del dono che il Signore ci ha fatto. Cioè, a noi il Signore ci ha donato San Nicola,
1: ecco,
0: uno dei
1: tanti
0: più importanti della storia. Allora, noi tolentinati perché non riusciamo ad essere più buoni? Perché noi tolentinati non riusciamo ad essere l'esempio per la cristianità, avendo avuto un santo così illustre?
1: Eh sì, infatti. Questo è
0: allora,
1: molto bello.
0: Esatto, e io direi che è così importante San Nicola, e lo dico questa mattina, che proprio perché è un santo eccezionale, straordinario, che dovrebbe essere studiato come si studia, faccio un esempio, Napoleone Bonaparte. Cioè, chi frequenta le scuole a Tolentino dovrebbe studiare San Nicola, la vita, i suoi studi, le opere che ha fatto, leggere le testimonianze attraverso, e qui andiamo anche a un aspetto sviluppato da uomini non solo di grande spiritualità, ma anche di grande spessore culturale e ovviamente umano. Io farei un breve stacco, ho chiesto a Gigliola, purtroppo quello che ho chiesto non è di grande livello, però esiste l'inno di San Nicola, cantato in chiesa, in basilica, non è stato mai inciso, sarebbe da inciderlo con un coro, e li abbiamo i cori, per poterlo divulgare anche attraverso YouTube, cioè dare degno spessore a questo canto, visto che è scritto basandosi sulla vita di San Nicola.
1: Quindi
0: adesso lo ascoltiamo, dura poco, è breve, lo ascoltiamo tutti insieme in silenzio.
1: Bello.

0: questa bella cosa che ci sta dicendo, anche quello che abbiamo ascoltato, anche
1: allora,
0: il canto.
1: Ma il canto che, del quale parlavo io, perché Giola è di Dolentino, quindi non lo poteva sapere, non è quello che è popolare. Allora, intanto ci sono due canti, uno in latino che è Nicolaus, e lo leggo. Forse Giola lo può anche trovare, visto che mi ascolta, perché questo forse è stato inciso, Nicolaus. Nicolaus Verus Christi Pauper, è molto bello, non so se lo trova, però è Nicolaus Verus Christi Pauper Virgo Adeo Electus. Allora, Nicolaus è il vero povero di Cristo, uomo eletto a Dio, è obbediente e servo in eterno. Eremitarum Ordinem, faceva parte dell'ordine eremitano, signis et virtutibus decoravit, è stato decorato da segni e virtù. Questa è la traduzione del brano Nicolaus, che è stato scritto in canto gregoriano. Se Giola riesce a trovarlo tramite YouTube, questo è molto bello, perché questo si cantava in coro. Invece quel canto popolare che dicevo io è O San Nicola, gran protettore.

0: grazie, favor, poi questo è il ritornello, poi ci sono tutte insomma varie strofe che inneggiano chiaramente alla figura del Santo Nicola. Queste sono appunto canti popolari che chi frequenta la basilica chiaramente conosce. Poi si fanno anche in processione i giorni dedicati, insomma, antecedenti il perdono, insomma ci sono, no, noi sappiamo il valore anche della liturgia e anche di tutto quello che è la tradizione popolare all'interno, insomma, delle nostre chiese.
1: Ecco, questo, allora, è bello.
0: Ritorniamo a parlare, ovviamente, come dicevo prima, di San Nicola, la cui morte, ripetiamo, è avvenuta il 10 settembre del 1315. E qui leggo, per essere ancora più veloce, la sua fama di santo e taumaturgo si diffuse rapidamente. Al processo di beatificazione, uno dei primi di cui ci sono giunti gli atti, attraverso chiaramente dei testi, che era stato malato, affermò, questo era stato malato, quindi un testo importante, venivo visitato e consolato ogni giorno dal padre Nicola e ne restavo molto consolato. Dal canto suo, un confratello che l'aveva avuto come maestro dei novizi testimoniò: era molto caritatevole, compassionevole e paziente. Il suo biografo, Pietro da Monterubiano, che era molto più grande di lui, ma morì, dicono, oltre 80 anni, ma non si sa, insomma, la data certa, lo presenta come il perfetto imitatore di Cristo, che aveva saputo incarnare alla perfezione l'ideale del suo ordine.
1: Ecco, benissimo, benissimo.
0: La vita di San Nicola? Allora, San Nicola praticamente era fedele alla regola, si alzava presto al mattino e con la preghiera e la confessione si preparava alla messa. Con la preghiera e la confessione si preparava la messa. Passava poi lunghe ore al confessionale, particolarmente ricercato dai fedeli. Poi iniziava la sua opera al di fuori del convento, visitava i poveri e i malati, componeva le inimicizie personali, si adoperava a mettere pace tra le fazioni che turbavano la vita cittadina. Dopo la sua morte, appunto, ripetiamo, lui era diventato, oggi diremmo, un mito.
1: Bello, bello, veramente bello sentire questo che tu ci stai dicendo.
0: Sì, perché lui era molto devoto alla parola e quindi, se prevogliamo, si è stato anche definito un imitatore di Cristo, lui era un pacere, era un uomo quindi di pace. E quindi quando veniva a conoscenza che c'erano delle famiglie in difficoltà, delle famiglie dove c'erano molte liti, e spesso noi sappiamo che nelle famiglie la donna era la persona, i bambini, no, erano i più deboli, i più fragili sotto ogni profilo, lui si recava anche furtivamente presso queste case per tentare appunto di risolvere questi problemi. E lui veniva tranquillamente accolto e ascoltato e spesso riusciva appunto a redimere questi contrasti. Quindi sappiamo quanto è importante. Ecco, adesso così, mentre parlavo, mi veniva in mente, no? Quanto sarebbe bello oggi che anche i sacerdoti trovassero del tempo per poter recarsi presso le famiglie dove fanno esserci problemi seri, non solo di salute, ma anche problemi legati alla vita coniugale. E
1: forse magari lo fanno, ma parecchi, adesso non lo so.
0: Sì,
1: ma
0: però Nazareno, oggi la realtà della Chiesa è tanto congestionata. Intanto noi sappiamo che nelle nostre comunità i sacerdoti scarseggiano e noi viviamo in una comunità ancora fortunata. Poi oggi non è come una volta che si viveva l'uno di rimpetto dell'altro. Le case, i borghi una volta, le vie erano viuzze, no?
1: Sì.
0: Quindi l'orecchio del vicino era lì.
1: Certo.
0: Oggi invece uno chiude la porta di casa, questo purtroppo lo vediamo.
1: Lo so, questo è un problema.
0: Lo vediamo noi femminicidi.
1: Questo è una cosa che dobbiamo vedere, perché qua abbiamo tante televisione, radio, qua, là, su e giù, insomma ognuno sta per soli e non si sa quello che fa, ecco, tante volte succede così.
0: Esatto, quindi oggi non abbiamo più questa possibilità di conoscerci. Poi c'è, secondo me, questo lo ha portato molto il cosiddetto benessere, che oggi sta sfumando, diciamo anche questo, e forse anche una fortuna, che alla fine non ci faceva sentire neppure bisognosi di accogliere l'altro, no? Certo. Perché in genere si percepisce e si avverte questa necessità nel momento del bisogno. E questo io lo vedo, insomma, anche con la malattia di mio padre, che quest'estate purtroppo adesso sta migliorando, ma io ho passato dei mesi terribili, perché trovarmi con il caldo, una persona allettata, gli aiuti minimi, perché la gente, lo sappiamo bene, d'estate chi va fuori, chi qua, insomma, le difficoltà sono tante. Vivere quindi nella solitudine anche queste criticità. Una volta questo non accadeva, perché le famiglie erano famiglie patriarcali, quindi se non c'era la moglie c'era la zia, c'era la nonna, c'era lo zio, c'era insomma il figlio, c'era il nipote, cioè c'era uno scambio, no? Di aiuti, una reciprocità anche nell'aiuto. Oggi invece la cosa è molto più difficoltosa, perché ripetiamo, oggi intanto la gente è molto più presa dai problemi personali, si è rafforzato, possiamo dirlo senza nessuna vergogna, l'egoismo. Siamo diventati tutti molto più egoisti, molto più opportunisti, e quando si vede qualcuno in difficoltà si preferisce far finta di non vedere,
1: già.
0: Che allungare la mano e aiutare, non chiedere, perché già il fatto che chiedo già è un'umiliazione, per chi poi deve ricevere o dirti sì ho bisogno. Cioè dobbiamo, Nazareno, recuperare queste virtù che Nicola ha avuto dal Signore. Dobbiamo riumanizzarci, dobbiamo ritornare ad essere uomini divini.
1: Bene, questo è molto bello che l'hai detto adesso in poco. Magari in qualche altra cosa puoi dare questa cosa di San Nicola, così ripetendola ogni tanto, perché è bello quello che hai detto. Cioè è bello per capire che oggi tutto quello che ha fatto lui si può anche riprendere un po'.
0: Ci sta. Ad esempio, leggo questa frase che ho tratto da una raccolta che è stata fatta addirittura negli anni 70 presso la direzione didattica di Tolentino, perché il fu direttore Edmondo Casa di Dio, che era professore, filosofo, eccetera, è stato anche il mio dirigente all'epoca delle elementari, quindi era il direttore didattico ed era una figura imponente, era grosso, un omone, ma ci metteva tutti in soggezione perché aveva uno sguardo apparentemente severo, in realtà aveva un cuore grandissimo ed era un grandissimo studioso della storia di Tolentino, e grazie a queste figure abbiamo conservato anche dei libri e degli studi utilissimi. E lui fece pubblicare un libro, I Santi delle Marche. Perché, Nazareno, dobbiamo dire a chi ci ascolta, e questo me lo ricordo perché me lo disse anche il cardinale Comastri quando io gli portai un libro, non ricordo esattamente su quale santo, e mi disse sì, perché le Marche sono la regione d'Italia che ha avuto più santi in assoluto. Io questo non lo sapevo, ma detto da Comastri chiaramente mi sono fidata.
1: Certo.
0: Poi, incuriosita, siccome mia madre era una lettrice e poi era maestra e lui era il suo direttore didattico, mi ricordo che dissi: mamma, dici, guarda di sopra, va a cercare, ci avrebbe sto libro. L'ho trovato, questo libro è stato pubblicato nel 78, mi sembra il 78, sì, e quindi è un librone, cioè, e sincero, e poi qui stiamo parlando di santi del passato, quindi non è che stiamo parlando di santi del Novecento. Ecco, è stato addirittura, abbiamo la prefazione, no, è più antico, è stato pubblicato nel 68, perché abbiamo la prefazione del cardinale Cento, originario di Pollenza, no?
1: Ecco, certo,
0: infatti,
1: certo.
0: Allora, visto che la prefazione è breve, la leggo. Allora, il chiaro e caro direttore didattico Edmondo Casa di Dio ci aveva già, direi, abituati ad una riuscitissima pubblicazione annuale su temi di alta opportunità, nella quale maestri ed alunni collaboravano in nobile gara, tra i quali c'è stato stato all'epoca, io no, però l'avrò fatto in seguito. Sì, nel 67, sì, io ho iniziato nel 67 a andare a scuola, però l'avrò fatto anch'io, non me lo ricordo. Esempio, non so se unico, certo raro, comunque degno di ogni elogio nell'ambito della scuola primaria italiana. Quindi lo possiamo anche recuperare, adesso bisognerebbe parlare con i direttori didattici e dire questo l'aveva scritto il cardinale Cento. E perché l'ex direttore Casa di Dio ci teneva molto a questo. Mi si consenta, continua sempre il cardinale Cento, dire che quest'anno egli ha superato se stesso in così onorifica palestra culturale. Che idea luminosa è balenata alla sua mente e quanto felicemente ha saputo attuarla. Uomo di vasta preparazione intellettuale, cristiano convinto, amante appassionato delle sue, delle nostre marche natie, egli ha voluto far rivivere in queste pagine tutti i santi, ideati e servi di Dio, splendidi fiori che la fertile terra picena ha fatto sbocciare per i giardini del cielo. Confesso di essere rimasto pieno di stupore scorrendo il suo manoscritto oggi riprodotto in questo elegante opuscolo. Quale quanto lavoro il suo, frutto di indagini oculate, di pazienza instancabile, di consultazioni innumerevoli, che gli han consentito di mettere insieme una monografia di valore positivo nel campo specifico, non ha parmi precedenti per quello che riguarda le Marche e si impone perciò all'ammirazione universale. E quindi qui continua, e vado alla chiusa: leggendo queste pagine respireremo dopo tanti putridi miasmi un'aria pura e refrigerante. Ne spero ce ne siano altri. Ameranno i giovinetti avere in mano libri di agiografia cristiana? Se incamminati malauguratamente per sentieri tortuosi, si decideranno di prendere la dritta via. Forse, perché no, alcuni di loro sentiranno nella loro anima la brama di consacrarsi a Dio. Tutti, me lo auguro, proveranno un'ansia nuova, quella di amare Cristo, fuori del quale non c'è che l'ombra, l'errore, la disperazione e la morte. Così sia, cioè, ho letto l'introduzione e il finale, però capite, non volendo, quello che ho detto all'inizio è stato scritto, non ho detto niente di nuovo, ma il nuovo è che oggi questo non c'è.
1: No, stai dicendo veramente bello questo San Nicola, che è un San Nicola che oggi continua con noi, continua ad aiutarci dal cielo, e noi diciamo continua a questa nostra piccola radio, ma bella, a tutti i nostri paesi, le Marche, tutti e il mondo, diciamo.
0: Allora,
1: anche questo.
0: Una frase tratta da questa monografia, che è stata scritta da un insegnante elementare che si chiama, penso sia ancora vivente, se comunque dovrebbe essere intorno agli 85-90 anni, Francesca Paoluccia Murri. A lei il direttore ha assegnato, una maestra, di scrivere su San Nicola da Tolentino, e in queste pagine fitte a un certo punto è scritto: tutto Nicola chiedeva al Signore per gli altri, salute, benessere, tranquillità, mai nulla per se stesso, anzi godeva nel soffrire, perché in tal modo si sentiva più vicino al Signore. La sua vita fu un lungo carvario, tormentato dalle malattie, sì, è stato anche molto malato, soffriva spesso di febbri violente che lo lasciavano stremato ed esausto per parecchi giorni. Non si concedeva il più piccolo ed innocente piacere, mangiava il minimo necessario per reggersi in piedi, dormiva pochissime ore su di un duro giaciglio senza mai liberarsi del cinto di ferro. Cioè, una volta c'erano queste forme di privazione e di autopunizione, no? Oggi chiaramente proporre questo sarebbe, secondo me, non solo impensabile ma anche fuori luogo, però essere disponibili nei confronti del prossimo sicuramente sì. E spesso era tentato dal demonio, ma sempre attraverso la preghiera e la penitenza riusciva a superare ogni difficoltà. Lui è stato sempre una persona disponibile. Poi, come dicevo, devoto alla Vergine, e qui leggiamo: in una delle numerose visioni che ebbe in questo periodo, quando praticamente lui ormai era il prossimo alla morte, ne era consapevole e pregava, lui era molto devoto alla Vergine, seppe dalla Vergine il giorno della sua morte, e qui leggo, virgolettato: 3 giorni dopo la mia nascita, la Madonna è nata l'8 di settembre, gli disse la Madonna, 3 giorni dopo la mia nascita, quindi tu morirai 3 giorni dopo la mia nascita. Nicola fu felice perché la morte rappresentava per lui la glorificazione della vita, l'unione con Dio che era stato sempre il fine della sua santa esistenza. Come gli era stato annunciato, la mattina del 10 settembre 1305, all'età di 60 anni, frate Nicola spirava tranquillamente, mentre tutti i frati che affollavano la sua cella piangevano commossi e pregavano. Le sue ultime parole furono: Signore, nelle tue mani consegno il mio spirito. Venne subito venerato con grande culto. Il 23 maggio del 1325 Papa Giovanni XXII da Avignone, perché all'epoca la sede della Romana Chiesa era ad Avignone, poi grazie a Santa Caterina da Siena fu riportato a Roma, emanava la bolla con cui si iniziava il processo di canonizzazione, che autenticò, ascoltate, lo ribadisco, 301 miracoli e dichiarò eroiche le virtù del santo.
1: Ecco, vedete quanto ha fatto e quanto il Signore poi dopo...
0: Poi ci sono stati tanti altri fatti, le reliquie di San Nicola, le famose sante braccia che furono tagliate nel Gorgo del Sangue e chi insomma le voleva rubare, inorridito, imborrito, scappò, le lasciò. Diciamo che la storia di San Nicola apre tanti spunti, apre a tante riflessioni, ma soprattutto, a mio dire, apre alla cosa più importante, all'amore verso il prossimo.
1: Ecco.
0: Ama il prossimo tuo, no? Ama Dio e ama il prossimo tuo come te stesso, no? Cioè, praticamente questi sono anche i comandamenti degli ebrei: amare Dio e amare il prossimo.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Sono quelli
1: veramente
0: fondamentali. E lui, proprio perché possiamo dirlo figlio di Dio, io direi figlio eletto, figlio predestinato, figlio prescelto, no?
1: Certo, certo.
0: Ha obbedito e contrassegnato tutta la sua vita, tutta la sua umile vita, ma non umile perché ha vissuto in povertà e obbedienza, umile perché sempre obbediente ed osservante della parola di Cristo.
1: Veramente bello, ce lo stai dicendo con veramente una bella cosa che hai fatto.
0: Beh, io credo molto in San Nicola e lo dico commossa, perché chi mi conosce sa che non sono né un'esaltata né una pazza, però quando mi trovo in difficoltà mi reggo in cripta con il mio block notes, mi faccio le domande e prendo appunti. E devo dire che anche in questo difficile periodo che ho vissuto con mio padre, l'ennesima prova che ho avuto è che lui mi ha spiritualmente dettato, io parlo questo linguaggio, certo che lui non è che mi parla, cioè, e ho scritto tutto quello che lui mi ha detto, ho eseguito tutti i suoi consigli, anche medici devo dire, e sono riuscita a trovare la soluzione. Cioè io mi sono anche lamentata poi con il farmacista, ho detto ma le pare possibile che io devo andare a chiedere ausilio a San Nicola? Ma Zareno, guarda che grave questa cosa, eh. A me mi ha aiutato San Nicola per salvare mio padre. Mio padre era ormai, e io lo dico alle persone e dico, voi non prendetemi per matta, ma se voi siete veramente credenti e sapete, siete convinti dei miracoli di San Nicola, San Nicola vi esaudisce, San Nicola vi ascolta, San Nicola vi guida, San Nicola vi protegge. Dovete crederci fortemente, e soprattutto dovete essere persone di cuore, perché certo se io sono una persona disonesta e scorretta e poi a San Nicola dico, sentene, fammi la grazia, cioè, oppure fammi vincere all'otto, questo non rientra nei piani di Dio, no? Ecco. Cioè,
1: vabbè, tante volte per uno che sta male, un po' anche questo potrebbe essere.
0: Però una persona che va da San Nicola e si mette in ginocchio, osservante della parola, prega Ave Maria, Padre nostro, Ave Maria, Gloria, eccetera, e poi a San Nicola con tutto il cuore dice, San Nicola, mi rimetto anche nelle tue mani, tu che sei il santo tra i santi, aiutami, io in questo momento sono così, dammi coraggio, cosa devo fare? Cioè non esitare, non vergognarsi, credere, credere, credere. Le risposte arrivano, i segni sono evidenti, e io questo qui l'ho avuto da tanti anni, l'ho avuto con mia madre, l'ho detto tante volte anche qui alla radio, tre cose gli ho chiesto e tre cose mi ha dato. Cioè così, anche i medici si sono meravigliati, cioè non credevano quando mi sottovania, poi ho fortuna, ho avuto anche dei medici credenti, ma ho detto veramente Vani, io sono credente ma non come te, perché ha detto quello che gli ho chiesto te l'ha dato, ovviamente testimoniato e ce l'ho raccontato questo episodio il giorno, cioè io vi ho chiesto tre cose, speriamo che San Nicola, anzi no speriamo, ho detto sono convinta che San Nicola me le darà, non ho detto mai speriamo, sono convinta che, e queste me le ha date tutte, cioè ogni volta che chiedo qualcosa a San Nicola, San Nicola veramente mi è vicino. Io chiedo sempre cose spirituali, non chiedo mai cose venali, io chiedo sempre un aiuto, ecco, per la salute, per le difficoltà, di darmi la forza, di sostenermi, di aiutarmi a capire come adoperare meglio anche la lingua, la parola, come comportarmi, cioè poi arriva, ti arriva quell'incontro, ti arriva quella persona, ti arriva quella telefonata, ti arriva quel segnale. San Nicola c'è, è una realtà alla quale i tolentinati devono essere veramente grati. Noi siamo fortunati, perché poi non solo San Nicola, con San Nicola poi abbiamo anche Santa Rita, no? La Santa degli Impossibili, poi ovviamente a San Nicola abbiamo anche Santa Maria della Tempesta, anche lì c'è tutto un discorso che tempo fa lo facemmo, cioè il nostro comune, io dico, Macerata e Civitas Marie, e lo sappiamo, l'intervento della Madonna quando bloccò la peste, no? Cioè chi è santo? Chi è vicino a Dio? Chi è in Dio, no? Non può che avere bene. Ricordiamocelo questo, non può che avere bene.
1: Guarda, io ti dico una cosa, dopo questa bella cosa che hai fatto oggi, queste piccole cose che stai dicendo, ogni tanto, anche se non San Nicola ogni anno la vediamo, però tu queste cose che lui dice, ecco, mettile anche in 2 o 3 minuti in qualche trasmissione che fai.
0: Io intanto consiglierei a chi si reca in Basilica di recarsi anche alla libreria che è lì in piazzetta e acquistare, intanto costa pochissimo e si legge bene ed è stato ripubblicato La vita di San Nicola da Tolentino, poi chiedere anche, perché ci sta ad esempio, volevo parlarne ma il tempo purtroppo se n'è andato, un illustrissimo professore di liceo classico, padre Domenico Gentili, che ha studiato filosofia e teologia, ha scritto una pubblicazione bellissima, non so se la ristamperanno, questa è un'edizione che risale pure questa agli anni 70, cioè antica, si legge benissimo, è una cosa, è come dici tu Nazareno, sai che facciamo adesso? Visto che ho qui sotto mano questo libro stupendo, Un asceta e un apostolo, scritto da padre Domenico Gentili, che ha insegnato al liceo classico di Tolentino, non so se per 30 anni, non lo so. Una persona splendida, di un'umiltà, io lo ricordo, non l'ho conosciuto personalmente, lo salutavo, era una persona molto schiva, riservata, un uomo, ma una persona, ripeto, chi l'ho avuto come insegnante ha avuto una fortuna straordinaria. Guarda, leggo solo le prime 5 righe per far capire anche l'impostazione del libro.
1: Sì.
0: Scrivere sui social, questa l'ha scritta pare Marziano Rondine all'epoca quando l'ha presentato, gli ha detto questo, pare Marziano Rondine è vivente, l'abbiamo qui in Basilica, è stato priore qui a Tolentino, poi professore a Bologna, insomma qui stiamo parlando di persone di straordinaria non solo spiritualità ma anche cultura. Scrivere sui santi non è facile, essi infatti hanno vissuto un'esperienza così singolare e personale che quando si va a indagarla o a narrarla ci si trova sempre di fronte al mistero di un mondo troppo intimo, unico e forse per alcuni aspetti inaccessibile, perché risultato di una mirabile collaborazione tra la grazia di Dio e la disponibilità dell'uomo, le cui modalità sfuggono alla nostra valutazione.
1: Ecco, perfettissimo, bravissimo. Hai fatto una cosa meravigliosa su questo San Nicola che sta qui, ma sta anche in tutto il mondo. Insomma, San Nicola continua a sta per noi qui a Tolentino, nelle Marche, in Italia, nell'Europa e in tutto il mondo, San Nicola.
0: Allora, sai che facciamo, Nazareno? Visto che c'è tanto bisogno di santità e soprattutto c'è tanto bisogno di pace e i santi sono uomini di pace, ogni puntata 5 minuti li dedichiamo al libro che ha scritto padre Domenico Gentili, leggiamo un paragrafo, un capitolo di che se... Così la gente può apprezzare non solo lo stile di questo grande filosofo, teologo, professore, ma soprattutto attraverso la scrittura di questo studioso agostiniano, le virtù, i valori, la spiritualità e ovviamente la santità di Nicola.
1: Ecco, benissimo.
0: Anche perché fra 3 mesi ci troviamo a parlare della nascita di Gesù, incamminiamoci anche diciamo per tempo, così arriviamo in tempo anche alla nascita di Gesù. Quindi con Nicola avviamoci anche a questo tipo di purificazione spirituale, la vorrei chiamare, no Nazareno? Perché ci aiuta a purirci, no? Visto che siamo tutti peccatori, cerchiamo insomma in qualche modo di elevarci.
1: Sì, no, ma più che altro, ecco, visto che hai fatto una bellissima trasmissione oggi su San Nicola, diciamo che oggi c'è tanta roba che non ci fa tante volte capire che bisogna andare a messa, che bisogna cercare Gesù, eccetera, ecco, e c'è tanto rumore che ci fa stare un po' fuori. E allora...
0: Penso anche un altro particolare, no? Nicola è stato il primo frate agostiniano, perché poi anche se Agostino è morto nel 354 d.C., poi l'ordine effettivamente non è stato mai... non ha avuto seguito e è stato istituito nel 1220-30, insomma poco dopo l'ordine francescano. E quando Francesco andò dal Papa appunto per la regola, il Papa gli disse: ma è tanto bene la regola di Agostino, perché devi farne una nuova? Quindi però c'è un distinguo, anche qui è importante parlarne, no? Il valore della regola agostiniana, quindi quali sono, diciamo così, le caratteristiche di questa regola agostiniana che si distingue dalla regola francescana. Tra l'altro il 17 di questo mese, a settembre, il giorno delle stimmate di San Francesco, si riapre la chiesa di San Francesco qui a Tolentino, e per il 17 ottobre, il giorno del patrono San Catervo, a Tolentino si riapre la cattedrale di San Catervo. Quindi abbiamo di nuovo le chiese tolentinate riaperte al pubblico, no? Alla comunità. Speriamo che l'anno prossimo riesca ad aprirsi nell'interezza anche la Basilica di San Nicola, che comunque questa mattina padre Paolo Pio, che ha celebrato la messa delle 8:30 alla quale ho partecipato, ha anticipato che sabato verrà riaperta al pubblico, perché i lavori sono stati ultimati, il cappellone detto di San Nicola. Ma anche del cappellone vi parleremo, perché Nazareno, vi do questa notizia in anticipo: il 25 settembre, come terziaria agostiniana, una nostra sorella ha chiesto di spiegarci, appunto grazie alla cultura e alla preparazione di padre Marziano Rondina, la storia del cappellone, cioè ce la fa in maniera più semplice, però ce la racconta. Dopodiché io penso di registrare questo incontro narrativo, oltre che spirituale, storico, artistico, e magari di riproporlo a Radio Nuova Macerata, perché chi viene rimane folgorato, no, da questo cappellone che impropriamente viene definito di San Nicola. Viene definito così perché si trova nella Basilica di San Nicola, questo è ovvio, però parlo un po' delle Sacre Scritture, insomma è una cosa molto più ampia di quello che viene sintetizzato, diciamo così, comunemente. Oggi mi sono prolungata, ma parlare
1: oggi ci voleva, è una cosa molto molto bella e tanto tanto importante per tutti, insomma, per noi e per tutto il mondo, l'ho detto io.
0: Per crescere in modo più consono a quello che è la volontà del Signore, perché chi crede sa che il credente ambisce alla luce, no? alla salvezza, alla vita eterna, e quindi queste persone possono aiutarci e guidarci in questo difficile cammino, appunto, che ci è stato assegnato, ma che dobbiamo vivere ovviamente da cristiani, e io nel mio piccolino, almeno con le parole, cerco di farlo. Io vi abbraccio calorosamente, spero di essere stata
1: brava, sei stata brava,
0: e soprattutto di aver parlato, mi commuovo con il cuore.
1: Ecco, diciamo anche a tutti quelli che ci hanno ascoltato, quando c'è qualcosa, noi diciamo a San Nicola. Abbiamo anche San Nicola, ce ne sono tanti, però abbiamo anche San Nicola e possiamo parlare con lui. E naturalmente, ecco, diciamo anche per chiudere la trasmissione, San Nicola a questo nostro Radio Nuova Macerata, che sta qui a Macerata, anche tu dacci un aiuto, e saremo molto bene. Bene,
0: grazie, un abbraccio a tutti e ci riascolteremo tra 2 settimane. Un abbraccio grande,
1: ciao allora.
2: Radio Nuova in blu.